0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

I want you. I love you. I want you.

0: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Cheetah for Cheetah.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Grazie.
4: Merci.
5: Thank you.
3: Tante grazie.
4: Shukran.
3: Grazie di cuore.
6: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
7: Grazie.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A. Di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Cheetah for Cheetah.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata 853 e parleremo di cavalli ribelli, di lupi di pianura, di alimentazione veg e di strane tasse o quasi tasse comunali. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
1: Faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella cosa, nella casa.

0: interferisco e lede non mi siedo e cedo là dove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazione e incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo, sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Ma quante sono le persone vegetariane e vegane? È una domanda che si sente ripetere spesso, specie negli ultimi anni, in coincidenza con la maggiore visibilità di questa minoranza, o almeno della sua parte politicamente e socialmente più attiva. Cifre ufficiali del tutto credibili in realtà non ci sono. I soli numeri cui si può fare riferimento sono quelli forniti annualmente dal centro di ricerca Eurispes nel suo rapporto. Eurispes inserisce infatti una domanda sulle abitudini alimentari nei suoi questionari generalisti sottoposti a un cospicuo campione della popolazione italiana. Si tratta di cifre, lo diciamo sempre, da prendere cum grano salis, sapendo cioè che si tratta di un sondaggio, non di un censimento, e che le risposte possono essere imprecise, non solo perché chi risponde può barare sulla sua reale condizione, ma anche perché sussiste una certa incertezza su che cosa si intenda per alimentazione vegetariana e vegana. Non tutti conoscono il significato di queste parole e non è nemmeno chiaro chi possa definirsi vegetariano o vegano. Per esempio, chi qualche volta nell'arco di un anno mangia una sottiletta o un altro alimento con proteine animali, può ancora definirsi vegano? Forse sì, forse no. E comunque lo decide chi risponde al sondaggio. Detto tutto questo, secondo Eurispes nel 2026 il 5,3% degli italiani sono vegetariani e il 3,2% vegani. Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti possiamo quindi stimare oltre 3 milioni di vegetariani e quasi 2 milioni di vegani. Eurispes fa poi notare che c'è un altro 4,9% di persone che dice di essere stato vegetariano o vegano in passato, ritornando poi, per varie ragioni, a un'alimentazione più tradizionale. La maggioranza degli italiani è comunque onnivora, 86,6%, anche se il 20,5% dichiara che sarebbe favorevole a optare per una dieta vegetariana, ma teme di non riuscire a metterla in pratica. Potremmo definire queste persone vegetariane non praticanti, come ebbe a dirci una volta un prete che conosciamo mentre addentava una bistecca. Secondo il 38° rapporto Eurispes, per il 78,7% degli italiani l'essere vegetariano è una scelta da rispettare e il 55% la giudica addirittura una scelta ammirevole, a tutela dell'ambiente e degli animali. Sembrerebbe dunque che la popolarità di chi sceglie un'alimentazione su base vegetale o comunque limitando le proteine animali sia più radicata di quanto non si pensi. Al contrario, esiste ancora una parte di italiani che esprime pareri negativi su questo stile alimentare e di vita. Il 31,4% dichiara di ritenerla soprattutto una moda. Il 31,2% pensa che possa accompagnarsi a fanatismo e intolleranza nei confronti di chi non compie la medesima scelta. E il 22% pensa addirittura che possa essere una scelta dannosa per la salute. C'è molta confusione sotto il cielo e anche nelle teste di molte persone.

0: in fretta!
1: Parliamo di politica, ammesso che possiamo davvero chiamare così la campagna elettorale in corso in Texas per un seggio al Senato. Succede infatti che il giovane candidato democratico James Talarico sia stato descritto da un senatore repubblicano dello Utah, Mike Lee, non un mangiatore di bambini, come si diceva un tempo dei comunisti, ma un sacrificatore di bambini, che verrebbero uccisi in omaggio a una qualche divinità nel corso di misteriosi rituali religiosi. Tutto è partito dal fatto che la candidatura del giovane democratico è stata promossa con lo slogan «James Talarico è l'unico candidato che ti metterà al primo posto». A quel punto lì, trampiano, noto per le sue affermazioni fantasiose e spesso complottiste, ha commentato scrivendo «James Talarico ti metterà al primo posto, sull'altare a Moloch», facendo riferimento all'antica figura di Moloch menzionata nella Bibbia ebraica e associata ai sacrifici di bambini. Lo stesso post sui social di Lee includeva anche un'immagine animata che mostrava un bambino sacrificato a un'antica divinità. Questa storia di Talarico sacerdote che uccide bambini sull'altare ne segue un'altra, secondo la quale lo stesso candidato avrebbe nascosto il fatto di essere vegano e anche quello di non avere una compagna, fatti entrambi giudicati negativamente da una certa opinione pubblica nordamericana. Anche la rete trumpiana Fox News sta attaccando Talarico in modo ossessivo ogni giorno, puntando soprattutto sul cosiddetto mistero vegano, su che cosa insomma Talarico metta in tavola ogni giorno. Lo stesso presidente Trump ha definito Talarico un candidato pessimo. L'inquilino della Casa Bianca lo ha paragonato al personaggio dei cartoni Alfred Neumann, considerato un pericoloso progressista, e ha sentenziato che il candidato democratico non vincerà mai le elezioni proprio perché è vegano. E quindi, ha detto, non adatto al Texas amante delle bistecche. Vedremo presto quale sarà il responso degli elettori.

torniamo a parlare di lupi, ma per una volta non per dire di allarmi, politiche della paura o abbattimenti. La notizia è piuttosto di natura demografica e ci informa che il lupo, tornato da tempo stabilmente sulle Alpi e sull'Appennino, si sta espandendo progressivamente anche nelle aree di pianura lungo il Po. Lo ha affermato il biologo Renato Semenzato durante un convegno dal titolo Il ritorno del lupo sul grande fiume, conoscere per convivere. La presenza del lupo viene considerata dagli studiosi un indicatore importante dello stato di salute degli ecosistemi. In qualità di predatore apicale, al lupo è attribuita una funzione regolatrice delle popolazioni di ungulati selvatici, come i cinghiali, e di specie che gli studiosi definiscono invasive, come la nutria. In questo modo, il lupo, secondo gli studiosi, favorisce il mantenimento della biodiversità. Si tratta evidentemente di una prospettiva scientifica del tutto interna a una visione antropocentrica tradizionale, a nostro avviso superata in gran parte dai fatti. Considerare la nutria, per esempio, una specie invasiva, rimanda a un'ipotesi di congelamento degli ecosistemi e a una prospettiva di eradicazione, cioè di annientamento di tutti gli animali considerati come immigrati clandestini, potremmo dire. Un sacrificio che sarebbe motivato dalla necessità di tutelare l'integrità del territorio. Sono parole queste che evidentemente richiamano precise politiche condotte all'interno della società umana. Naturalmente si tratta di temi complessi da studiare bene, ma a nostro avviso andrebbero ripensati e rimodulati uscendo da logiche che vorrebbero cristallizzare le condizioni demografiche e ambientali degli ecosistemi. Le forme della convivenza fra umani e altri animali, ma anche interne alle forme di vita non umana, devono insomma tenere conto della realtà così come è e di tutte le sue sfaccettature.

0: al sangue.
1: Ha tenuto banco nei giorni scorsi il caso dei 30 cavalli fuggiti al termine delle prove, in vista della parata del 2 giugno, perché spaventati dai fuochi di artificio sparati da un gruppo di poco responsabili agenti della Polizia Municipale. I cavalli, appartenenti alle forze di polizia, terrorizzati dai botti, hanno preso a correre lungo la via Cristoforo Colombo, una delle più importanti arterie stradali della periferia romana, gettando lo scompiglio fra gli automobilisti. Ne è nato un caso politico-giudiziario dai molti risvolti. La magistratura ha aperto un fascicolo e ha già individuato i primi indagati. L'amministrazione romana, dal canto suo, ha promesso provvedimenti contro gli agenti responsabili dell'esplosione dei petardi. A noi piace rimarcare, come altri già hanno fatto, che il comportamento dei cavalli può essere valutato come una ribellione, un'obiezione di coscienza rispetto al loro arruolamento forzato in vista della parata militare che poi ha caratterizzato la festa del 2 giugno. Fuggendo, i cavalli hanno detto il loro no a un'esibizione di forza ai nostri occhi oscena. Abbiamo visto lungo i fori imperiali soldati, agenti di polizia, mezzi militari che hanno sfilato con fare esibizionista lungo l'arteria voluta non per caso da Benito Mussolini, con l'intento di mostrare agli italiani e al mondo di che pasta sarebbe fatta la nazione, come Giorgia Meloni si ostina a chiamare il nostro Stato. La festa della Repubblica per noi, e ci piace pensare anche per i cavalli in fuga, non ha nulla a che vedere con gli eserciti e la potenza militare. È la festa che celebra l'espulsione dall'Italia della famiglia Savoia, responsabile di scempi politici a catena, specie nel corso del Novecento, e l'avvento della Repubblica e della sua Costituzione antifascista. Non c'è da esibire alcunché in una festa del genere, non carri armati, fucili o persone impettite in divisa. Semmai c'è da riflettere sul progetto di giustizia e di uguaglianza che forma l'ordito della carta fondamentale. Ringraziamo quindi i cavalli romani per il loro gesto di disobbedienza.
2: Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio, di gente scorretta, di gente che sfrutta, che prima ti usa cose fatte e ti butta, di gente che fa solo ciò che gli va, approfittando di chi poi ci rimetterà, senza chiedere.

purtroppo la considerazione dei cavalli da parte degli addetti ai lavori, delle istituzioni, ma anche di molti giornalisti e perfino di molta parte dell'opinione pubblica, quindi della gente comune, è di animali che non hanno una loro identità, un loro diritto di esistere, un loro diritto soprattutto di vivere secondo le loro caratteristiche naturali. Perché dico questo? Perché si parla di come è successo l'incidente, tutta la narrazione gira intorno alla scelleratezza di chi ha fatto partire i fuochi d'artificio e in tutta questa narrazione si dà per scontato che fosse una cosa normale che i cavalli fossero lì a fare delle prove per poi fare una parata il 2 giugno, che non fosse già quella una condizione invece altamente anomala, sulla quale si è innescato certamente la causa scatenante del panico, che sono stati i fuochi d'artificio. E allora è lì che interveniamo.

0: o in altri casi, in altri contesti, alla nostra idea di divertimento, come quando facciamo riferimento ai pali, alle giostre storiche, eccetera, in cui gli animali non solo non sono partecipi in maniera volitiva come possiamo esserlo noi, ma addirittura si sentono costretti a disagio e spesso in condizioni costanti di ansia e in qualche caso anche di panico e di paura, nonché di dolore causato dagli strumenti coercitivi. Ecco, se tutto questo non viene raccontato, e lo dobbiamo raccontare solo noi, ancora nel 2026, questo incidente, che è gravissimo di per sé, serve anche a dare la misura di quanta strada ci sia da fare. Quello che diciamo noi è che nel 2026 non dovrebbero proprio esserci cavalli a fare parate, sfilate, esibizioni, cortei e tantomeno ovviamente gare di varia natura e di vario genere. Però in questo caso stiamo parlando di una parata. Stiamo parlando poi di una parata per celebrare la Repubblica, alla quale partecipano forze armate e non solo in carne e ossa, ma anche con sfilate di mezzi militari di ogni ordine e grado, fino ad arrivare anche a elicotteri e aerei. E cosa c'entra infilare qui dentro ancora animali, esseri senzienti, come retaggio di un passato che per fortuna oggi non c'è più, per ricordare l'utilizzo militare del cavallo? Ma l'utilizzo militare del cavallo fa parte della storia, la storia va ricordata. Ma va ricordata nei libri, nelle foto, nelle immagini, nei video, non certo ancora costringendo animali in carne ed ossa a esibirsi per ricordare e per far ancora vivere un retaggio del passato che ormai vogliamo che venga cancellato, in questo come in altri contesti.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente, traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante, passi che trasporta uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli, passi che percorrono chilometri attraverso le campagne, passi che portano

Il sindaco ha messo una taglia sugli animali domestici perché vuole che la gente faccia più figli. La notizia ha circolato più o meno così, evocando inevitabilmente l'antica tassa sul celibato di memoria fascista. E ha anche irritato molte persone, perché in realtà non si vede quale nesso vi sia fra i bassi tassi di natalità, tipici dell'Italia e di gran parte dell'Europa ormai da decenni, e il fatto che le persone tengano in casa come membri di famiglie interspecifiche cani, gatti e altri animali non umani. In verità la notizia più precisamente riguarda un piccolo comune dell'Interland milanese, San Giorgio sul Legnano, un comune di 6.800 abitanti, dei quali 280 sono bambini, e con 850 cani registrati. E soprattutto il sindaco Claudio Ruggeri non ha in realtà pensato a una tassa, bensì a chiedere un contributo volontario di 20 euro per i possessori di cani. Il denaro raccolto, nella sua idea, sarebbe destinato a finanziare servizi a favore dell'infanzia. Per essere ancora più precisi, Ruggeri, nel suo intervento sul bollettino comunale, si è spinto parecchio in avanti, tanto da arrivare a scrivere: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione, alludendo all'esistenza di una presunta alternativa fra procreazione di persone umane destinate a lavorare, produrre reddito e tasse, e coabitazione con un cane o altri animali non umani, soggetti che non hanno una vita economica. Inevitabilmente Ruggeri, che per la cronaca ha tre figli e due gatti in casa ma nessun cane, ha tirato su di sé attenzioni e critiche di ogni tipo. A noi pare che Ruggeri non abbia colto nel segno e si sia messo piuttosto nella scia di quei personaggi, uno è stato anche Papa Francesco, che mostrano insofferenza per l'empatia fra persone umane e appartenenti ad altre specie, un'insofferenza dietro la quale si celano, a nostro avviso, altre frustrazioni. Consigliamo quindi al sindaco Ruggeri di chiedere un contributo per i suoi progetti in favore della natalità ai contribuenti più ricchi del suo comune, lasciando in pace i cani e i loro compagni di vita. Disconnetti il potere.

0: potere.
1: Abbiamo chiesto questa settimana a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di commentare con una sua ricetta le notizie che ci sono arrivate dal Texas.
2: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
3: La cucina texana è fortemente influenzata da quella messicana e infatti ritroviamo molti piatti di quest'ultima, alla faccia di muri e confini. E allora vi racconto la ricetta della regina delle salse, immancabile sulla tavola di entrambi i paesi, il guacamole. Gli ingredienti per 4 persone sono un avocado maturo, un pomodoro maturo ma sodo, un lime, 50 g di cipolla bianca, un jalapenos verde o rosso, del sale e pepe, olio extravergine di oliva e del coriandolo fresco. Togliete la buccia all'avocado e con una forchetta schiacciate bene la polpa fino ad ottenere una crema. A parte sbucciate e tritate la cipolla molto finemente. Aggiungete il peperoncino jalapenos e tritate nuovamente il tutto. Unite la crema di avocado alla cipolla e il peperoncino, aggiungete il succo di lime, un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale e pepe. A parte tagliate il pomodoro a cubetti piccolissimi, sistemate la salsa in una coppetta e aggiungete il pomodoro e del coriandolo fresco tritato. Servite con un filo d'olio, qualche goccia di lime e una macinata di pepe fresco.

0: Casalin.
1: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali.
9: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

7.57 in questo momento, ci siamo appena ascoltati la consueta trasmissione domenicale che va in onda appunto tutte le domeniche alle 7.30, Restiamo Animali, in sottofondo sono partiti gli Endip e siete alle prese di nuovo anche con la programmazione musicale completamente alla libera domenica mattina, anche per questa domenica 14 giugno, sua consueta programmazione domenicale, quindi fra pochi secondi l'ultima notizia è arrivata all'alba. E poi musica sempre accompagnata dalle notizie che arrivano, musica pescata dal vastissimo archivio informatico del nostro emittente, come dico sempre, tantissima musica, pochissime parole, l'annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli. Naturalmente intervallato sempre notizie che arrivano nel frattempo, con una prima parte che arriverà fin verso le 8.24 circa, poi con tutta calma spazio il primo notiziario di Popolare Network che andrà in onda alle 8.30, di nuovo musica accompagnata dalle solite notizie dalle 8.45 circa. Intorno alle 9:15 la rubrica di concerti e poi ci fermeremo un attimino di nuovo verso le 10:24, che alle 10:30 c'è un'altra edizione di Popolare Network, della radio del notiziario Popolare Network, quello corto, diciamo di 5 minuti, dopo anche un attimino di musica e notizie e come sempre vi lascerò qualche minuto prima delle 11. Allora, vediamo l'ultima notizia arrivata, c'è Trump che dice: disoriento i miei avversari. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un'immagine elaborata con l'IA, cioè l'intelligenza artificiale, su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento. Detto questo, direi che vi lascio l'ascolto ancora dell'Indepid in sottofondo, poi ci spazio pubblicitario, poi ci risentiamo con la musica che intanto vedo di prepararvi nel frattempo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Oltre 0,5 in questo momento, nel frattempo sottofondo è partita l'Ida di Franco e quindi un po' di brani ve li ho già preparati, direi che partiamo subito con la prima sequenza in questa mezz'oretta scarsa che ho, questi 20 minuti direi che ho, per ora, vediamo cosa posso mandarvi. Dunque sicuramente Odeon in Your Place or My Audio, poi due Sintings, Giulia Tenzelix in You're Speaking My Language, e se ce la faccio subito prima della pausa pubblicitaria anche TV on Radio, Highways All Over, ma partiamo con Odeon.

8:24 praticamente in questo momento, ci siamo appena ascoltati TV Unta Radio in sottofondo i Clash, a seguire pubblicità e poi alle 8:30 i notiziari Popolare Network. Nel frattempo vi ho già preparato tutta la musica che vi manderà in onda nella mattinata e quindi ripartirò di nuovo verso le 8:45 circa. A più tardi.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Grazie.
7: Merci.
8: Thank you.
6: Tante grazie.
7: Shukran.
6: Grazie di cuore.
9: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
10: Grazie.

0: Popolare Network.
1: Stati Uniti e Iran sarebbero molto vicini a un accordo, le tempistiche però non sono ancora chiare. Trump ha detto che l'intesa verrà firmata oggi, hanno suggerito lo stesso i mediatori pakistani. Prudenza da parte di Teheran. In Italia il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi, lo scrive stamattina Repubblica. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia a 5 miliardi del programma europeo per la spesa militare. A Roma, secondo giorno dell'evento fondativo del partito dell'ex generale Vannacci. Ieri nella capitale anche il corteo pro remigrazione, quello del movimento pro vita e quello antifascista. Sulla sanità il ministro Schillaci dice che la scadenza del PNRR per l'attivazione delle case di comunità sarà rispettata. Resta da capire però chi ci lavorerà dopo che la riforma dei medici di famiglia è stata affossata dalla stessa maggioranza che l'aveva proposta. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nonostante gli annunci delle ultime 24 ore, non è ancora chiaro se questa sarà la giornata dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Poco fa Trump ha ribadito che Teheran ha accettato di non avere l'atomica e di riaprire Hormuz. Tutte le parti coinvolte hanno detto per la prima volta che è stato raggiunto un punto d'incontro, ma quello che potrebbe essere siglato nelle prossime ore o nei prossimi giorni sarebbe ancora un memorandum d'intesa, non un accordo definitivo tra americani e iraniani. Il servizio da New York.
2: Le trattative tra Stati Uniti e Iran entrano nelle ore decisive, ma sulla possibile firma dell'accordo di pace regna ancora incertezza. Donald Trump ha scritto sui social media che l'intesa sarebbe dovuta essere firmata già ieri con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif, che sta svolgendo un ruolo di mediazione cruciale, aveva parlato di una firma entro 24 ore. Da Teheran però è arrivata una versione diversa. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha infatti smentito che l'accordo verrà firmato in queste ore, lasciando aperta solamente la possibilità che possa accadere nei prossimi giorni. Il testo dell'intesa non è stato ancora reso pubblico, diversi nodi restano al pettine. Secondo quanto trapelato ai media statunitensi, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti toglierebbero il blocco ai porti iraniani, mentre cessato il fuoco in vigore ad aprile verrebbe esteso per altri 60 giorni, un periodo di tempo che servirebbe a far partire negoziati più approfonditi sul programma nucleare iraniano. Intanto emergono le prime resistenze interne a Teheran. Esponenti conservatori del Parlamento e dell'apparato militare criticano già l'accordo, arrivando a sostenere che rischierebbe di trasformare l'Iran in una sorta di colonia degli Stati Uniti. Mentre la diplomazia accelera, sul terreno si continua a combattere con scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Veniamo in Italia. Secondo Repubblica, nei giorni scorsi il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del nostro paese a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Alla fine Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata a fine anno. E la destra di governo in questi giorni è agitata dall'ex generale Vannacci. Oggi a Roma, secondo e ultimo giorno dell'evento che segna la nascita del suo partito, Futuro Nazionale. Ieri nella capitale ci sono stati anche i cortei contrapposti del fronte pro remigrazione e dell'attivismo antifascista. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: A destra è una gara che sposta sempre un po' più in là l'asticella. Roberto Vannacci aveva appena finito di sciorinare tutto il repertorio del vittimismo tipico della tradizione fascista nella prima delle due giornate di fondazione del suo partito e le strade del centro si sono riempite di migliaia di manifestanti chiamati da Casa Pound e altre sigle che hanno gridato slogan contro gli stranieri e pro remigrazione. Parola ormai sdoganata. La prossima potrebbe essere deportazione, usata dal generale in pensione qualche giorno fa in televisione. A destra è una gara perché cercano di sfruttare l'onda di un clima antistraniero alimentato da loro stessi. Sarà uno dei temi principali della campagna elettorale ormai iniziata e Vannacci si prepara a raccogliere i frutti nelle urne di questa criminalizzazione crescente. Cosa se ne farà dei voti? Ieri non lo ha detto e non gli sarebbe convenuto farlo. si è tenuto vago rispetto al rapporto col centrodestra di governo. Ha detto che risponderà a Meloni, che lo aveva attaccato in Parlamento, solo se lei si rivolgerà a lui, mettendo così la Presidente del Consiglio nelle condizioni di rincorrerlo quantomeno sul piano della comunicazione. Vedremo nella seconda giornata della Costituente di Vannacci se risponderà alle domande. Una è la strategia delle alleanze, altre riguardano le referenze internazionali. Un indizio lo ha dato ieri il generale nostalgico del fascismo. Perché dovremmo temere la Russia, ha detto, se in Europa spendiamo il doppio in difesa?
1: Ieri a Roma c'è stato anche un corteo del movimento Pro Vita. Contro quella mobilitazione e contro l'estrema destra remigrazionista hanno manifestato sindacati, associazioni e collettivi. Da questa piazza le voci raccolte dalla nostra inviata Anna Bredice.
0: Davanti al corteo proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Pro Vita, è impossibile non mobilitarsi perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione.
4: Noi cerchiamo qua, con la partecipazione, con la lotta, a far urlare la nostra voce, farci sentire affinché venga tutto fermato e non si replichino tentativi che sono già stati fatti o che si stanno cercando di mettere in atto.
0: La città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
1: In Svizzera oggi si vota in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7 milioni e 300 mila persone a oltre 9 milioni di persone. L'Ucraina avrebbe colpito 2 obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, a circa 700 chilometri dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti, senza specificare però cosa sia stato colpito. Gli attacchi ucraini in territorio russo, soprattutto sulle infrastrutture energetiche, sono ormai quotidiani e hanno modificato in maniera importante la natura della guerra. In Francia l'eurodeputato Raphaël Glucksmann ha lanciato di fatto la sua campagna in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
5: Jean-Luc Mélenchon, leader ormai storico della sinistra radicale, presidente fondatore di quella che oggi è la prima forza della gauche, la France Insoumise, non è la sola speranza per la sinistra nella campagna per le presidenziali del 2027. È il messaggio che martella Raphaël Glucksmann, leader del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, ma che si vuole e si presenta come il possibile campione di tutta quella sinistra, socialdemocratica, liberale o moderata che dir si voglia, che non si riconosce nella France Insoumise e che non accetta l'egemonia un po' autoritaria, di certo ingombrante ma soprattutto troppo radicale, di Jean-Luc Mélenchon. Una sinistra moderata o più largamente non melanchonista, per ora frammentata, disarticolata, in cui si moltiplicano gli annunci e le velità di candidatura presidenziale. Una giungla, o più modestamente un sottobosco, da cui Glucksmann spera di uscire in settembre appunto campione indiscusso, capace poi di insidiare Mélenchon nella corsa a sinistra. Un exploit che il candidato socialdemocratico ha già compiuto alle ultime europee, in cui la sua lista, sostenuta dai socialisti, è arrivata con il 14% davanti alla France Insoumise, ferma attorno al 10%. Ma le presidenziali sono un'altra sfida, ben più dura, e vincere nel 2027, come scritto sulla tribuna ieri sera del primo grande meeting elettorale piuttosto riuscito di Raphaël Glucksmann, si presenta da subito come una vera corsa ad ostacoli, primo dei quali appunto riunire rapidamente dietro di sé una sinistra moderata, per ora divisa e riottosa. Da Parigi, Francesco Giorgini, Popolare Network.
1: La Corea del Nord ha detto che non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma nucleare. È la risposta di Pyongyang a un vertice tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, durante il quale i tre paesi hanno ribadito come il loro obiettivo sia una penisola coreana completamente denuclearizzata. Solo 10 giorni fa il regime nordcoreano aveva annunciato l'inaugurazione di un altro sito nucleare. La scorsa settimana è stato in visita in Corea del Nord anche il presidente cinese Xi Jinping, senza parlare di denuclearizzazione. Negli Stati Uniti Paramount ha comprato Warner Bros. Si tratta di un altro colpo alla libertà di informazione, visto che la proprietà di Paramount è molto vicina a Trump. Il gruppo controlla già un'importante TV americana, CBS, e adesso controllerà anche la CNN. Sentiamo lo scrittore e giornalista Michele Mezza.
6: Beh, siamo comandando un uomo solo al comando, si potrebbe dire, usando una vecchia e logora metafora ciclistica. Sicuramente abbiamo un processo di omologazione dell'informazione, ma in realtà qui il processo è più sofisticato, perché cinema e informazione è insieme alla vigilia di un salto delle tecnologie di intelligenza artificiale, probabilmente stanno predisponendo un nuovo linguaggio, che è il linguaggio di un infotainment permanente, cioè ogni notizia sarà cinematografata, raccontata immaginificamente e viceversa, che significa che i fatti diventeranno sempre più addirittura non solo opinioni, ma proprio pura e semplice fantasia. Siamo a una ricostruzione di un mondo fantastico, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Alice poi, quando arriva in fondo al tunnel e scopre di essere in un mondo del tutto diverso, chiede: ma qui chi comanda? E la risposta è un nome solo: comanda l'inquilino di turno della Casa Bianca, in quell'alternanza che Trump sta già immaginando nelle prossime generazioni. Siamo a un regime della fantasia e dell'immaginario.
1: Raggiungeremo l'obiettivo delle case di comunità nei tempi previsti, ossia entro la scadenza del PNRR fissata al 30 giugno, lo ha detto il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, parlando a Cagliari, un'iniziativa di Fratelli d'Italia. Il ministro di fatto sembra ignorare lo stop ricevuto dal sindacato dei medici di base, che ha affossato la riforma sanitaria del governo. A Michele Vannini, della Funzione Pubblica CGIL, abbiamo chiesto come possano stare insieme lo stop alla riforma da parte dei sindacati dei medici con l'ottimismo del ministro Schillaci.
7: Le due cose non stanno insieme. Va fatta una distinzione quando si parla di case di comunità e di PNRR, perché un conto è la predisposizione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, sui quali comunque il governo è in ritardissimo. Dopodiché ovviamente le strutture non vanno solo predisposte, ma vanno anche fatte funzionare. Da questo punto di vista, evidentemente, per una parte fondamentale, che è quella della medicina territoriale, il ministro Schillaci è di fronte, diciamo, ad una sconfitta abbastanza significativa, che peraltro viene dalle file della sua stessa maggioranza, dove c'è un'idea di cui si parla un po' meno, ma che è molto evidente, cioè, adesso la direi in questo modo: hanno perso i cittadini fino a questo momento, hanno vinto le lobby, quella dei medici di medicina generale, in particolare della FIMG, e anche quella dei farmacisti.
8: Quindi la promessa delle case di comunità che fa Schillaci, il ministro, è soltanto una parziale ricompensa per quanto riguarda i cittadini, no?
7: Ma il punto è che le case di comunità vanno fatte funzionare, vanno riempite di professionisti e di professionisti. Per farlo bisogna fare due cose. La prima è un altro grande annuncio del ministro Schillaci tradito, che è quello di eliminare il blocco delle assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. E la seconda cosa, dal nostro punto di vista, è prevedere una scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, perché ce ne sono pochi e una gran parte andrà in pensione a breve, e metterli a lavorare dentro le case di comunità.
1: Saranno domani a Milano, alla Libreria delle Donne, i funerali di una delle sue fondatrici, Luisa Muraro, filosofa e professoressa universitaria. Proprio oggi avrebbe compiuto 86 anni. Renata Sarfati ha condiviso con lei il percorso della Libreria delle Donne.
9: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. Insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Viottima.
10: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
9: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi proprio come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, e però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale di Luisa, la principale direi la libertà e la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla, per la libertà, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre e con gli altri.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 10:30. Buon ascolto.
11: 8.45 praticamente in questo momento ed era appunto il notiziario popolare network, poi come avete sentito non andrà in onda un'altra edizione più ridotta intorno alle 10.30 sui 5 minuti, un aggiornamento di notizie, un 17enne uccide la zia e la getta nel fiume, un ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate la zia, gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione San Stino di Livenza, Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte e messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Ma siete le prese con la programmazione musicale completamente a rotta libera. Domenica mattina riparte subito un'altra sequenza, parte con un musicista italiano, Gaudì, che ci fa sentire Rubi Rubi. Poi passeremo ai Duran Duran e Infame, di nuovo in Italia con il number one ensemble in Flor de Coca. Gaudì per partire.

8.58 in questo momento, ci siamo appena ascoltati il Number One Ensemble, in sottofondo invece David Bowie's Hype, a seguire pubblicità e poi ci risentiremo di nuovo fra qualche minuto con la mia programmazione musicale.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il cinghe.
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
11: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?
12: ...903 in questo momento in sottofondo Dubstar, quindi avrete sentito, avrete capito, no, dallo spot la festa di Radio Città Fucico il 25 di giugno. Ma ripartiamo subito con la programmazione musicale completamente libera domenica mattina. Partiamo dai Balcani con Goran Bregovic, il brano si chiama Dead, seguire Twinkle Brothers, Guy Rasta Praise, Killers, While Still Jordanian Reason e chiudere la sequenza Audioslave, Your Time Has Come. Partiamo per l'appunto con Goran Bregovic.

9:26, questi erano gli Audioslave, in sottofondo in teoria starebbe andando Chocolate, subito dopo ci sentiremo con un attimino con i Madness e poi dopo pubblicità e ci risentiamo subito dopo con la mia programmazione.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Grazie.
7: Merci.
8: Thank you.
6: Tante grazie.
7: Shukran.
6: Grazie di cuore.
9: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
10: Grazie.
11: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
12: .9:33 in questo momento, i sottofondi sono appena partiti i Doors, un'altra sequenza di brani invece che vi mando in attesa della rubrica dei concerti. Partiamo con Duff in Warwick Avenue, poi Four Great Points in Off Information and Ballad, e poi gli Off Montreal in Chrissy Kiss the Corpse. Ma partiamo con Duffy.

9.47 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Off Montreal, il brano precedente che vi ho mandato invece era di Gene of 44, mentre invece sottofondo ci stiamo ascoltando Limahl, ed è quasi il momento della rubrica di concerti, un aggiornamento di notizie con Meloni che se ne è uscita dicendo il patentino antifascista e censura. Per partecipare più libri, più liberi, che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, così che la sinistra concepisse la libertà di pensiero. Così la premier su X: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, vecchio vizio, si chiama banalmente censura. Ma è il momento invece della rubrica di concerti, e allora partiamo naturalmente come sempre da Bologna. Oggi è l'oratorio San Filippo Neri di Via Manzoni, 19.30, gli archi della Nova Ensemble Orchestra Quartet, in lunga vita le leggende del rock, un tributo ai Queen, ingresso con dei posti 19, 29, 34, 39, 43 euro. Veniamo invece a Dimondi, in scorso svolgimento in Piazza Dà l'ingresso libero, oggi c'è si conclude il Festival della Pizzica, appunto finale il 14, con una formazione che proviene dalla nuova ondata di World Music del Sud Italia, la Compagnia Popolare Salentina, che riprende le attività dei canzonieri dei primi anni 70. I concerti iniziano alle 21 con ingresso sempre gratuito, così ci dice Pierfrancesco Pacoda, rimanendo in Piazza Dà sabato 20 diamo a pre la classe.

Tango, jazz, musica mediterranea, world music, sono Gio Pisto e Fausto Beccalossi in Respiro, la tavolozza musicale del duo, un mondo variopinto che tra le due Americhe del tango e del jazz mescola tempere che sanno di Spagna, di abbanera, di improvvisazione, di lirismo passionale e ritmo impetuoso, trascinando l'ascoltatore verso una dimensione fortemente evocativa. Pisto, chitarra e voce, Beccalossi, fisarmonica e voce si esibiscono questa sera alle 21:15 all'Arena Orfeonica in via Brocca Indosso 50, ingresso a 5 euro.

Invece al Parco delle Caserme Rosse iniziano le due rassegne Bonsai Garden e Botanique. Vediamo intanto il Bonsai Garden. Apre il 16 giugno, martedì 16 giugno, con Pippo Soul, artista romano che utilizza l'ironia per raccontare storie romane di quartiere. A partire dalle 20, ingresso 25,30 euro. E sempre per Bonsai Garden, invece, giovedì 18, dalle 20, abbiamo i Flaming Lips dagli USA, ingresso 46 o 57,50. Venendo invece a Sequoia Music Park,

giugno, la prima serata di Oltre Festival a partire dalle 18.30, dove Eliana, Maria Antonietta e Colombo e Colombre, Ok Giorgio nel suo Italia Summer Tour e Saif in Santissimo Tour Estivo e poi anche Vegli, ingresso con dei posti 34,50 e 49,45 euro.

Veniamo invece al Botanique, che quest'anno apre Deon Botanique girovagante per i problemi appunto dello spazio. La prima settimana è alla Basse di via Brocca Indos, però come anche gli anni scorsi, per assistere ai concerti è sufficiente fare un abbonamento che costa 10 euro e permette la presenza a tutti i concerti. Martedì 16 abbiamo dall'Irlanda Just Mustard e poi ancora Noise, Trip Hop, Just Master dall'Irlanda, concerto di Noise, Trip Hop elettronica. Giovedì 18 lo showcase dei Notting. Venerdì 19 due concerti, quello di Laura Agnus Day e quello di Catherine Joseph. E sabato 20 ancora due concerti, Moje e Julia Haircut. In via Mascarella invece continua la musica, salotto del jazz o salotto estivo, che dir si voglia. Partiamo da giovedì 18 con naturalmente tutto ingresso libero, giovedì 18 con la Dr. Dix Jazz Band, Valentina Mattarozzi e Angela Settei. E poi venerdì 19 a Bamia, Parma Brassi, Elena Giardini, Fabrizio Cesti, Made in Italy. E poi ancora c'è un altro concerto per sabato con Pasquale Morgan in 2-4 Queen.

Veniamo invece alla programmazione del Dumbo. In via Casarini abbiamo il 19 giugno, cioè venerdì, con due spettacoli, 19.30 alle 21.30, la Dolce Vita Jazz Quartet e Sandro Comini in The Jazz Rooms, ingresso 29 euro. Sabato 20 invece per Dumbo Summertime abbiamo Laila Alabash, e anche qui per la rassegna di Dumbo Summertime è possibile fare un abbonamento che costa 10 euro e permette appunto la visione di tutti gli spettacoli. Sabato 20 al Parco della Montagnola per Montagnola Republic, e per Global Republic abbiamo dalla Spagna Anna Ferrer, ingresso libero. Veniamo al resto della provincia. Oggi, questa sera, l'Arena Understars, San Lazzaro di Savana, Mirko Menna, Roberto Costa, Adriano Perdini, Roberto Soldati, Danilo Tomasetta, Paolo Capodacqua, in un tributo a Claudio Lolli, ingresso 20 euro. E tanti sottofondo, dopo esserci sentiti Talk Talk, siamo passati anche a Cooper Temple Close. Ma continuiamo con i concerti, veniamo al Zola Jazz and Wine Jazz in Jazz, che si svolge prevalentemente Zola Predosa, ma anche comuni limitrofi. E allora oggi le cantine Terre Rosse Vallagni, in via Predosa 83, Zola Predosa, si esibiranno gli Anatema, Alessandro Fedrigo il basso elettrico, Michele Tedesco la tromba, Gian Renieri Bertoncini la batteria ed elettronica, che presenta il nuovo album San Velo de Roccolo, lavoro che affonda le radici nel dialetto veneto come lingua viva, istintiva e simbolica. Per questa rassegna tutti gli spettacoli sono in ingresso libero, ma ce ne sono altri nel corso della settimana, perché sabato 20 all'azienda agricola Oro di Diamanti, sempre Zola Predosa, abbiamo gli Swinging Cats.

E ancora Ferrara, sabato 20 per la Notte Rose, per Ferrara Summer Festival, e abbiamo Paul Kalkbrenner. Martedì 16 a Rio Saliceto, provincia di Reggio Emilia, e Rio. E sabato 20 alla Baia di Lussara, ancora in provincia di Reggio Emilia, 19:30 alla Baia si terrà il concerto di Crano, autore della colonna sonora del film Le città di pianura, trionfatore David Donatello. Veniamo al Riminese, venerdì 19 in piazzale Roma, Riccione, per la Notte Rosa. Abbiamo tagliato il dito nella piaga J-Hax, Samurai J, Eddie Bloch. E sabato 20 giugno a Rimini Terme, nella spiaggia di Rimini Terme, a Miramare di Rimini, per la Notte Rosa, per Albin Rosa, alle 5 della mattina abbiamo Petra Magoni, Orchestra in Quartet, in un tributo tra gli altri, il concerto si chiama Subversion, è un tributo tra gli altri Pink Floyd, David Bowie, Franco Battiato. Continuiamo con le levatacce. Domenica prossima, 21 giugno, spiaggia libera del Marano, a Riccione, provincia di Rimini, per Notte Rosa, ma anche per Albi in Controluce, alle 5:15. Abbiamo il cantautore Venerus in Speriamo 2026 Tour.

Sabato 20, Piazza San Giacomo Russi, provincia di Ravenna, per Ravenna Festival abbiamo Rap Union con DJ Shock e Ngui, RNC, Nerone, Tormento, Johnny Marsiglia, Mad Buddy e Frank Siciliano. Poi, il 21 giugno, domenica 21 giugno, qui siamo un po' di altre albe, sulla terrazza del Circo Laspi a Savignano sul Rubicone, provincia di Forlì Cesena, sempre per la notte in rosa, ma anche per Alba di Notte, alle 6 abbiamo Andrea Matti e Stefano Zambardo in Flair, un tributo a Franco Battiato. Ancora l'alba del 21, domenica 21 giugno sulla spiaggia del Bagno Conti Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, per Albi in Rosa, sempre di mattina abbiamo Marco Betti in The Night Hourless Concerto Blues. E chiudiamo con un altro evento mattutino, domenica 21 giugno la Certosa Monumentale di Ferrara, per Notte Rosa la mattina abbiamo Andrea Poltronieri Band in Tra Ferrara e la Luna, un tributo a Lucio Dalla tra le altre cose. Per i concerti è tutto. Nel frattempo, perfetto, mi è anche un po' mi era sparito lo schermo, sottofondo in questo momento Flock of Seagulls, sono le 9.59 in questo momento e ripartiamo subito con la musica, partiamo intanto, vediamo cosa ci possa stare, beh sì, direi che un 6 brani circa come minimo ci stanno ancora, prima della pausa pubblicitaria, lo partiamo con TV Smith in Land of the Overdose, poi Gas Nevada in Nevada Gas, Orchestra Manovra in The Dark in Electric City, Cure and Stone in Come Black, Ligabue in Balliamo sul Mondo e direi che la sequenza la chiudo con il Brasil di Sergio Mendes in Samba Duro, ma partiamo per l'appunto con TV Smith.

10:11 e in questo momento ci siamo ascoltati l'orchestra Manoj in the Dark, in sottofondo invece Barracudas. Dalla Gran Bretagna ha intercettato una nave russa nella Manica, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica, lo riferisce il premier britannico Starmer. Un altro duro colpo alla Russia, si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina, che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di vecchie petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali al tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia. Ma ripartiamo subito con la musica. Prossimi in scaletta, Curran Stone.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
5: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: ...10:28 in questo momento. Subito prima della pubblicità vi ho mandato Eni di Franco in Virus e ora, fra pochi secondi, notiziario di Popolare Network, e poi ci sentiamo subito dopo con l'ultima parte della mia programmazione musicale di oggi.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Una delegazione del Qatar, che come il Pakistan sta mediando tra Stati Uniti e Iran, è arrivata a Teheran, lo dicono i media iraniani. Un primo accordo, un memorandum per mettere fine alla guerra, potrebbe essere siglato nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Questa mattina presto Trump ha ribadito nuovamente che la Repubblica Islamica ha rinunciato all'atomica e che riaprirà lo stretto di Hormuz. Dichiarazioni improntate all'ottimismo, ma molto più caute da parte iraniana. Intanto stamattina ci sono stati ancora raid israeliani sul sud del Libano, che l'Iran vuole inserire in un accordo complessivo con gli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha anche emesso diversi ordini di evacuazione.
2: La Marina britannica ha intercettato una petroliera russa nel Mar della Manica, lo ha comunicato Keir Starmer, specificando si tratti di una nave della flotta ombra di Mosca. Un altro duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro britannico, non è la prima operazione di questo tipo da parte di Londra. Intanto l'Ucraina avrebbe colpito nelle scorse ore due obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, circa 700 chilometri invece dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi, le autorità locali hanno parlato di incidenti senza specificare però cosa sia stato colpito.
1: In Svizzera si vota oggi in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti politici, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7,3 milioni a oltre 9 milioni di persone.
2: Questa mattina Giorgia Meloni ha usato i social network per attaccare la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Per partecipare quest'anno le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, ha scritto la Presidente del Consiglio. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ha aggiunto Meloni parlando di censura. Lo scorso dicembre quella fiera era stata al centro di polemiche per la presenza della casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco.
1: A Roma è in corso la seconda e ultima giornata dell'evento fondativo di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Tra un paio d'ore ci sarà il discorso conclusivo dell'ex generale, che ieri di fatto aveva rivendicato il posizionamento di estrema destra reazionaria parlando di temi come l'immigrazione, mentre nelle strade della capitale era in corso una manifestazione a favore della cosiddetta remigrazione, oltre a una contromobilitazione antifascista.
2: San Stino di Livenza, provincia di Venezia, un 17enne ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni. Interrogato da un magistrato, il giovane ha detto di aver gettato il corpo della donna in un canale in cui in queste ore sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Il movente potrebbe essere legato a un'eredità e a uno scontro fra la donna e suo fratello, cioè il padre del 17enne.
1: Infine una notizia di sport: negli Stati Uniti i New York Knicks hanno vinto la NBA battendo 94-90 i San Antonio Spurs nella quinta partita delle finali del campionato di pallacanestro. Era dal 1973 che la squadra di New York non riusciva a portare a casa il titolo. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
3: 10.34, questa era l'edizione appunto di Popolare Radio Popolare Network, ultima mia programmazione musicale per oggi, poi l'appuntamento sarà per domenica prossima a partire dalle 8, Brian Jonestown, Massacre in My Mondays, Friday of Fit Stuff, I Damned Manipulator, Franco Battiato in Voglio Vederti Danzare, i Gorillaz insieme a Steve Nicks in Oil e se ce la faccio anche Neil Young in Speaking Out. Partiamo con Brian Jonestown, Massacre.

10:41 ci siamo appena ascoltati Damned in sottofondo invece di Purple. L'ultima notizia che vi do per oggi parla delle sorelle sparite, ricerche anche nel lago, si cerca nel lago di Barea, nell'Alto Sangro, ovunque, per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano, lì dal 2024 su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. La scomparsa pochi giorni prima del divorzio dei genitori si scandaglia nella vita familiare, acquisiti i cellulari delle sorelle, nessuna ipotesi esclusa, dal rapimento al sequestro e allontanamento volontario, difficile senza l'aiuto di adulti. Ripartiamo subito con la musica, Franco Battiato.

Neil Young, vi lascio con una notizia. Italia delle donne incontri alla Camera. Nell'ambito del ciclo Repubblica Sostantivo Femminile, la Camera promuove nel mese di giugno 3 appuntamenti dedicati ai tempi della rappresentanza, della conoscenza e del lavoro femminile. L'iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, della nascita della Repubblica e del primo voto alle donne. L'anniversario richiama il contributo fondamentale delle donne alla Costituzione democratica del Paese e alla crescita della società italiana. E vi lascio con Richard Hill and the Foy Doys. I belong to the blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Grazie.
6: Merci.
7: Thank you.
5: Tante grazie.
6: Shukran.
5: Grazie di cuore.
8: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?
10: Chiedo scusa anche a nome di Radio Città Fujiko, ma Massimo e Berto sono qui anche per rovinarvi la domenica.
11: Giù dalle brande, dopo la messa!

0: Il peggio della settimana. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze 103.100 di Radio Città Fujiko, oppure per lo streaming di Radio Città Fujiko, oppure per il DAB di Radio Città Fujiko. Come avete sentito, Massimo e Berto vi hanno portato di nuovo la sigla tradizionale.
1: Buongiorno, quello che è sicuro è che è Radio Città Fujiko, esatto. Tutto il resto è poi certo, insomma.
0: Ma ecco. Ovunque lo prendiate sul DAB, lo prendiate
1: ovunque
0: anche
1: lo prendiate,
0: sul tram.
1: Ovunque lo prendiate, dottore, è... diciamo che poi è come posso dire,
0: la
1: è suscettibile,
0: sì, la prendiate, una radio
1: di, così come dire,
0: no, mi sono espresso
1: interpretazioni
0: male. Mi sono espresso male, ma andiamo un po' sull'approfondimento,
1: prendetelo dove volete,
0: vabbè, ancora ho pestato una bovasta, dopo devo andare lì a misurare quanto era grossa.
1: Il professionista, il calpestatore professionista qui abbiamo.
0: Però tu sei lì pronto con la
1: pronto? Chi parla?
0: Sei lì con... Vabbè, andiamo avanti, forse non tutti sanno che
1: forse non tutti sanno
0: approfondimento
1: che... a proposito di pestare delle boate, guarda, va benissimo questa qui, okay. Il rapper bolognese Sgadezza,
0: bravissimo,
1: dopo due condanne per appropriazione indebita, due se l'ha portata a casa, ha smesso di campionare brani di artisti famosi e finalmente ha scritto un brano che è interpretato da Branda Jackson.
0: Ah beh, la nostra Branda Jackson.
1: Esatto, di cui ora sentiremo una tranche, ecco. In questo caso senza rubare niente a nessuno. Questo brano, prima di farlo partire, non interamente, un pezzettino, diventerà una hit della prossima estate.
0: Ma siamo sicuri?
1: Che, cioè, ma questo è certo. Guardi,
0: non
1: è
0: sarà
1: certo.
0: Che perché Branda Jackson è nipote del... il nostro presidente.
1: No, guardi, stia tranquillo, no. Dottore, questo diventa un brano sicuramente un tormentone estivo, tra qualche settimana lo programmeremo con regolarità. Oggi in esclusiva un assaggio.
0: Sì, noi non facciamo musica, comunque vabbè.

0: bellezza.
1: Orecchiabile, orecchiabile.
2: Vabbè, certo, insomma, te l'ho detto che è un tormentone. Diventerà un tormentone dell'estate 2026, per certo.
1: Comunque adesso la sfumiamo, perché noi dobbiamo fare approfondimento, cultura, scienza.
2: Sì, sì, beh, c'è un pochino solo, ma poi l'anteprima è così.
1: Poi Pasquali, insomma, vabbè, è nipote dello zio, però insomma, del nostro presidente, ma con calma.
2: Beh, è nipote dello zio, questo.
1: Vabbè. In parrocchia sono una star.
3: Joue dans les brandés? Merde, horriblement vulgaire.
4: Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe.
1: L'uomo in diretta, un nuovo ospite, abbiamo da noi Spartaco Malossi. Due parole per dire che è Spartaco Malossi, direttore del Centro degli Arditi del Bitone, che ha preso il posto di il vecchio, la vecchia Casa del Popolo, Amici di Baffone, e che si ripresenta un po' come polo della nuova destra. Quindi cerchiamo di capire perché il mondo va a destra, a sentire cosa hanno da proporre. Fino adesso devo dire io ho tirato su poco, ma non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Sentiamo Malossi cosa ci dice.
5: Oh! Fanti! Cavalli!
1: Mariselli, non Fanti, Guido Fanti è un altro. Sergio Fanti. Mi confondo sempre fra Guido Fanti e Sergio Fanti.
5: Fanti! Cavalli!
1: Re!
5: Alfieri, italici, patrioti, patriottiche massaie, vi sarete certamente accorti che Bologna sta andando a scatafascio.
1: Beh, mi sembra un po' esagerato, abbiamo dei lavori, il tram, la città è un po' sotto stress, questo è vero, però
5: siamo invasi da stranieri che ci rubano il lavoro, la casa e le fidanzate.
1: A lei le rubano le fidanzate?
5: Loschi e tristi figuri, sempre pronti ad ingravidare qualsiasi italica fanciulla giunga loro a tiro, che prima ci sottraggono il posto di lavoro, dove, come abbiamo detto.
1: Ma dove vive? Ma in che mondo sta vivendo?
5: E poi subito dopo si mettono in mutua, e chi li vede più? Che ottengono le case e poi...
1: E poi?
5: Mettono i cammelli in gras.
1: Ma non ho mai visto dei cammelli in gras. Ma questa è la vostra proposta, questa è il vostro, l'analisi dei difetti di Bologna, è questa? Gli stranieri che vengono qua e ingravidano?
5: Oh, se non li fermiamo presto dovremo mangiare kebab a colazione.
1: Ma possiamo mangiare a pranzo.
5: Sommersi da aglio e cipolla, annaffiato da bevande al curry, e per un cappuccino si potrà andare solo in convento.
1: A parte la battuta del cappuccino in convento, ma in che mondo stiamo vivendo? Questo è un'ucronia, non è il mondo reale.
5: Non solo, dovremmo portare delle babbucce col ricciolo.
1: Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Ma perché?
5: O forse scalzi.
1: Scalzi?
5: Scalzi. Come loro.
1: Ma chi loro chi? Ma chi sono questi
5: che saranno
1: scalzi?
5: Loro a dare ordini alle nostre donne.
1: Questo è un po' che...
5: E non saremo noi.
1: Dobbiamo essere noi a dare gli ordini alle nostre donne, giusto? Dimenticavo.
5: Non possiamo assistere impotenti a questa...
1: No, non possiamo.
5: Colonizzazione. Il nostro colon è irritabile e non può sopportarlo.
1: Ecco, questo parallelo di colonizzazione... lo trovo abbastanza...
5: Tu ad esempio, Balilla Bariselli.
1: Non sono un Balilla...
5: Cosa fai di concreto per fermare l'arabizzazione di Bologna? Eh? Cosa fai di concreto per evitare che gli speaker e le speaker soprattutto di questa radio siano costretti ad indossare il burka?
1: Ma nessuno.
5: Nulla, anzi ti integri, te ne stai lì bel bello a sorseggiare carcadè e mangiare datteri.
1: Posso rispondere io? Non faccio nulla perché non sento questa pressione.
5: Sei il solito sinistroide radical chic che non vede i problemi, perché tanto se li vede sono problemi degli altri.
1: ma in che mondo stiamo vivendo? Vabbè.
5: Ma io oggi ti do l'occasione di fare qualcosa di concreto. Guarda, per esempio, questa maglietta. C'è scritto, io sono italiana e la do solo agli italiani.
1: Devo metterla io non sono mica un italiano.
5: Le facciamo noi come autofinanziamento. Non sarebbe un bel regalo per le figlie, fidanzate e mogli? Non sarebbe un bel modo per finanziare la resistenza, eh?
1: No.
5: Cosa ne dici?
1: Penso che...
5: E questo slip, con serratura doppia mandata, con la scritta «Non passa lo straniero», da regalare alle nostre donne.
1: Malossi, mi cadono le braccia. Non credo che se ne venderà neanche uno qua da noi.
0: Ciao, sono Pucci, il tenero coniglietto. Mi piace tanto farmi coccolare mentre ascolto Giù dalle brande.
6: Chi sei te?
0: Sono Pucci.
6: Sì?
0: Il tenero coniglietto.
6: Oh bello, ma te sei amico di Calcutta?
7: Giù dalle brande, le tenere coccole del mattino.
6: O chi fa le tenere coccole? Boriselli, bello morir.
1: Viene giù dal ciel padre Fernando è qui con noi. Buongiorno padre.
8: Ah, buongiorno Massimo. Insomma, questa sigla mi...
1: L'atmosfera natalizia si sta permeando, esce dai pori.
8: Io sto pensando, dalla settimana scorsa sto riflettendo. Se chiederti di mantenerla anche dopo Natale, questa, perché è molto struggente, ecco. O se tornare a quella che mi facevi prima, anche
1: alleluia,
8: adesso non ci fare tutto l'album, Massimo,
1: c'è un album, questa è una bella notizia.
8: E comunque, ci penserò, te lo saprò,
1: ecco,
8: dire.
1: Sotto Natale sicuramente parleremo di santi.
8: Bravo Massimo, sei perspicace.
1: No, a Natale, se non si parla di santi a Natale, quando si parla?
8: Hai una certa perspicacia, parliamo di San Duilio.
1: Ecco.
8: Da un fugace incontro tra un principe crociato e una bella danzatrice del ventre, chi ci nasce? Nasce il piccolo Duilio.
1: Duilio.
8: La madre, anche durante la gravidanza, non interrompe la sua attività, con conseguente sballottamento del piccolo futuro Duilio, che questo probabilmente influì sul suo comportamento dal momento in cui vide la luce.
1: Ok, quindi c'è questo scossamento, forse ha provocato qualche...
8: Alla sua nascita del padre non c'è più traccia.
1: Il crociato se n'è andato, lui è arrivato, ha conquistato Gerusalemme e se n'è andato.
8: Via. Comportamento tipico di questi nobili crociati che i saraceni chiamavano stirpe della botta e via. Per cui il piccolo Duilio viene lasciato sulla porta del vicino convento. dei frati con cappuccio erano, che originariamente erano frati col sombrero, ma una severa reprimenda vaticana li aveva obbligati a scegliere un copricapo più adeguato.
1: Già, il cappuccio. Che poi...
8: Probabilmente era una confraternita messicana. Ecco, insomma. Crescendo appunto con questi frati mariaci, anche se avevano...
1: Suonavano la chitarra questi, facevano questi canti. Alleluia, col chitarrone.
8: Avevano dovuto lasciare il sombrero, ma comunque. Crescendo con questi frati mariaci, il piccolo Duilio mette subito in mostra una grande passione per il ballo. E questi erano i geni materni,
1: certo.
8: Che non viene apprezzata dal priore.
1: Devo dire, i frati in genere non sono dei gran ballerini.
8: Il priore era un severo domenicano messo apposta per mantenere ordine e disciplina fra i frati mariaci.
1: Certo, quindi non apprezzava il ballo.
8: Infatti.
1: Non poteva.
8: La sua proposta di ballare l'Ave Maria come una lambada, il Salve Regina come un tuca-tuca, e questi erano i geni paterni che venivano fuori, entrambe con Suor Clotilde, fu bocciata. Lui voleva capire come voleva fare.
1: Si chiama... Vabbè, niente.
8: Ma Duilio continuò segretamente a studiare ballo, di nascosto dal priore, insomma. Qualche anno dopo, divenuto maestro del coro, creò grande scandalo proponendo di inserire nelle funzioni il rap dell'ostia, un brano di sua creazione.
1: Ma stiamo parlando di un santo o di un nemico della
8: Chiesa?
1: No, ma
8: ci arriviamo.
1: Ah, sì, okay.
8: Perché è nemico? Beh, cosa ha fatto, poverino?
1: No, ma infatti però prende sempre le grandi reprimende, non lo fanno ballare, non gli fanno far questo, niente, rap dell'ostia.
8: Dopo aver ricevuto l'ennesima diffida della curia per aver ballato sulle punte il Miserere, sollevando poi Suor Berengaria, ecco,
1: sempre con le suore da ballare,
8: come nel Lago dei Cigni,
1: certo, bellissima scena.
8: Duilio fu ufficialmente squalificato. Adesso, forse questo termine squalificato è proprio
1: un cartellino rosso
8: appropriato, ma comunque, insomma, viene messo da parte. Ma lui non se ne dette per inteso, e durante la messa di Natale si fece calare sull'altare da una carrucola sulle musiche dei Bee Gees, addirittura, inneggiando a Maria sulle note di More Than a Woman, cioè più che una donna, inneggiava a Maria. Penso che è un gioco di parole raffinato anche. Sì. In curia erano molto irritati, qualcuno parlava di scomunica, altri di lapidazione, insomma erano abbastanza presa, ma fu poi Monsignor Cavicchi
1: come se io lo conoscessi, Monsignor Cavicchi, non lo conosco,
8: fu lui appunto a trovare la soluzione. Duilio fu mandato a Tripoli, bel suol d'amore, in missione di pace per consegnare, ballando sulle note dell'Ave Maria, un dono al califfo, uno splendido maiale di 135 kg. E così partì col maiale a seguito, però di lui non si seppe più nulla.
1: Ma sembra un po' una missione suicida, se posso.
8: Poco dopo fu canonizzato, senza neppure una menzione d'onore per il suino, però.
1: Il suino, è stato sacrificato. Vabbè, un santo minore, padre.

0: I sogni son desideri di felicità. La fatina trottolina è qua.
1: Buongiorno, Dio Pova!

0: Ma come dire, arriviamo anche in Lombardia, no?
1: Eh certo, gli Orlandi in Lombardia.
0: Abbiamo una fiaba originaria delle valli di Sondrio, riadattata dal nostro favolista.
1: Ah, andiamo a pescare un po' in questo che è il background culturale
0: Hai
1: dei
0: capito
1: nostri.
0: perché, beh?
1: Ecco, ok. No, infatti non la conoscevo.
0: C'era una volta, vedi, povero, quattro nani. Ciro, Nino, Pino e Eliogabalo.
1: È stato, cioè, dal quarto figlio hanno deciso di fare un nome demente e lungo.
0: Che facevano Orlandi, vedio canto di cognome.
1: Ah, ok, sono questi gli Orlandi, i quattro nani.
0: E che vivevano, beh, felici, lavorando nel grande circo Maraviglia. Un circo stabile, una delle maggiori attrattive di Opover turistiche della Valtellina.
1: Ok, ma guarda.
0: Il loro numero con Jumbo, l'enorme ippopotamo, a cui a turno si infilavano in bocca la mano, il piede, la testa e via via ogni parte di Opover del
1: Ogni
0: corpo.
1: parte del cocco, cioè, vabbè, testa, ma cioè, non vedo altre cose da infilare dentro, se
0: Fino
1: posso.
0: a entrare loro stessi nelle fauci del
1: Ok.
0: bestione che li conteneva comodamente, ecco. Il numero, dicevamo, era stato sospeso perché una piorrea devastante aveva reso inagibile la bocca dell'animale, vedio canta.
1: Accidenti, sì.
0: Si tentò di rimediare con un ponte mobile.
1: Ma secondo me con la piorrea c'è poco da fare.
0: Ma voi, beh, per l'enorme quantità di pasta adesiva necessaria che rendeva il numero antieconomico, voi che una volta Nino rimase incollato alla gengiva di Giombo e non c'era verso di staccarlo,
1: Sì,
0: beh,
1: non si poteva
0: la soluzione
1: cristiano.
0: fu abbandonata, Dio povero. Oh, il terribile direttore del circo, beh, Anacleto Tranarici, li convocò e ci disse: Oh, Dio povero, o vi inventate un nuovo numero o potete iniziare una nuova carriera. Come scoppini d'accesso, Dio povero, si trattava bene con quest'uomo qua, Dio canta.
1: È un
0: Era
1: ragazzo
0: elastico, Dio
1: simpatico.
0: povero,
1: Che poi in
0: simpaticone.
1: quattro scoppini d'accesso uno solo può lavorare, gli altri tre no. Comunque,
0: I nani, Dio povero, erano disperati, tal
1: vabbè.
0: deve anche a me, Dio canta. Senza Giambo, che grazie alla legge sui lavori usuranti era riuscito, vai, ad anticipare il pensionamento e si era trasferito, sdentato ma felice, a vivere lungo il delta dell'Okavango in Botswana, vedio povero.
1: Ok, salutiamo Giambo e rimaniamo con i quattro nani.
0: Sti quattro nani, vedio povero, non sapevano bene cosa inventarsi, vedio canta.
1: Non è mica facile.
0: Ma poi, beh, su consiglio di Naruta, la donna barbuta, e della sorella Maria Rosa, la donna villosa, vedio povero, si iscrissero a Tinder.
1: Ah, Tinder, la famosa app di incontri. Cioè, non capisco cosa serve per fare un numero da circo, ma.
0: E trovarono quattro nane. E tu sai, no, che donna nana,
1: Tutta tana,
0: ecco.
1: dicevano.
0: Lea, Bea, Tea e Solidea, Dio povero. Appena licenziate dal circo Splendor, in cui avevano un famoso numero con il serpente Satan, recentemente, vedio canta, deceduto per abuso di alcolici.
1: Eh sì, questi circhi di una volta che facevano questi numeri con gli animali, adesso non sono più gli animali.
0: Si incontrarono e misero su un nuovo fantastico numero, i 4 più 4 di Nani Orlandi.
1: Questa è una minchiata finale, se posso esprimere.
0: Un'esibizione acrobatico-vocale di grande effetto, stavolta senza animali. Poi si sposarono e Dio canta, beh, finisce bene, vissero felici e contenti.
1: Non ho parole per commentare. Non ho parole per commentare.
2: Nasce Radio Città Sushiko,
3: la cucina creativa della vostra radio preferita, unita all'elegante intrattenimento del ristorante che più amate. Radio Città Sushiko.
2: I nostri redattori saranno felici di servirvi le creazioni dello chef Alex Masako Kanelawa.
3: Pranza o cena sul mixer, a Radio Città Sushiko puoi. Vi aspettiamo a Bologna in via Zanardi 369.
1: Di nuovo in diretta, siamo in chiusura di puntata puntata e di settimana.

0: Berto, a te il compito di portarci a fare qualcosa di forte, perché venerdì sera in genere si eccede, si esagera.
1: Vuole esagerare, dottore? Si sente in vena di esagerare?
0: Io sono un po' per esagerare, ma un giorno alla settimana si può esagerare.
1: Allora,
0: è la sera giusta.
1: Sciogliamo le trecce ai cavalli?
0: Sciogliamo
1: le trecce ai cavalli. Alle ore 18, tanto come subito un orarino, che, in modo che le trecce abbiano modo le trecce di allungarsi.
0: Alle 18 la trasgressione impera.
1: Di allungarsi per bene. Inizia la quinta edizione di Frullo in Festa.
0: Bello,
1: si ricordava più, no. Vero? Se lo deve scrivere del telefono queste cose, che scriva così si ricorda. Organizzata dalla Confesercenti del Frullo e dall'associazione I Figli della Cibidiera. Lungo la via parzialmente chiusa al traffico, via Frullo, ovviamente, solo al traffico pesante, però troverete bancarelle allestite nei camion della spazzatura, che vendono articoli, cioè prodotti agricoli a chilometri zero, artigianato creativo e oggettistica varia, terrusco in pratica.
0: Ma no, cioè, sono cose che si possono comprare nelle fiere.
1: In piazza Frullo ci sarà lo stand del tappo, la gastronomia, con i magici tortelli dell'influencer Gianni Perelli, come conosciuto come un proctologo in cucina. E poi ci saranno gli Assi del Benassi, che divertiranno il pubblico con una esibizione di tarocchino bolognese e di 3-7 acrobatico.
0: Dov'è che posso vedere il proctologo in cucina?
1: Allora, dottore, anche per questa domenica è andata, dai.
0: Sì, ce la siamo scavata.
2: Giù dalle brande è finita. Andate in pace.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
10: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Grazie.
4: Merci.
5: Thank you.
3: Tante grazie.
4: Shukran.
3: Grazie di cuore.
6: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
7: Grazie.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Bentrovati amici ascoltatori, bentrovati qui insieme a me, la vostra Beina da Bracadabra. Siamo insieme ad esplorare origine di parole e modi di dire, le etimologie più curiose e interessanti che la nostra lingua e anche le altre ci possano offrire. Tutti noi sicuramente abbiamo in mente quella fortunata espressione italiana che ci fa sempre molto ridere. Si chiami Pietro. Si chiama Pietro perché torna indietro, che è un romanesco invito a restituire le cose. A Roma soprattutto si usa dire si chiama Pietro nel momento in cui si decide di prestare qualcosa a qualcuno con la speranza che poi venga restituita. È un modo di dire in realtà talmente comune che tutta l'Italia lo conosce. Però in modo particolare Roma, perché è la città nella quale secoli fa ha avuto origine questa espressione. A differenza di tanti altri modi di dire che il romanesco ha coniato, questo probabilmente è il più antico di tutti, dato che la sua nascita sembra dovuta a un fatto che è avvenuto ai tempi di San Pietro e che riguarda proprio lo santo in questione. Non a caso infatti porta il suo nome. Le sue origini non hanno a che vedere con le cose date in prestito, ma piuttosto con una vicenda che ha del leggendario e che ha a che fare sia con San Pietro che con Gesù Cristo. Sembra che i tempi in cui i cristiani e soprattutto San Pietro erano prede delle persecuzioni dei Romani e di Nerone, sempre stiamo parlando del santo, il San Pietro, mentre stava cercando di scappare proprio dai Romani e da Nerone, abbia incontrato sul suo cammino Gesù. Pare sia stato ciò che i due si sono detti ad aver dato origine al modo di dire. San Pietro, sconvolto nel vedere il Cristo davanti a sé, gli aveva chiesto dove stesse andando e rispondendogli Gesù aveva detto al santo che stava andando a Roma a farsi crocifiggere di nuovo. Così San Pietro, mortificato da ciò che gli era stato detto, aveva fatto ritorno a Roma per affrontare anch'egli il martirio e quindi era tornato indietro. Ecco com'è nato questo giocoso modo di dire. A quanto pare però non è il solo con il quale una persona si raccomanda con un'altra affinché un oggetto che ha prestato gli venga restituito. Ce ne sono anche altri e anche questi sono accompagnati da un nome proprio e comunque devono fare rima perché altrimenti non sono incisivi. Oltre al si chiama Pietro perché torna indietro ci sono quindi anche si chiama Giovanni senza danni e si chiama Ernesto perché torna presto, oppure si chiama Pietro Giovanni, torna indietro e senza danni. La cosa divertente è che queste espressioni sono talmente diventate proverbiali famose che poi si sono estese, adattate anche nei paesi stranieri e adeguate alle lingue straniere. Proprio quella di cui abbiamo parlato oggi c'è anche in Inghilterra ed è nota come It's name's Jack and I want it back. Si chiama Jack e la voglio indietro. E invece in Francia è conosciuta come S'appelle Reviens, cioè si chiama Ritornami. A quanto pare quindi il nostro modo di dire, oltre che leggendario e particolarmente antico, è anche internazionale. C'è anche un altro modo di dire romanesco che a me piace condividere tantissimo, che poi non è conosciuta solo a Roma, è conosciuta in tutta Italia, è una parola più che altro, è talmente conosciuta che perfino le persone che vivono lontane da Roma sanno cosa vuol dire. È infatti difficile trovare qualcuno che a oggi non abbia mai sentito dire scialla. Io lo dico molto spesso, ma scialla, cioè scialla. E non è particolarmente datata, a differenza di molte altre parole che appartengono al romanesco. È infatti piuttosto giovane, pare si sia diffusa soprattutto negli ultimi anni, esattamente nel momento in cui è uscito nei cinema il film omonimo negli anni 2009-2010, il film Scialla. In quell'occasione c'è stato un vero exploit. È molto semplice il suo significato, con questa parola si sottintende lo stare sereni, un po' la cura matata, senza pensieri, non pensare a nulla, vivere le cose con tranquillità. È in pratica la versione italiana dell'inglese take it easy e, come dicevano, Timone e Pumba, Hakuna Matata. Non è ben chiaro come sia nata questa parola, però c'è un'ipotesi abbastanza valida che prova a spiegarne l'origine. Secondo questa quest'ultima ipotesi, è probabile che la parola scialla sia nata dall'espressione araba inshallah, che italianizzata si trasforma in shallah. In arabo la parola vuol dire si divorrà, e perciò è molto probabile che il nostro shallah, nel senso a Dio piacendo, questo accadrà, quindi non ti fare preoccupazioni, non ti fare pensieri. E beh, con oggi e questo piccolo inserto di romanesco io vi saluto, ma è solo un modo per salutarci e darci appuntamento qui su Abracadabra anche a domenica prossima con la vostra Beino.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Medio Oriente, l'Iran sta ancora valutando la bozza di accordo con gli Stati Uniti, lo dicono i media locali. A Teheran c'è una delegazione del Qatar. Trump vorrebbe chiudere questa prima intesa oggi, oltretutto giorno del suo 80° compleanno. E pochi minuti fa, nuovo attacco israeliano sul sud di Beirut, in Libano, il primo da quando la Casa Bianca aveva convinto Netanyahu a non colpire più la capitale libanese. A Roma Vannacci chiude l'evento fondativo del suo partito Futuro Nazionale. Stamattina l'ex generale è tornato a parlare di remigrazione e si è schierato contro il termine femminicidio. Sono omicidi come tutti gli altri. Intanto Meloni attacca una fiera, più libri più liberi. Per partecipare vogliono il patentino antifascista. È il vizio della sinistra di cancellare le idee, dichiara la presidente del Consiglio. La Marina Britannica ha intercettato una petroliera russa nella Manica, Starmer, un duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, partiamo dal Medio Oriente, sono ore di attesa per un eventuale accordo Iran-Stati Uniti. La Casa Bianca aveva detto ieri che l'intesa sarebbe stata raggiunta oggi. Ancora questa mattina Teheran ha fatto sapere che il documento è in fase di revisione. A che punto siamo quindi? In studio Emanuele Valenti.
3: A Teheran c'è una delegazione del Qatar che, come il Pakistan, è impegnato in questa complicata mediazione. Obiettivo di questa visita è proprio rivedere i punti di questo possibile accordo. Secondo i media vicini ai guardiani della rivoluzione, che ormai sappiamo avere preso il controllo del paese, una decisione finale non è ancora stata presa. Ci sono state diverse comunicazioni attraverso l'agenzia Fars, che appunto è vicina ai guardiani della rivoluzione. Ieri ci sono state anche delle piccole manifestazioni contro un eventuale accordo con gli Stati Uniti, segno di evidenti divisioni interne al regime su questo passaggio così delicato. Cosa c'è o cosa ci potrebbe essere in quello che sarebbe un memorandum d'intesa con un prolungamento della tregua? Questa mattina l'agenzia Reuters, citando fonti iraniane, ha fornito alcuni possibili elementi. Teheran si impegnerebbe a non produrre e a non acquisire armi atomiche, a diluire l'uranio già arricchito sopra una determinata soglia, ma con una modalità da negoziare nei 60 giorni, due mesi successivi. Gli Stati Uniti congelerebbero le sanzioni al petrolio iraniano e scongelerebbero una parte dei fondi iraniani all'estero, e ovviamente ci sarebbe, Andrea, la riapertura di Hormuz con la fine del blocco americano ai porti iraniani.
2: Questa mattina sono proseguiti gli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Israele ha emesso altri ordini di evacuazione. Nel sud del Libano, tra ieri sera e questa prima parte di giornata, ci sono state almeno 5 vittime. Pochi minuti fa c'è stata anche una grossa esplosione a Beirut con gli israeliani che hanno rivendicato l'attacco, il primo attacco di questo tipo, da quando Trump aveva forzato Netanyahu a non colpire più la capitale libanese, Emanuele.
3: Sì, l'attacco oltretutto è stato rivendicato dallo stesso Netanyahu. Il Libano è una grossa incognita, gli iraniani vogliono inserirlo e lo hanno ribadito ancora questa mattina, vogliono inserirlo in un accordo complessivo con gli americani, ma conosciamo anche i piani di Netanyahu, che in realtà sono altri, appunto le notizie, come dicevi tu Andrea, di questi minuti lo confermano. Nella bozza di memorandum, per quello che possiamo ipotizzare al momento, oltre a molte questioni che girano intorno al nucleare, e ne abbiamo citate alcune, non ci sarebbero i rapporti tra l'Iran e i suoi alleati nella regione, come gli Hezbollah libanesi, non ci sarebbero neanche riferimenti per esempio al programma missilistico. Insomma, il negoziato dei due mesi successivi a questo eventuale primo accordo che potrebbe arrivare sarebbero altrettanto complicati. Andrea.
2: Grazie Emanuele. In tutta questa vicenda ovviamente un peso molto importante è quello che decide di fare Donald Trump. Il presidente americano vorrebbe un accordo con l'Iran oggi, anche perché è il suo compleanno e perché nei prossimi giorni ci sarà il vertice del G7. La dimensione internazionale si sovrappone a quella strettamente personale di Trump. Antonio Di Bella, lungo corrispondente Rai dagli Stati Uniti, intervistato da Michele Migone nella trasmissione Va Pensiero.
0: Trump sta, a mio parere, costruendo passo dopo passo, mattone per mattone, il culto del trumpismo in quello che il New York Times ha definito una politica neoimperiale. Facce di Trump sulle banconote, arco di trionfo di Trump, nome di Trump su aeroporti e stazioni, e addirittura c'è chi ironizza, ma non troppo, sul fatto che il miglior candidato post-Trump non sarà né Vance né Rubio, ma sarà Eric Trump, il figlio, per perpetuare la dinastia dei Trump.
4: Quindi una visione monarchica della, diciamo, della presidenza, che poi non è più neanche una presidenza, se lui ha questo tipo di visione.
0: Sì, è rivelatrice una battuta che circola a Washington sulla Groenlandia, dicendo: beh, alla fine non devo invaderla, la soluzione per evitare un conflitto sarebbe che mio figlio, il più piccolo, sposi la figlia della regina di Danimarca, e avendo così in dote la Groenlandia, esattamente un ritorno all'antico.
2: In Svizzera si è votato oggi in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. I seggi si sono chiusi alle 12, al momento è in corso lo spoglio, le proiezioni danno in vantaggio il no. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7,3 a oltre 9 milioni di persone. E in Italia in questi minuti il discorso di Roberto Vannacci, che chiude l'evento fondativo del suo partito Futuro Nazionale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Una platea di uomini in giacca e cravatta che si spertica in applausi quando uno dei transfughi della Lega in Futuro Nazionale, Furgiuele, saluta il pubblico chiamandoli camerati. Non è l'unico a dirlo nella sala dove si sta concludendo l'assemblea degli iscritti ad un partito che si dice pronto a partecipare alle prossime elezioni quando il governo lo deciderà, sostiene Vannacci, che oltre a definire i tesserati camerati usa un linguaggio bellico, dice di essere già in trincea e pronto ad ottenere, se eletto, la remigrazione, che altro non è che la deportazione dei migranti fuori dall'Italia. Oggi viene creato ufficialmente il partito nello stesso luogo dove tanti anni fa si è compiuta la scissione dentro la destra di allora, quando Fini urlò a Berlusconi: che fai, mi cacci? Da allora molto è cambiato. Chi era in quella sala? Meloni è ora al governo e sta facendo di tutto per contrastare Vannacci da destra, puntando il dito oggi contro la fiera della piccola editoria, accusandola, dice, di volere che gli editori si professino antifascisti. Grida alla censura per dimostrare di non volere competitori a destra, ma la competizione ormai è aperta. Nella sala oggi anche un'altra esponente di Futuro Nazionale, che allora militava con Berlusconi, Ravetto, che dal palco questa mattina ha dichiarato di non volere le quote rosa perché vale il merito, ma ammesso che ci creda, è una battaglia poco credibile, visto che il capo del suo partito, Vannacci, sostiene che non c'è bisogno del reato di femminicidio perché si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto questa mattina. Ravetto sale sul palco con lo spray contro gli stupratori, è sempre quello il tema principale, i migranti da cacciare come causa di tutti i problemi. Ieri a poca distanza da lì sfilavano per la strada i fascisti e i vigili urbani di Roma, la sera prima i senza tetto della zona avevano consigliato di andarsene per non rischiare. Linea allo studio.
2: Dal ministro della difesa Crosetto finora nessun commento pubblico sulle indiscrezioni diffuse stamattina da Repubblica, secondo cui nei giorni scorsi avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del governo a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata alla fine dell'anno. In tema di sanità, mancano 2 settimane alla scadenza fissata dal PNRR per l'attivazione delle case di comunità. Nelle scorse ore il ministro Schillaci ha ripetuto che l'obiettivo sarà raggiunto. È da capire chi lavorerà in queste strutture dopo il ritiro della riforma che avrebbe dovuto portare a un ruolo centrale dei medici di famiglia. Come si concilia quindi l'ottimismo del ministro con il fatto che la sua stessa maggioranza ha fermato la riforma che aveva proposto? Lele Liguori lo ha chiesto a Michele Vannini, segretario nazionale della FP-CGL con delega alla sanità.
6: Le due cose non stanno insieme, va fatta una distinzione quando si parla di case di comunità e di PNRR, perché un conto è la predisposizione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, sui quali comunque il governo è in ritardissimo, dopodiché ovviamente le strutture non vanno solo predisposte ma vanno anche fatte funzionare. Da questo punto di vista, evidentemente, per una parte fondamentale che è quella della medicina territoriale, il ministro Schillaci è di fronte, diciamo, ad una sconfitta abbastanza significativa, che peraltro viene dalle file della sua stessa maggioranza, dove c'è un'idea di cui si parla un po' meno ma che è molto evidente, cioè, adesso la direi in questo modo: hanno perso i cittadini fino a questo momento, hanno vinto le lobby, quella dei medici di medicina generale, in particolare della FIMG, e anche quella dei farmacisti.
7: Quindi la promessa delle case di comunità che fa Schillaci, il ministro, è soltanto una parziale ricompensa per quanto riguarda i cittadini, no?
6: Ma il punto è che le case di comunità vanno fatte funzionare, vanno riempite di professionisti e di professionisti. Per farlo bisogna fare due cose. La prima è un altro grande annuncio del ministro Schillaci tradito, che è quello di eliminare il blocco delle assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. E la seconda cosa, dal nostro punto di vista, è prevedere una scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, perché ce ne sono pochi e una gran parte andrà in pensione a breve, e metterli a lavorare dentro le case di comunità.
2: La Marina britannica ha intercettato una petroliera russa nel Mar della Manica. Lo ha comunicato Keir Starmer, specificando che si tratta di una nave della flotta ombra di Mosca. È un altro duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro. Non è la prima operazione di questo tipo da parte di Londra, ma sarebbe la prima volta che le forze speciali britanniche sono salite a bordo di una petroliera di questo tipo. La nave, battente bandiera del Camerun, è ora ferma al largo della costa britannica. La flotta ombra di Mosca sarebbe composta da diverse centinaia di imbarcazioni con l'obiettivo di evitare le sanzioni. Questa vicenda ha anche una dimensione interna, visto che proprio questa settimana in Gran Bretagna si è dimesso il ministro della difesa in disaccordo con Starmer sulle spese militari. E intanto l'Ucraina avrebbe colpito due obiettivi in Russia: un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, a circa 700 chilometri dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti, senza specificare però cosa è stato colpito. In Ucraina invece gli attacchi russi delle ultime 24 ore hanno causato almeno 4 morti e oltre 20 feriti, colpite diverse regioni. In Francia l'eurodeputato Raphaël Glucksmann ha lanciato di fatto la sua campagna in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
8: Jean-Luc Mélenchon, leader ormai storico della sinistra radicale, presidente fondatore di quella che oggi è la prima forza della gauche, la France Insoumise, non è la sola speranza per la sinistra nella campagna per le presidenziali del 2027. È il messaggio che martella Raphaël Glucksmann, leader del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, ma che si vuole e si presenta come il possibile campione di tutta quella sinistra socialdemocratica, liberale o moderata che dir si voglia, che non si riconosce nella France Insoumise e che non accetta l'egemonia un po' autoritaria, di certo ingombrante ma soprattutto troppo radicale, di Jean-Luc Mélenchon. Una sinistra moderata o più largamente non melanchonista, per ora frammentata, disarticolata, in cui si moltiplicano gli annunci e le velità di candidatura presidenziale. Una giungla, o più modestamente un sottobosco, da cui Glucksmann spera di uscire in settembre appunto campione indiscusso, capace poi di insidiare Mélenchon nella corsa a sinistra. Un exploit che il candidato socialdemocratico ha già compiuto alle ultime europee, in cui la sua lista, sostenuta dai socialisti, è arrivata con il 14% davanti alla France Insoumise, ferma attorno al 10%. Ma le presidenziali sono un'altra sfida, ben più dura, e vincere nel 2027, come scritto sulla tribuna ieri sera del primo grande meeting elettorale piuttosto riuscito di Raphaël Glucksmann, si presenta da subito come una vera corsa ad ostacoli, primo dei quali appunto riunire rapidamente dietro di sé una sinistra moderata, per ora divisa e riottosa. Da Parigi, Francesco Giorgini, Popolare Network.
2: Negli Stati Uniti Paramount ha comprato Warner Bros. Si tratta di un altro colpo alla libertà di informazione, visto che la proprietà di Paramount è molto vicina a Trump. Il gruppo controlla già un'importante TV americana, CBS, e adesso controllerà anche la CNN. Sentiamo lo scrittore e giornalista Michele Mezza.
9: Beh, stiamo andando un uomo solo al comando, si potrebbe dire, usando una vecchia logora metafora ciclistica. Sicuramente abbiamo un processo di omologazione dell'informazione, ma in realtà qui il processo è più sofisticato, perché cinema informazione insieme alla vigilia di un salto delle tecnologie di intelligenza artificiale probabilmente stanno predisponendo un nuovo linguaggio, che è il linguaggio di un infotainment permanente, cioè ogni notizia sarà cinematografata, raccontata immaginificamente e viceversa, che significa che i fatti diventeranno sempre più addirittura non solo opinioni, ma proprio pura e semplice fantasia. Siamo a una ricostruzione di un mondo fantastico, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Alice poi, quando arriva in fondo al tunnel e scopre di essere in un mondo del tutto diverso, chiede: ma qui chi comanda? E la risposta è un nome solo: comanda l'inquilino di turno della Casa Bianca, in quell'alternanza che Trump sta già immaginando nelle prossime generazioni. Siamo a un regime della fantasia e dell'immaginario.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile.

0: trovate alla Clinica Dentistica Marenco. Ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Orson Pro.
1: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro radiofonico.
2: Oggi sottolineiamo
1: perché noi
2: andiamo in onda anche in TV, ci vuole vedere il venerdì alle 18 su Rete 8.
1: Bravissimo, con gli orari che io non mi ricordo mai. Allora, tranquillo. Paolo Laganga per voi e
2: Sara Sei sempre per voi.
1: Sono qui per i prossimi minuti a parlarvi di musica.
2: Bello
1: di
2: parlare musica in terza persona.
1: Esatto, sono qui a parlarvi di musica nei prossimi minuti e oggi parliamo di musica partenopea.
2: Sì, abbiamo un compositore campano, precisamente della provincia di Salerno. Lui è all'anagrafe Pier Vito De Rosa, ma che si fa chiamare artisticamente Grisù.
1: Citando comunque un personaggio a noi caro dell'infanzia.
2: Sì,
1: che bellezza.
2: Sì.
1: Allora, ma chi è Pier Vito Grisù? Lui inizia nel 96 a fare musica e fonda i Miscela Periferica, gruppo reggae con il quale poi muove i primi passi in tutta la loro provincia, diciamo. E, nel 99 cosa fa?
2: Nel 99 fonda i Paranza Vibes, che sono invece un gruppo reggae muffin, con il quale però gira l'Italia suonando in tante città e pubblica ben 5 dischi, di cui 2 con la Warner Bros. Quindi insomma,
1: esatto,
2: una certa importanza.
1: Mica da ridere. Allora, Soppa è molto campano. Soppa non è proprio, però insomma. Nel 2008, sempre con i Paranza Vibes, compone il brano In Campania, che entra come colonna sonora nel docufilm Beautiful Country, scritto C-A-U-N-T-R-I.
2: Ma è un errore
1: Country
2: di scrittura o è?
1: Credo che sia proprio così. Ed è un gioco vincitore anche del Nastro d'Argento. Quindi, insomma, grazie a questo ce ne sono parlate sul Time, sul Le Figaro, insomma anche testate internazionali.
2: Ha incuriosito, diciamo così. Lui collabora, tra l'altro, ha fatto delle collaborazioni sul palco molto interessanti, perché si è esibito con artisti come Banda Bardot, i 99 Posse, Clementino, Avitabile, James Senese, Eugenio Bennato, Manu Chao, insomma, devo dire che ha condiviso il palco con grandi artisti.
1: Parecchio. E quindi, insomma, la carriera continua. Nel 2012 compone musiche per un altro docufilm che si intitola Di mestiere faccio il paesologo.
2: Titolo assolutamente
1: molto particolare. La colonna sonora anche per un film che si intitola Napolitans, e in cui poi fa anche un piccolo cameo. E nel 2015 esce con il suo disco da solista Cantastoria Ragamuffin, e che lo porta comunque sempre a girare un sacco di
2: non
1: città
2: solo in Italia,
1: Italia,
2: ma anche all'estero, all'estero. Parliamo di Berlino, di Barcellona, insomma, quindi potremmo definirlo un artista internazionale.
1: Assolutamente.
2: E che dire, nel 2020 partecipa anche alla trasmissione televisiva Uno Mattina su Rai 1, e dove seguono poi, vabbè, alle radio tipo RTL, Radio Kiss Kiss, Radio Rai 1, insomma, ha avuto un bel percorso.
1: È vero.
2: E io direi che secondo me è già arrivato il momento di ascoltare il brano.
1: Che si intitola, tu lo dici bene, mi piace come lo dici.
2: Show.
1: Esatto, Pier Vito Grisù, via.
2: A voi.

0: un bel talismano, il talisman de tu piel.
1: Esatto,
0: una bella
1: esatto.
0: Macumba proprio.
1: Una macumba musicale molto molto folcloristica che rispecchia tra l'altro, dai, una Napoli, cultura. Una Napoli, io dico poi Napoli, in realtà mi riferisco un po' a tutta la Campania, una cultura campana meravigliosa. E purtroppo io alcune cose non le ho capite
0: neanche
1: fino
0: io,
1: in fondo,
0: solo ho capito perché a un certo punto la canzone si stoppa e ci sono le fattucchiere, le misere che dicono
1: esatto,
0: no,
1: esatto,
0: essere del male, no?
1: Però diciamo che siamo in un momento in cui anche la Napoli, no, napoletanità, vabbè, quella roba
0: sì,
1: lì,
0: quella lì.
1: Insomma, dell'essere la musica campana, la musica napoletana,
0: partenopea,
1: diciamo
0: sì.
1: Così, ha avuto anche successo a Sanremo, eccetera.
0: Vero,
1: quindi,
0: vero.
1: Insomma,
0: stanno prendendo molto piede, devo dire che sono veramente forti a livello musicale, ma anche la popolazione li segue tanto, più che al nord. Al nord sono quasi invidiosi a volte, no? Dico, so, vai nel tuo paese a cantare, non viene nessuno. Invece Napoli segue molto, cioè il sud è da molto. Soddisfazione.
1: È vero, c'è molta appartenenza.
0: È vero.
1: E, il brano è un brano che rispetta un po' dei crismi del reggae, un po' quelli a cui lui si è rifatto un po', l'artista di oggi, appunto, Grisù, si è rifatto un po' per tutta la sua carriera, quindi crismi di reggae, con una batteria che segue più un aspetto più reggaeton che altro, un basso profondo tipico del reggae con note in sedicesimi, poi c'è un clavinet ritmico che crea un po' un suono, un tappeto, e un pianoforte che fa la parte più reggae in assoluto, che è quella in levare, quindi appoggi in levare e costante. Direi che il brano è abbastanza corto, sono poco meno di 3 minuti, però insomma c'è tanta roba chiusa al suo interno.
0: Sì, direi assolutamente un insieme di divertimento in musica fatto proprio di percussioni anche tipiche loro, no? Si sentono molte loro percussioni. Ed è proprio bello perché ti viene proprio voglia di ballare, no? Per scacciare via il malocchio. Infatti ho pensato di mettere questo brano nella mia playlist, tutte le volte devo prendere l'aereo, quando magari c'è traffico lo metto su, se casco in bici, che succede praticamente un giorno sì e due sì, e infatti come vedi sono piena di graffi, sono tornata adesso da Formentera, da Favignana. Là ci sono le bici a pedalata assistita, no? E quindi si va molto veloci e si cade spesso, ecco. Quindi
1: okay,
0: dovrei
1: il tuo rapporto col ciclismo è una cosa un po'
0: tutto,
1: da
0: per
1: studiare.
0: Cui è una canzone che io metterò assolutamente nella mia playlist. Perché l'invidia è tanta.
1: Da bicicletta. Ottimo. Vabbè. Allora, il nostro tempo sta per terminare. Vi diamo appuntamento la settimana prossima. Sarà 6 per voi.
0: Paolo, per voi, Paolo La Ganga. E vi salutiamo in questo modo.
1: Show, show.
0: Così mandiamo via la sfortuna.
1: Bravissima.
0: Ciao.
1: A presto.

Spotify. Conducono Valerio Fogliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live.

Gianluca Bruno e Valerio Fuiano presentano Spotify Pillole di Groove, il tutto by, il tutto by.

e ci si avvicina l'estate, Prayer di Madonna. Ci siamo, si continua, Spotify, Pillole di Groove, Luca Bruno, Valerio Fugliano, by F.

Spotify. Conducono Valerio Fogliano e Luca Bruno, 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
3: Grazie.
4: Merci.
5: Thank you.
3: Tante grazie.
4: Shukran.
3: Grazie di cuore.
6: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
7: Grazie.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Finito.
9: Buon pomeriggio e buona domenica, bentornati a Suoni dal Mondo, il programma delle nuove proposte dall'Italia e dall'estero.
10: La puntata di oggi parte con i Pine Barrens e la loro Frantic Francis.

E anche per oggi abbiamo concluso, ma la buona musica continua sulle frequenze di Radio Città Fucico. Infatti passo il testimone a Franco Paoletti del Bolognese Volante per Easy Pop. Ancora un augurio di buona domenica da Riccardo Platone e appuntamento settimana prossima per nuovi suoni dal mondo.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco

0: Franco Dental Clinic in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
6: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Eccoci, eccoci qua, buon pomeriggio. Ma abbiamo una nuova sigla, regia.
3: Nuova. Parliamone, sì. Che sia nuova.
2: Ah beh, insomma, no, nuova no, nel senso che
3: nuova.
2: Abbiamo fatto cambio di stagione, regia.
3: Non so, vede lei, fuori saranno 33 gradi.
2: Ah beh, insomma, vede che ho già, ma ancora le maniche lunghe o ancora praticamente.
3: Veramente lei sta mentendo, non ha le maniche
2: vabbè,
3: lunghe.
2: Va bene, volevo
3: dire una bugia.
2: Sì, esatto, volevo insomma che
3: farsi beffe di me.
2: Esatto, che volevo farla passare per una sua allucinazione,
3: certo,
2: dal caldo, invece niente. Va bene, buon pomeriggio a lei, Bolognese Volante, chi vi parla invece Franco Paoletti, ben ritrovati su appunto 103.100 modulazione di frequenza, ovviamente Radio Città Fujiko, insieme a Easy Pop. Ringraziamo Platone che è stato con noi e ci ha preceduto aprendo le danze a musica insomma nuova. Così vogliamo dire, noi andiamo avanti a esplorare nel mondo musicale che cosa sta succedendo nel mondo musicale della musica appunto indipendente, scusate il gioco di parole. Allora, tanta buona musica per oggi, puntata numero 22, 7 giugno, che dire, sì, il caldo è arrivato e allora rinfreschiamoci con il primo pezzo musicale, regia.
3: E perché mi passa la parola?
2: Perché voleva annunciarlo lei. Quindi,
3: io volevo annunciarlo. Se lo dice lei, Paoletti, sarà così. Allora adesso abbiamo sul piatto numero 2 Gabriele Spira con Lampi. Sentiamo i Lampi.

0: rapina.
1: Bene, ci parli un po' del cantante in sottofondo.
2: Eh beh, sì, diciamo che al suo attivo ha diverse esperienze musicali. Tra l'altro, qui è il suo pezzo è per Aurora Dischi, distribuzione Virgin Universal. Quindi, beh, un bel biglietto da visita per questo pezzo dal gusto funk, ma anche indie pop, con una spruzzatina di, diciamo, anni 80, molto, molto carino. Scrittura cantautoriale, synth pop assai godibile. Lui originario di Napoli ma milanese d'adozione, è lui stesso produttore, suona più di uno strumento musicale ma predilige ovviamente la chitarra. Però devo dire che passa con semplicità dal cantautorato italiano alla musica più indie fino al jazz e al funky. Queste sono le sue produzioni musicali. In attesa del suo primo album, questo è il suo nuovo pezzo per l'estate. L'avete visto per esempio al Next Music Awards nel 2025 e poi in diversi concorsi e anche al Primo Maggio Latina Festival nel 2025. E adesso è ritornato con questa selezione musicale. Bene.
1: Ottimo Paoletti, ottimo.
2: E la prossima selezione musicale, velocemente andiamo con Lost Station, Day by Day.

0: Lost Station Day by Day, beh, questo brano non avrebbe sfigurato secondo me all'Eurovision Contest Song di quest'anno, eh?
1: Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Day by Day, il nuovo singolo dei Lost Station, che è praticamente diciamo è un gruppo musicale che ha già inciso nel passato e finalmente insomma con un po' di cambi di formazione sono riusciti insomma ad avere un posto al sole nel pop indie, così vogliamo dire, su etichetta la grande onda, eccoli qua con questa selezione musicale che è
0: etichetta
1: molto
0: indipendente, immagino.
1: Esattamente, l'etichetta ricordiamo insomma del Piotta, eccolo qua, quindi insomma curata più che mai il sound e anche la copertina. Loro cercano di essere o di richiamare insomma un po' diciamo la scrittura dei One Public oppure degli Imagine Dragons insomma, o dei Link Park, i Muse, sono quelli i gruppi a cui loro fanno riferimento e devo dire che hanno ragione. Questo brano molto pop, devo dire, è riuscito per l'estate che arriva, già.
0: Che
1: complimenti
0: già
1: a loro.
0: Paoletti.
1: Beh, insomma, diciamo ufficialmente arriva il giorno 21.
0: Ufficialmente quindi, arriva quando le parla lei.
1: Diciamo così. Diciamo. Per quanto riguarda invece la prossima selezione musicale, un saluto a un nostro amico
0: di Milano,
1: esattamente. Quindi ci fa immensamente piacere ritrovarlo dopo un periodo di silenzio. Ritorna anche lui per l'estate 2026, Razza Crasta e Guardami negli occhi.

0: sono perso. Trascinante questo brano di Rastacrast, ma chi è che non si perde in questo periodo, in questo contesto storico, Paoletti?
1: Ha proprio ragione, è assolutamente coinvolgente questo pezzo, ma avete sentito proprio bene le parole, veramente coinvolgente. Il testo racconta di una relazione che si è un po' persa nel tempo, ma insomma un lui che non vuole tradire lei perché insomma ce l'ha ancora in testa. Guardami negli occhi, il brano di Rastacrast, insomma è estratto da un album che si intitola Red Rose, che è uscito ad aprile. Il sound ovviamente è molto morbido, alterna un po' rap e un po' no, anzi rimane proprio in testa, parte alla grande, e devo dire che per l'estate 2026 insomma questo sbanca, regia, e mi piace tantissimo, tant'è vero che l'ho messo nella mia suoneria. Detto ciò, un saluto alla Sacrasta, passiamo al graditissimo ritorno da uno che arriva a una che ritorna. Stiamo parlando di Dolce Nera e questa è il suo nuovo singolo, si intitola Epopea.

0: Dolce Nera Epopea, sono ore 15:15, fra pochi minuti inizierà un incontro storico a Roland Garros a Parigi di tennis fra il nostro Flavio Cobolli e il numero 2 del mondo Alexander Zverev.
1: Beh, io non lo guardo, però insomma spero che vinca migliore, cioè l'italiano.
0: Starei troppo male.
1: Allora, parliamo di Dolce Nera, che è arrivata al 12° album, che inaugurerà questo nuovo album, appunto la sua nuova fase artistica. La sua voce è veramente inconfondibile, che dire. Il suo nuovo album sarà accompagnato da un tour teatrale che si intitolerà Piano Solo Recital, un one woman show tra musica e narrazione, con piano forte al centro della scena, dove parlerà appunto della sua vita, ma non solo. Ricordiamo che lei vanta un premio del Festival di Sanremo, anzi la vincita del premio Nuove Proposte Festival di Sanremo, e poi anche dischi di platino, premio alla carriera conferito dall'AFI e poi dal MEI, e tanti altri traguardi per lei. E siamo contenti che sia tornata appunto alla musica, ci mancava. La prossima selezione musicale invece, regia, abbiamo Ale Varrone, Una notte con te.
0: Naturalmente il mio grandissimo in bocca al lupo a Flavio Cobolli.
2: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle. Vorrei solo averti qua per chiederti: ma ti ricordi di quelle sere che però poi non ti scordi?

0: Molto ballabile anche questo brano, Paoletti, vero?
1: Sì. Alessandro Varrone è nato a Cuneo il 4 luglio 2003, quindi giovanissimo, e vive a Boves. Io credo di essere passato per questo paese, infatti un paese di circa 10.000 abitanti situato ai piedi delle montagne, e fin da piccolo è sempre stato indipendente e ha sempre sognato la musica, tant'è vero che lui si è praticamente costruito la sua sala d'incisione proprio in una dependance di casa sua, e così
0: cosa che non è l'unico ad aver fatto.
1: Assolutamente no, però insomma viva l'intraprendenza, e da lì insomma abbiamo capito che il temperamento c'è, la voglia di fare musica c'è, tant'è vero che lui fa quasi tutto da solo, e così ha trovato poi i contatti giusti e finalmente è arrivato questo singolo che appunto si intitola Una notte con te, per Ale Varrone, e quindi complimenti veramente. La prossima selezione musicale invece, regia, abbiamo sul piatto numero due
0: adesso
1: chi?
0: Adesso qui abbiamo un nome che
1: ho bisogno
0: ci
1: di
0: mette
1: lei
0: alla prova. È scritto J A Y D E Q.
1: J D Q. J D Q. J D Q. Con Marigot Bay.
0: È l'unica cosa facile da dire.
1: Esatto.
0: Procediamo.
1: Procediamo.
0: Attiviamo i cursori.

0: non male, ipnotico questo brano dei J-Deck Marigold Day, molto ipnotico.
1: Assolutamente sì, ma del resto qui dentro c'è un po' di tutto e devo dire è strutturato molto bene questo sound che praticamente trae esempio da per esempio David Bowie, dai Prodigy, dagli Underworld e poi dai Chemical Brothers, Kraftwerk, insomma c'è tutto un purpurì di musiche, di esperienze musicali che ruota intorno a Cime Sonore, un collettivo creativo dunque radicato in Val Varaita. E c'è da dire che è finalmente uscito un album vero e proprio, è uscito qualche giorno fa per Overdub Records, i JD, praticamente un progetto elettronico nato nel 2025 dall'incontro di tre personaggi che appunto si dilettano in synth, in drum and bass, in sintetizzatori e altro, e esplorano insomma una sorta di new wave rave che appunto ricorda un po' la new wave di allora per poi così spararsi nel prossimo futuro. E devo dire che il suono ipnotico sta bucando e sta piacendo un po' a tutti. E che dire, che sicuramente questo è solo un assaggino, andate ad ascoltare le precedenti selezioni musicali uscite a marzo e da adesso in poi c'è un vero e proprio album che insomma c'entra un po' di più questo trio, insomma questo gruppo elettronico molto interessante.
0: Mentre noi scivoliamo velocemente verso la fine di questa prima parte.
1: Ah, già finito,
0: sì, che velocità. Questa puntata numero 22 di oggi domenica 7 giugno, Paoletti.
1: Sì, e già siamo già insomma con la mente al mare, quindi un saluto a tutti coloro che ci seguono dal mare, dai
0: ma anche
1: di
0: dalla
1: vacanza,
0: montagna, dai laghi,
1: sì, beh,
0: la
1: certo, insomma, dai posti di vacanza.
0: Comunque.
1: Vi ricordo il 333-180-94-94 se volete insomma esprimere un vostro giudizio, mandarci saluti o quant'altro.
0: Lei ce l'ha con i giudizi proprio.
1: Sì, vabbè, insomma.
0: Deve aver avuto degli
1: questo.
0: Shock da
1: sì, probabilmente.
0: Andiamo. Brano numero 7 di questa prima parte, chi ce lo propone?
1: Andiamo avanti con Anastasia Animore featuring.
0: È scritto Animore.
1: Animore, sì, io direi 24. Animore 24 featuring Flow. Con strega. A tutte le streghe questo brano. Sì.

0: Anastasia Niemore 24 featuring Lo Strega.
1: Sì, Anastasia è un'autrice, produttrice, artista italo-bielorussa che pone al centro del suo lavoro la parola emozione. E qui praticamente è in uscita un EP vero e proprio con diversi featuring, perché il suo obiettivo finale è praticamente un progetto a 30 brani per 30 voci con che duettano ovviamente con lei. Strega, quindi, featuring Flow, il suo singolo estratto da un primo EP che appunto apre questo progetto di 30 personaggi che cantano con lei. Ottima intuizione per lei. Il primo EP si intitola, se non sbaglio, Un bacio di fortuna. Questo è l'ambizioso progetto per Anastasia Niemore 24, 30 inediti italiani scritti e musicati da lei stessa con voci diverse.
0: Benissimo Paoletti, adesso cosa ci aspetta?
1: Allora, piccolo break pubblicitario, ma rientriamo veramente fra pochissimo, quindi non andate
0: via
1: e restate con noi.
0: Restate qua.
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Torna Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi. Al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Eccoci qua, rientriamo in studio velocemente con appunto la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando ovviamente Bolognese Volante al di là del vetro.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a Easy Pop su Radio Città Fujiko, questa oasi felice di un'oretta di musica indipendente per distrarvi e rilassarvi.
2: E spero che vi rinfreschi pure, perché insomma io però la vedo un po' sudato, la vedo un po'...
3: Lei per me ha le tararegole.
2: No. Allora, buon pomeriggio, ben rientrati in studio con questa che è di fatto la seconda parte di musica, dove andiamo a esplorare ovviamente la musica indipendente e dove parliamo appunto di musica italiana e non indipendente, per menti libere, quindi per chi ha voglia di ascoltare anche altra musica che è diversa, insomma, lo sappiamo, da altri.
3: Dal mainstream, diciamolo, dai.
2: Va bene. Allora, l'ha detto lei. Per quanto riguarda la seconda parte, iniziamo alla grande con Lipstick. Ritornano qui sui 103-100 modulazioni di frequenza, questo gruppo ormai conosciuto rock e non solo, con Rise Again, questo è il loro nuovo singolo. Ascoltiamolo.
3: Lipstick.

0: Lipstick.
1: Eh beh, sì, nascono nel 2019 dall'incontro di Lara, poi c'è Rino e Nicola, inizialmente iniziano appunto come trio acustico e poi c'è l'ingresso di Andrea al basso e Mattia alla batteria che danno proprio una scossa e un orientamento molto molto rock. La band praticamente che già è rock di suo mescola anche l'hard rock, il grunge, il soul e con la voce inconfondibile di Lara ovviamente abbiamo imparato a conoscerli e ad amarli. Lipstick con Rise Again, il loro nuovo singolo che suoneremo molto molto spesso qui a Fujiko. Che dire, che a questo punto andiamo velocemente con la prossima selezione musicale. Qui ho bisogno di lei.
0: Ma certo, questo brano l'ho scelto io. Ci arriva tantissima musica a Easy Pop.
1: Sì, alla redazione. Sono, certo,
0: sì, tantissima. Questo l'ho scelto perché lo vorrei dedicare ad uno dei pilastri che ritengo qui di Radio Città Fujiko, Andrea Gozza.
1: Ah, un saluto anche lui.
0: È un brano funky soul. Sono le Venus Ship con Zweit Heimat.

0: brano esclusivamente musicale. Qui siamo usciti decisamente dal recinto, diciamo così, dal contorno di Easy Pop, per certo. dedicare questo brano al nostro amico e collega Andrea.
1: Beh, allora io estendo il tutto al nostro Willy, che è di jazz, di free jazz,
0: se ne occupa. Il brano è anche jazzato.
1: Certo, i Venus Ship è un collettivo di 9 musicisti nato nella scena underground proprio di casa nostra, qui a Bologna, ed è attivo da diversi anni. E la band oramai, insomma, fonde, oltre che a fare musica orchestrale, fonde appunto musica soul, jazz, rock, blues e un po' hip hop, proprio per appunto colonne sonore cinematografiche. E non ultimo è uscito quest'album, se non sbaglio, un album loro proprio per la Irma Records lo scorso fine anno, insomma. Questo è Zwei Heimat, è il nuovo singolo per i Venus Ship, inciso e licenziato dalla Irma Records, che noi salutiamo perché, insomma, se andate
0: ci
1: a cercare, ci manda tanta roba, ma è uscito per tutti coloro che ne fanno richiesta una compilation speciale che è facilmente scaricabile, anzi la Irma Records vi lancia, però insomma devono essere
0: grabesto.
1: Esatto, ma però dovete essere lesti, perché insomma
0: nel catturare il grabesto,
1: esatto, è perché c'è proprio un link
0: da
1: cliccare, e poi è a tempo questa cosa. Però insomma una musica godibilissima,
0: sì, un brano molto sofisticato ed elegante,
1: esatto. E allora
0: torniamo al genere Easy Pop.
1: Esatto, arriva Gemini all'improvviso.

0: con Gemini siamo decisamente tornati nell'alveo della musica di Easy Pop, vero?
1: Esattamente.
0: All'improvviso il brano proposto da Gemini.
1: Esattamente così. Di Gemini abbiamo già parlato, di questo cantautore, questo artista assai curioso e molto interessante. Gemini quindi ha estratto tutto dall'album Universi, che era uscito nel novembre scorso, e che dire, che è questo suo nuovo estratto da questo album, un brano pop intenso, emotivo, che ci è piaciuto molto, e devo dire che insomma sta andando molto molto bene. Che dire, che ancora lui è un cantautore che ben conosciamo, anche perché insomma si è distinto in diverse occasioni, e questo album raccoglie diciamo il meglio, visto che comunque ha raggiunto una certa maturità e del suo meglio è qui dentro. Lui ha debuttato nel 2013 con un EP che si intitolava Fuori di testa ed era prodotto niente poco di meno che da Alberto Radius, ed ha scalato le classifiche, è diventato un diciamo un caso per quanto riguarda questo EP, che insomma gli ha dato una certa visibilità, e poi via via insomma diversi premi, tra cui il premio Mia Martini categoria emergenti nel 2022, e poi via via insomma diverse esperienze, tra cui anche l'omaggio a Rino Gaetano.
0: Oh, Rino Gaetano è come Prezzemolo, salta sempre fuori.
1: Eh beh, è stato comunque un maestro per tanti, insomma, che si accingono così a fare il cantautore vero e proprio.
0: Adesso sul piatto numero uno invece chi abbiamo, Paoletti?
1: Abbiamo Elle con Game Over.

0: molto piacevole anche questo brano di L, Game Over, vero Paoletti?
1: L è scritto proprio L, quindi io lo dico così.
0: Da non confondere con la nostra amica L.
1: L di Bologna, tra l'altro, che è molto molto brava anche lei. Elisabetta Lerario si muove tra moda e musica. Lei ha iniziato infatti a farsi notare prima come modella e finalista Miss Italia, e poi insomma lei ha sempre amato la musica e quindi è cresciuta tra le suggestioni del teatro, diciamo, musicale e la musica pop. E detto fatto, è arrivata insomma proprio a parlare di musica con questo suo singolo che si chiama Game Over. La prossima regia.
0: Andiamo avanti con Brand, Letto di vetro. Ascoltiamo questo letto.
2: Oggi mi sento peggio di ieri, ti faccio meno, vero, non mi spieghi. Ora che tutti i pensieri sono diventati veri, il bicchiere si riempie di problemi.

0: un po' struggente questo brano di Brand.
1: Beh, però ha un suo perché. Brand è un artista classe 2005, quindi giovanissimo, di Genzano di Roma, nei Castelli Romani, poco fuori ovviamente alla capitale. Inizia a scrivere dall'età di 17 anni, quasi per gioco, e poi via via, insomma, si rende conto che gli piace questa cosa, e inizia così a farsi conoscere con tre singoli autoprodotti, fino ad arrivare a questo singolo che è ufficialmente quello ufficiale, insomma, che è, insomma, accompagnato anche da un video e quant'altro. Brand, questo è Letto di Vetro.
0: Particolare.
1: Molto.
0: Adesso abbiamo un brano che è proposto da Melody Castellari, Natalie Arts, Kim, Soul Sisters, anche questo particolarissimo.

0: Soul Sisters, Paoletti.
1: Ebbene sì, Soul Sisters, il brano interpretato niente proprio di meno che da Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas e Neja, quattro artiste unite da un legame che va oltre la musica ed è l'amicizia. Ci sono due

0: ho pretesa io.
1: Sì.
0: Ho sbagliato 10 volte a scriverla. Sì. Perché è scritta URSS come la vecchia URSS.
1: Sì.
0: E dopo la seconda S c'è una US, vabbè, quindi URSS, Ursus. E gli infedeli. Il brano si intitola Curami.

0: molto particolare, ipnotico. Io lo trovo ipnotico.
1: Beh, sì, beh, insomma, fece già scalpore all'epoca. Stiamo parlando degli anni 90, quando appunto i CCCP licenziarono questo pezzo. Non fu solo una moda del momento.
0: Diciamo che è una cover.
1: È una cover, infatti, dei
0: salutiamo
1: CCP.
0: Fabrizio Tavernelli.
1: E non solo, insomma, tutto il movimento di Correggio, di Modena, insomma, dove appunto questi artisti insieme agli Usmamò, ai CCP, insomma, a tanti tanti altri, tra cui Alex Tavernelli, appunto.
0: Fabrizio Tavernelli.
1: Fabrizio Tavernelli, appunto, licenziavano questa sorta di nuovo pensiero che appunto nasceva tra le montagne modenesi, ma poi si espandeva correggiane, sì, ma poi si espandeva in tutta la nostra penisola, creando un vero e proprio caso. Curami, insomma, qua licenziato dagli Ursus Infedeli, il nuovo praticamente singolo estratto poi da una pista teatrale che è Processo a Ferretti, che fu presentato appunto qualche tempo fa, e poi nulla si butta ma si ricicla, ovviamente. Ottima questa performance, direi di chiudere.
0: Molto. Ci dobbiamo chiudere. Sì. Abbiamo l'ultimo brano, l'ottavo, abbiamo fatto un'eccezione questa settimana. Abbiamo Christian Marchi, che è una nostra vecchia conoscenza, soprattutto nelle mie compilation dance, e in un featuring con Solea qui ci propongono Summer is Magic.

0: su questo brano, Paoletti, iniziamo i saluti.
1: Eh sì, salutiamo anche Cristian Marchi, che è un marchio nel mondo musicale del clubbing e delle discoteche. È nato a Mantova il 31 marzo del 76, ritorna alla musica, tra l'altro con la sua etichetta personale CM Music, e ha licenziato questo singolo che è davvero, insomma, per l'estate 2026 mi sa che la balleremo molto molto spesso. Il suo sound, insomma, è esportato e viene suonato a Milano, a Mykonos, a Dubai, a Sharm el Sheikh, insomma in tutto il mondo. Che dire, complimenti per questo nuovo singolo.
0: Io comincio i saluti, saluto
1: sì,
0: Simone,
1: certo.
0: Saluto Andrea, il nostro collega, Luigi di Milano, e poi Fedora dalla Sicilia, i Manghiani, Mary, Marzia, Elio, il nostro collega.
1: Bene, ma
0: e
1: sono
0: poi
1: tantissimi,
0: tutti coloro,
1: insomma,
0: che hanno ascoltato.
1: Certo, anche Willy, che abbiamo citato prima. E che dire, che insomma, oggi finiamo qui, tiriamo il freno a mano e ci fermiamo.
0: Dobbiamo, è ora.
1: Però ci ritroviamo qui fra sette giorni, stesse frequenze, stessa ora, dalle 15 alle 16. Bye bye da Franco Paoletti.
0: E dal Bolognese Volante. Se volete riascoltare la puntata, potrete farlo nei prossimi giorni sul sito della radio, www.radiostapugico.it, cartellina musica, playlist. Troverete le nostre come quelle degli altri redattori che le pubblicano. Vi lasciamo la programmazione di Radio Stafugico, che prevede fra poco meno di mezz'ora le corrispondenze di Dani Coraucci, che salutiamo. Salutiamo anche Dani. Ciao,
1: certo.
0: Dani.
1: Un saluto anche lei, e quindi buona settimana a voi.
0: Buona settimana, bye bye da Bolognese Volante.
1: E da Franco Paoletti. Ciao.

Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il cinque.
5: Dammi il cinque.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Grazie.
8: Merci.
9: Thank you.
7: Tante grazie.
8: Shukran.
7: Grazie di cuore.
10: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
11: Grazie.
12: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
12: Oh, hai finito?

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Corrispondenze. Lettere, biglietti e telegrammi per celebrare scambi indimenticabili. A cura di Dani Coraucci.
8: La bambina è arrivata tardi, avevo 40 anni. Mi ricordo di aver accolto la certezza della sua presenza con una calcolata diffidenza, tacendola. Era di me che diffidavo. Buon pomeriggio a tutti, bentornati all'ascolto di Corrispondenze. Queste parole sono di Colette, la scrittrice conosciuta per essere disinibita, libertina perfino, considerata tra le maggiori figure della prima metà del Novecento. Ma la Colette che conosceremo oggi non è tutte queste cose. È proprio il bello delle lettere. La preziosità di una lettera, vedere ciò che gli altri non possono guardare, perché in una lettera si è quel che si è. E quindi il ritratto di Colette oggi è un ritratto che sicuramente non conoscete. Le lettere che vi presento oggi, infatti, sono quelle scritte alla figlia. Una figlia che, in maniera piuttosto crudele, ha chiamato col suo stesso nome, Colette.

Il suo vero nome è Sidonie Gabrielle Colette. È nata in un paesino della Borgogna, poi si è trasferita a Parigi, ha sposato a 20 anni uno scrittore, ma nel 1912 divorzia e sposa un giornalista. È con lui che a 40 anni ha la sua unica figlia. Vi dicevo, l'ha chiamata con il suo stesso nome, così, tanto per metterla precocemente in crisi d'identità.

0: Questa è la prima lettera di oggi, datata marzo 1922. Scrive Colette alla figlia. Mia cara signorina, ho trovato la tua lettera e i tuoi due racconti, rientrando ieri da Fontainebleau. Non puoi immaginare come sia stata felice di saperti in un bel paese e all'aria buona. Sembro sempre arrabbiata con te quando sei malata, mio piccolo tesoro. Non devi pensare che ti voglio meno bene in quei momenti, ma mi tormento quando perdi la tua bella cera. E questo mi rende triste e un po' cattiva. Quando sei malata, è come se mi avessi fatto qualcosa di male. Capisci, mia cara? Credo che vedrai arrivare tre bambini che hanno appena perso la madre. Forse non se ne rendono ben conto, questi poveri bambini. Sarai tu la più grande. Conto sul fatto che ti dimostrerai la più ragionevole, sia per far loro vedere come si ubbidisce subito, sia per non affaticare troppo la governante, perché penso che Miss Draper avrà un gran lavoro. Sto molto meglio, l'aria della foresta, il riposo, mi hanno ristabilito. La foresta è magnifica, Fontainebleau, piena di belle rocce, di brughiere, muschi verde, come lo smeraldo. Hai spedito i compiti al liceo? Aggiungi una o due parole di saluto e pregali di inviartene altri al tuo indirizzo. Non dimenticarti, tesoro mio, ti abbraccio con tutto il cuore e anche papà. Porgi i miei saluti e i miei ringraziamenti a Madame Berne Belcourt. Ti abbraccio ancora, mia cara, e soprattutto non ti dimenticare di dire a Miss Draper che le stringo le mani con affetto e che la ricordo con tutta la mia riconoscente amicizia. La tua mamma che ti vuole bene, Colette de Jouvenel.
1: È una cosa assurda! Come hai potuto covare dentro di te quest'odio per tanti anni? Perché non mi hai detto niente?
2: Perché tu sei una che sfugge, perché tu sei una che non ascolta mai, perché sei emotivamente paralizzata e non te ne accorgi, perché tu ci detesti sia me che Elena, perché vivi senza freno soltanto di te stessa, della tua luce, gli altri intorno a te non esistono, perché mi hai dato la vita, perché ti amavo nonostante tu mi giudicassi brutta, idiota, inutile, perché sei riuscita ad annientare la mia voglia di vivere, come io adesso sto annientando la tua. Qualsiasi cosa sensibile e delicata tu la soffocavi, qualsiasi cosa viva dentro di me tu la uccidevi. Tu hai parlato del mio odio, il tuo non era meno forte, il tuo è uguale al mio. Ero giovane, malleabile, con tanta voglia di amare, e tu mi hai plagiato. Volevi il mio amore come hai sempre voluto quello di chi ti è vicino, senza mai dare niente. Dipendevo solo da te. E hai fatto tutto questo per amore. Dicevi sempre del tuo bene per papà, per Elena, per me, con la tua voce calda, leggermente velata, i tuoi gesti studiati. Le persone come te distruggono tutto. Dovresti essere isolata, solo così saresti inoffensiva.
0: D'accordo, mi piace esagerare. Il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi narra proprio di un rapporto difficile madre-figlia. No, questo non è difficile, è terribile. Il film è Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, il film del 1978 che vede nel ruolo di madre una meravigliosa Ingrid Bergman. Anzi, questo è il suo ultimo film che riuscirà a recitare, e nel ruolo della figlia Liv Ullmann. "650 lettere per, diciamo, rendere noto un aspetto sconosciuto di Colette. Colette che in Francia è assolutamente una celebrità. Da viva non apparteneva a se stessa nel 1932, quando ricevette delle critiche in occasione dell'apertura del suo istituto di bellezza, si ribellò scrivendo su Vogue: Dunque io appartengo a tutti costoro e così io gli avrei dato lentamente il diritto, riga dopo riga, anno dopo anno, di intervenire nella mia vita. A lei non sarebbe piaciuto che le sue lettere fossero poi divulgate. Fu spesso accusata di essere una cattiva madre. Beh, certo, non è una cosa facile. Tutte le donne, tutti sanno che le relazioni madre-figlia sono delicate, talvolta difficili. Poi pensiamo anche con obiettività. A quell'epoca l'educazione dei bambini era diversa, chiaramente, da quella di oggi. I bambini non avevano alcun diritto, salvo quello di tacere e obbedire, cosa che però non metteva in dubbio l'affetto dei genitori. Una questione di generazione. Il rispetto, l'autorità dei genitori non si discutevano. E quindi la piccola Colette difenderà fieramente sempre il padre come la madre per tutta la sua vita. Ma certamente durante l'infanzia si capisce anche dalle lettere. Colette è occupata a vivere i suoi amori e presa costantemente dalla preoccupazione di vivere la sua vita.

0: è proprio la figlia che scrive nel 1922. Cara mamma adorata, spero che tu stia meglio, anche se ho sentito che tossivi un po' quando ti ho telefonato lunedì. Avrei bisogno di carta da lettere e di francobolli perché non ho un centesimo per comprare un francobollo. Jacqueline è stata costretta a prestarmene e così gliene devo due. Tutte e due abbiamo uno splendido aspetto, in effetti, da qualche giorno. La notte dormiamo come ghiri, il giorno giochiamo come maialini e mangiamo come buoi. Sono dei paragoni un po' esagerati, ma questo prova che ci comportiamo bene. Ti auguro buona Pasqua e gli auguri più sinceri e più affettuosi di buona salute dalla tua piccola belga Zu. Ti abbraccio con tutto il cuore e mille volte ti auguro una salute eccezionale, come si dice. Belga Zu, a te tutta sola.
1: Una madre e una figlia. Che sconcertante e terribile combinazione di sentimenti, di confusione, di rovina. Tutto è possibile quando viene fatto in nome della tenerezza e dell'amore. Le ferite della madre le soffre la figlia. Le delusioni della madre ricadono tutte sulla figlia. L'infelicità della madre si trasmette alla figlia. È come se il cordone ombelicale non si fosse mai spezzato. Mamma, è così?
0: Sinfonia d'autunno è un dramma da camera a porte chiuse, il cui obiettivo è spingere lo spettatore al dialogo con i propri fantasmi. Si svolge in un villaggio tra i fiordi della Norvegia, dove Charlotte, affermata pianista, si reca dopo 7 anni a far visita alla figlia Eva. Colette scrive alla figlia nel 1923, non c'è data. Mia carissima, ti spedisco questa cartolina di zia Claire. Devi scriverle per ringraziarla di questo secondo gioiello, troppo bello per una bambina e che tu non meriti affatto. È un oggetto d'arte e molto prezioso. Scrivi subito. Un'altra cosa, mi è appena arrivata per te una scatola di cioccolatini, ti mando il nome che era sul pacchetto e tutto quello che ho trovato, ed è un nome che non conosco. Se tu conosci questa signora, scrivile, ringraziala. Ti spedisco 10 franchi per le tue merende, consegnali all'economato e domanda anche quanto devo spedire per il tuo trimestre. Ho portato il conto al Maten. Temo di averlo buttato per distrazione. Non te lo dimenticare, cara. Vorrei essere sicura che tu la smetta con la mania di mangiare, di succhiare, ma ti abbraccio con tutto il cuore e ti voglio bene. Firmato Colette de Jouvenel.
1: Io non ricordo quasi niente della mia infanzia. Non ricordo che i miei genitori o i miei fratelli mi abbiano mai sfiorato una volta, né per punirmi né per accarezzarmi. Mi erano totalmente sconosciuti i sentimenti che hanno a che fare con l'amore, l'amicizia, la tenerezza, il calore, l'affetto. Solo attraverso la musica sono riuscita a manifestare tutte queste sensazioni. Spesso quando non dormo di notte non faccio altro che chiedermi se ho vissuto davvero e se c'è qualcun altro che si pone la stessa domanda o se ci sono delle persone che sono capaci di vivere meglio di altre, o se la maggior parte della gente non vive la vita pur esistendo.

Sinfonia d'autunno. Beh, in verità è una sonata d'autunno per due strumenti, da sempre male accordati tra loro, posti su due lunghezze emotive diverse. Questo è il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi.

0: La femminilissima Colette ammira nella figlia la forza mascolina, al punto che le scrive spesso «mio caro». Ah, solo una volta si legge «la tua mamma». Si possono contare sulle dita della mano le volte in cui Colette si firma «la tua mamma che ti vuole bene». Dunque siamo stati fortunati perché nella prima lettera che vi ho letto c'è proprio scritto così. Sempre del 1923, la prossima lettera di Colette alla figlia. «Mia cara, non mi fa alcun piacere venire a sapere che ti sei meritata di non uscire domenica. Non mi fa alcun piacere scriverti una lettera soltanto di biasimo e rimprovero. Ma vorrei farti capire certe cose che avrei voluto capissi da sola. Non ti piace nessuno sforzo. Le cose che fai bene sono quelle che fai senza fatica. Ami ciò che è facile. Chiacchierare, ridere, far ridere in classe. Ah, sono cose facili, non sono crimini, ma sono cose banali. Un'allieva indisciplinata è un'allieva che somiglia a 100.000 altre allieve. Tu non ti distingui con cattivi voti di condotta, al contrario, diventi quello che hai sempre sdegnato, ordinaria. Il tuo stesso spirito, la tua intelligenza di bambina rischiano, non sfuggendo a questo modo volgare, di diventare l'intelligenza media di una bambina qualunque. Non ti abbiamo messo al mondo per questo. Tuo padre e io abbiamo il diritto di esigere che nostra figlia, invece di una ragazzina qualsiasi distratta, sfaccendata, sia qualcuno. Che tu ti limiti a essere quella di cui mi dicono in fondo è una brava ragazzina, un po' troppo vivace, un po' indisciplinata. Ecco, questo non l'ammetto. Da dove viene questa mancanza di carattere, questa somiglianza a 100.000 ragazzine? Aspetto che qualcosa di tuo padre e di tua madre si manifesti in te. E trovo che sto aspettando da tanto. Fai in modo che questa attesa non sia così lunga. Di promesse infantili me ne hai fatte spesso. Dopo le promesse, voglio i fatti. Ti abbraccio con affetto, mia cara, e ti voglio bene con tutto il cuore. Ma smetti, in certe relazioni, di essere così bambina e più infantile della tua età. Firmato Colette de Juvenel».
1: Ogni tanto mi soffermo a guardare mia moglie senza farmi vedere. È così agitata. Da quando quella mattina Charlotte è partita all'improvviso, è turbata terribilmente. Non riesce a dormire. Dice che è colpa sua se se n'è andata via e non riesce a perdonarselo.
2: Stai per uscire?
1: Sì, vado all'ufficio postale. Devo ritirare dei libri.
2: Victor, ti dispiacerebbe imbucarmi questa lettera?
1: No, figurati. È per Charlotte.
2: La puoi leggere se vuoi. Io vado da Elena, scusami.
1: Cara mamma, so di averti fatto soffrire molto. Ho preteso troppo da te, senza darti niente in cambio. Non ho fatto che tormentarti con un vecchio odio che non ha più ragione di esistere. Ho sbagliato tutto, è vero. E vorrei tanto che tu mi perdonassi.
2: Chissà se la mia lettera ti arriverà, mamma. Questo non lo so. E non so se la leggerai e comunque... credo sia troppo tardi.
0: Se c'è una cosa che adoro è proprio... programmare un film in cui c'è una lettera. Come in questo caso... È sempre il film Sinfonia d'autunno, che poi in realtà è una sonata. Una sonata che ad un certo punto Charlotte suona al piano il preludio numero 2 di Chopin, invitando poi la figlia ad eseguire lo stesso pezzo, ma finisce col criticarla. Infatti, diciamo che le loro incomprensioni non hanno un momento di riconciliazione. In questo non c'è un lieto fine. Tanto è vero che la madre deciderà di andarsene. Chiesero a Colette Junior, diciamo così, che tipo di madre fosse Colette Senior. E lei rispondeva: se dovessi dire che Colette era una madre moderna, nel senso in cui si intende in genere,

modello di perfezione, possono anche essere disastrosi in modo perfetto. Mi sembra che più desideravo essere una bambina eccezionale, più passavo inosservata. L'ultima lettera per oggi di Colette è datata giugno 1923, sempre alla figlia. Non riesco ad accettare, ragazzina mia, che mi tratti con leggerezza, te l'ho già detto. La media delle punizioni per le uscite quindicinali comincia a farmi perdere la pazienza. E qual è il rimorso che mi manifesti? Spero che tu mi abbia perdonato di essere stata privata dell'uscita. Subito dopo questa frase, che non dà alcuna spiegazione e non manifesta alcun pentimento, passi al tuo piacere personale. Mi potresti inviare molti oggetti come giocattoli, profumi, cose antiche, eccetera. Perché? Perché io dovrei avere sempre la pena e tu il piacere? È tipico del tuo carattere non conoscere a lungo il rimorso ed essere perfettamente soddisfatta di te, cosa che implica indifferenza verso gli altri. Temo che a causa di ciò tu ti faccia pochi solidi amici nel presente e per l'avvenire. Ti abbraccio, mia cara, e vorrei scriverti che ti abbraccio con cuore felice, ma non posso. Firmato Colette de Jouvenel.

anche se un giorno chiesero appunto alla figlia cosa significa avere una madre così celebre e lei rispose ci vuole tutta una vita per riprendersi, devo dire, a rigor del vero, che madre e figlia si sono poi scambiati in tutto 650 lettere e quindi il rapporto comunque si è molto intensificato, soprattutto quando la figlia era grande. La puntata di oggi si conclude qui, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre domenica 16:30. Vi lascio con un brano che si chiama Mother, è la famosa canzone di John Lennon dedicata a sua madre, una canzone molto molto dolorosa perché lui l'ha persa molto presto. La madre è stata investita da un ubriaco, è morta giovanissima. Quindi vi ricordo che potete trovare tutti i podcast della trasmissione sulla piattaforma di Spreaker, nella pagina di corrispondenze di Facebook e sul sito, naturalmente, della nostra radio. Vi auguro una splendida domenica, rimanete con noi. Ciao a tutti, da Dani Coraucci.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Grazie.
5: Merci.
6: Thank you.
4: Tante grazie.
5: Shukran.
4: Grazie di cuore.
7: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
8: Grazie.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinque.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
4: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

0: Carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Duradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni. Un saluto da me che sono Antonella Cortese e ovviamente ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutti e tutti coloro che ci stanno seguendo, benvenuti a Liberi Dentro.
1: Oggi abbiamo pensato di cominciare in musica e infatti passiamo alle note di Amir Issa, un rapper che ha fatto tanti progetti nelle carceri e che ha conosciuto molto bene l'ambiente, e il titolo di questa canzone è emblematico, Quando hai perso tutto. Ascoltiamolo.

0: Grazie ad Amir Issa e alla sua musica. Rimaniamo in tema sonoro, lasciando la parola a Isabella De Silvestro, autrice di un podcast dal titolo Gattabuia. L'abbiamo incontrata in occasione della presentazione e della messa in scena live, chiamiamola così, della seconda stagione di Gattabuia. Se la prima aveva affrontato il carcere in termini più generali, entrando a snocciolare diverse questioni che andavano dalla detenzione prettamente femminile al problema della sanità e moltissime altre questioni, la seconda stagione si concentra invece su una storia particolare, quella di Youssef Barson, un ragazzo di 18 anni che è morto in una cella del carcere di San Vittore a Milano. Una storia che però non comincia in carcere, ma comincia molto prima con un viaggio che lo porta in Italia. Isabella sceglie di raccontare questa storia attraverso una narrazione immersiva, anche grazie alle musiche e al sound design di Federica Furlani, e tocca veramente molti temi, dalla giustizia minorile alla salute mentale, al confine sottile tra custodia e abbandono. Cominciamo da principio, quindi cominciamo da te. Come sei arrivata al mondo del carcere e quindi poi come e quando nasce il podcast Gattabuia e con quali obiettivi?
1: Io sono entrata in carcere la prima volta grazie a un progetto dell'Università Statale di Milano, che prevedeva che uno studente o una studentessa libera venisse associata, diciamo, a uno studente detenuto e facesse un po' da ponte tra l'università e quindi il mondo libero e il carcere. E inizio a entrare ad opera e mi rendo conto che è un mondo di cui non si parla, che non si conosce, che trovavo fosse un luogo, insomma, che era molto importante raccontare. E quindi inizio a scriverne, facevo la giornalista, scrivevo sui giornali e inizio a occuparmi di carcere da quel punto di vista e realizzo un'inchiesta. E a un certo punto penso che proprio per la natura del carcere, quindi per il fatto che il carcere è una realtà ermetica, una realtà esclusa dallo sguardo dei cittadini, il podcast poteva essere un buon mezzo per portare più persone possibile lì dentro attraverso i suoni, attraverso tutta una dimensione appunto sonora, uditiva, che permetteva un po' un'immedesimazione nella realtà detentiva. E quindi la prima stagione nasce così, con diciamo l'obiettivo di raccontare di che cosa è fatta non tanto lo scandalo o i motivi per cui si parla di carcere al telegiornale o sui giornali, ma di che cosa è fatta la realtà quotidiana, che cosa significa vivere in carcere tutti i giorni e perché si arriva poi allo scandalo, perché si arriva alle rivolte, perché si arriva alla repressione e il perché, diciamo, alla fine di questo lavoro di ricerca, secondo me, è dovuto a quello che la detenzione fa ogni giorno ai corpi, alle menti delle persone che sono recluse.
0: E proprio a proposito della narrazione e quindi il tentativo di raccontare il carcere oltre gli stereotipi e anche mettendo in luce le contraddizioni, perché nella prima stagione lo fai snocciolando diversi temi, quali sono state le principali difficoltà che hai riscontrato proprio nella stesura, nella scrittura per il podcast, quindi proprio anche per l'audio, per essere ascoltata? E in generale proprio riguardo al tema della detenzione del carcere.
1: Diciamo che la prima stagione, nonostante sia tutta ambientata dentro il carcere, non è stata realizzata dentro, e questa è stata un po' una scelta da parte mia, perché non volevo che un'istituzione quale è il carcere, potesse in qualche modo interferire con la libertà di dialogo che io potevo avere fuori con persone che avevano avuto esperienza di detenzione, che magari non erano ancora del tutto libere perché erano in misura alternativa, in affidamento, ma che non avevano lo sguardo degli agenti penitenziari, della direzione. Avevo bisogno che ci fosse quella libertà. Questa è stata una delle difficoltà, diciamo, voler raccontare un luogo e non poterlo fare da dentro, perché il solo farlo da dentro avrebbe compromesso il racconto della verità di che cosa significa viverci. È un po' un paradosso, ecco. Però si nutriva comunque il mio racconto, il mio lavoro, dell'osservazione. Cioè, io in carcere ci sono entrata per anni e quindi avevo avuto modo di guardare, seppure lo sguardo di chi entra ma è libero e quindi poi esce è uno sguardo parziale, perché sappiamo che ci sono tante cose che non possiamo vedere, a cui non abbiamo accesso come volontari, come tutor, come educatori, psicologi, insomma. Ogni persona che entra in carcere ha un punto di vista e che non è mai totale. Lo stesso detenuto non ha un punto di vista totale, però questo è parte del racconto, ecco.
0: E entrando nel vivo della seconda stagione, perché appunto siamo qui a Villa Angeletti proprio per presentare questa seconda stagione, come cambia il racconto? Nel senso, nella prima è un racconto più corale e appunto, come dicevamo, sull'istituzione carceraria. Questa seconda invece si sposta a una narrazione particolare, quella di un ragazzo, per poi andare ad affrontare il mondo del carcere minorile. Perché questa scelta e che cosa sposta innanzitutto sul piano narrativo?
1: Sì, la scelta è stata compiuta all'inizio, o meglio, quando io mi sono posta insieme a Federica, insieme a Domani e Demos, che sono le realtà che hanno prodotto il podcast, la domanda come possiamo raccontare il carcere minorile, ho capito che dovevo appunto cambiare prospettiva e che avere una storia permetteva di chiedersi, cioè di guardare molto da vicino il percorso biografico di una persona giovanissima che finisce nelle maglie della giustizia minorile senza che si capisca bene il perché, senza che sia molto chiaro il perché e quale sia la linea, diciamo, tra le responsabilità individuali di un ragazzo giovanissimo, quale era Youssef quando è entrato in carcere la prima volta a 16 anni al Beccaria di Milano, e la responsabilità collettiva. Perché se è vero che, a mio parere, anche per gli adulti si dovrebbe tenere in considerazione la responsabilità sociale e collettiva di una società dove le disuguaglianze sono un fattore determinante nell'ingresso in carcere, ancora più vero è quando si parla di ragazzi. Quindi avvicinarmi a una storia, che in questo caso è una storia molto tragica, permetteva di vedere quali erano stati tutti i momenti di questa vita in cui il sistema ha fallito, in cui le misure di accoglienza, le misure di accompagnamento di un ragazzo, in questo caso minore straniero non accompagnato, in Italia, non sono state sufficienti o adeguate e hanno portato un ragazzo a morire in una cella a 18 anni.
0: E infatti puoi anticipare qualcosa della storia di Youssef e come l'hai anche conosciuta?
1: L'ho conosciuta semplicemente attraverso la cronaca. Era una storia di cui si era parlato al telegiornale, sui giornali, anche se, come tutte le storie di morte in carcere, sono storie che, diciamo, accendono per qualche giorno l'attenzione e poi vengono dimenticate ed archiviate anche dal punto di vista legale e giuridico spesso, e non molto indagate, ecco, con la serietà con cui si indaga su altre storie. L'ho trovata una storia emblematica, perché se è vero che appunto è eccezionale la tragedia finale di Youssef, in realtà si parla di un ragazzo che veniva da un percorso migratorio che inizia in Egitto e finisce appunto a Milano, e che è una storia comune a moltissimi ragazzi che arrivano nel nostro paese dopo mesi o anni di prigionia nei campi libici, dopo torture, dopo viaggi attraverso il Mediterraneo molto pericolosi, rischiosi e traumatici. E questa era la prima parte. Poi diciamo, cercato di indagare anche grazie alle interviste con le persone che l'hanno seguito e conosciuto, cosa è successo nel mezzo, cioè che cosa è successo dal suo arrivo o ancora prima, dalla sua partenza alla sua morte. In Italia questi 3 anni di che cosa erano fatti? Erano fatti di comunità, comunità non adeguate ai bisogni di una persona che aveva un trauma enorme, che aveva grandi fragilità psichiatriche, che aveva una tossicodipendenza, che era analfabeta, una persona estremamente fragile, perché anche, diciamo, fra i ragazzi che poi finiscono in carcere ci sono livelli diversi di marginalità. Youssef era estremamente fragile e, diciamo, vittima di un'oppressione sistemica, e la sua, la storia di tentativi falliti di accompagnarlo, appunto, era una persona che non è, che non riusciva a stare in quei binari e che quindi solleva una domanda, cioè non è che forse dobbiamo cambiare il modo e lo sguardo con cui affrontiamo queste storie, queste persone?
0: È molto interessante, noi adesso abbiamo anche approfondito molto il tema della prevenzione, per l'appunto, rispetto a fragilità sia di minori sia, come dicevi prima, anche dei contesti più adulti. Sempre riguardo a il come narrare, come hai cercato di bilanciare o stare comunque in questo fragile equilibrio tra un racconto biografico che quindi in qualche modo ha la necessità di essere preservato e non sovraesposto, comunque il riuscire a raccontare quello che è la realtà dell'accoglienza e la realtà poi della detenzione minorile senza cadere in una sorta di
1: retorica,
0: esatto.
1: Diciamo, la storia di Youssef in maniera abbastanza naturale permetteva di approfondire delle questioni più grandi, cioè quando il suo solo viaggio oppure il suo arrivo in Italia, tutto quello che gli accade, io mi accorgevo che era un tema a sé, quindi ogni volta che Youssef entrava o scappava da una comunità io sentivo la necessità di capire in primo luogo e poi spiegare a, diciamo, a chi avrebbe poi ascoltato il podcast che cos'è una comunità terapeutica, che cos'è una comunità educativa, perché non ci sono posti in quelle terapeutiche e che conseguenze ha questa mancanza di posti in Italia per le persone come Youssef. Quando invece Youssef inizia ad essere, appunto, condannato per dei piccoli reati come furti e resistenza pubblico ufficiale, che è un reato spesso, insomma, che viene contestato a persone con disturbi psichiatrici o tossicodipendenti, quale lui era, allora lì pensavo, ok, raccontiamo questa cosa, che cosa vuol dire? C'era il tema poi dei cosiddetti Maranza, di cui tanto si parla sui media, e volevo guardarla con uno sguardo dubbioso, cioè nel senso volevo scomporre un po' quella che è la narrazione mediatica, che è spesso molto piatta, molto anche fatta di slogan, e capire chi sono, che tipo di scissione vivono, essendo un po' tesi tra due mondi, quello di origine e quello di arrivo, e anche perché vengono considerati da parte di molte, diciamo, da una parte della popolazione un problema, una minaccia, un problema di sicurezza, un problema di decoro. E allora mi sono anche chiesta, in quel caso, quando affronto questa parte del discorso e della storia di Youssef, perché appunto ragazzi che vivono una marginalità, cioè che sono posti ai margini, iniziano a diventare un problema. Qual è il loro problema e che problema generano a persone che spesso, tra l'altro, sono confinate come loro ai margini? Quindi, diciamo, c'è un passo in particolare del podcast in cui io descrivo questo palazzo popolare e cerco di raccontare da chi è abitato, e sono persone povere. Quindi spesso il conflitto sociale che viene alimentato secondo me, ragioni politiche, per motivazioni politiche, È un conflitto sociale di cui però il prezzo è pagato dalle persone, io direi in maniera piuttosto generica, povere.
0: Mm-hmm. Rispetto a questo, prima un po' lo accennavi, il mezzo podcast, che cosa può, secondo te, più rispetto a un qualsiasi altro strumento che può essere la scrittura o il video? A volte forse oggi è sottovalutato il podcast solo da ascoltare, però forse ha un potere diverso. Tu come l'hai affrontato e perché proprio il mezzo podcast per raccontare e il carcere e la storia di Youssef?
1: Perché sì, come dicevo prima, in primo luogo il carcere è un luogo, io credo che chiunque entri in carcere anche solo una volta si rende conto che è un luogo di suoni molto angoscianti, e quella dimensione è una cosa che io volevo restituire, che purtroppo nella sola scrittura di un articolo, di un reportage è più difficile da fare. Credo poi che i suoni siano, e infatti vorrei ricordare il grande lavoro fatto da Federica Furlani, che è la sound designer del podcast, che è un'autrice a sua volta di questo lavoro, perché quella dimensione è proprio parte del racconto. I suoni sono anche un linguaggio universale, nel senso che un suono angosciante è comprensibile da tutti in maniera trasversale, non c'è bisogno di essere d'accordo su alcune cose di natura morale o politica per pensare che il suono di metallico di una porta blindata che si chiude è qualcosa che disturba la serenità degli esseri umani, no? E, al di là di questo, poi la scrittura per il podcast è una scrittura molto... scrivendo uno deve pensare un po' a come guidare l'ascolto, è un lavoro che deve tenere presente le emozioni di chi ascolta, l'attenzione, i tempi, la tensione. Questo vale in generale per la scrittura, ma ho trovato molto interessante fare questa scelta del mezzo. E poi, non ultimo, anzi forse questa è la prima cosa, io credo che abbia un potenziale di diffusione maggiore. Non tutti hanno l'energia, la voglia, la passione, il tempo per leggere. Il podcast secondo me riesce a raggiungere delle persone che altrimenti magari non avrebbero accesso, ecco, alla storia.
0: E a proposito appunto della storia e del tema, a chi speri arrivino le due stagioni, e quindi cosa vuoi lasciare ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici?
1: Io spero sempre più di tutto che arrivino a chi non è d'accordo con me, alle persone più lontane da me. È molto difficile, parliamo spesso di bolle, è molto difficile effettivamente parlare al di fuori della propria bolla, per quanto sia banale dirlo, però è veramente difficile. Sì, ho cercato di raccontare il carcere in un modo che non fosse ideologico in partenza, ma che fosse davvero un racconto che si poneva delle domande, una domanda che si possono porre le persone che appunto iniziano a riflettere su questo luogo, su questa istituzione. E le cose che mi hanno dato più soddisfazione dall'uscita delle due stagioni sono i messaggi, le lettere, le mail da parte di agenti penitenziari o persone magari che non hanno alcuna vicinanza con il carcere e né con questi temi solitamente, che però mi hanno detto di essersi interrogate per la prima volta sulla pena come vendetta, sulla giustizia di un sistema che genera sofferenza in nome appunto di una presunta giustizia, ma che poi di fatto non funziona, non raggiunge l'obiettivo che in teoria avrebbe, ovvero creare una società più sicura, più giusta, più equa, ecco. Questo è un po' l'obiettivo che mi ero posto.
0: Come ultima domanda per chiudere, ti chiedo se pensi che in qualche modo si sia effettivamente pronti a livello collettivo a porsi queste domande, a mettere in seria discussione il sistema carcerario per come è pensato e per come l'hai raccontato.
1: Io credo che l'orizzonte abolizionista, o comunque il tentativo di immaginare una società senza carcere, sia appunto un orizzonte da tenere presente mentre cerchiamo di fare però delle cose molto concrete verso quell'obiettivo. E le cose concrete per smantellare le istituzioni totali non riguardano solo le istituzioni totali stesse e come funzionano meglio o peggio, più dure o meno dure, ma riguardano come si sta nei quartieri, come si sta in comunità, in famiglia, nelle amicizie, che genere di alleanze si costruiscono nelle città, nei territori, per non lasciare indietro nessuno e per, diciamo, introiettare l'idea che le altre persone ci riguardano e che noi riguardiamo loro, e che quindi, diciamo, il carcere è solo il prodotto di queste storture di rapporti, non è nulla di diverso, non è un luogo alieno, un luogo a sé, è solo il prodotto di come siamo in società. E quindi credo che immaginare un mondo senza carcere o con un carcere ben diverso da questo sia una pratica, ecco, più che un'utopia.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
2: Ringraziamo ovviamente Isabella De Silvestro, Amir Issa, e purtroppo ci salutiamo oggi perché la nostra puntata finisce qui. Scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure Casa Don Giuseppe Nozzi, Via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, a chi da fuori è stato con noi. Un saluto caro da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. A domani.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stormo Rock. Sono ritornato in diretta. Come avevo già detto qualche puntata fa, sono qui a raccontarvi un'altra intervista internazionale che ho sempre fatto al Freak Out qualche settimana fa, anzi il mese scorso praticamente, quando suonarono i Clover Hearts. E in quell'occasione non solo il cantante, di cui ho già fatto la traduzione, che potete trovare su archive.org, ma lo trovate più facilmente andando sulla mia pagina Instagram Stormo Rock Radio, e da lì, dal link trovate tutte le informazioni per poter arrivare appunto alle varie interviste e a questa qui del Clover Hearts con il cantante Sam che ho fatto. Ma in quell'occasione, sempre con il Clover Hearts, suona e suona tuttora Steven Newfeld, che è il membro anche dei Craigs Brothers, quindi era un'occasione più unica che rara, dato che i Craigs Brothers sono tantissimi anni che non suonano qui in Europa e penso non abbiano mai suonato in Italia. Questo ne sono convintissimo, ma e ho colto l'occasione per poter appunto fare due chiacchiere non solo con lui per quanto riguardava i Clover Hearts, per come un po' come è entrato, come si trova, ma anche per quanto riguarda i Craigs Brothers, e non solo i Craigs Brothers ma anche il suo progetto solista chiamato Steven Newfeld, appunto con il proprio nome, e l'altra band dove suona, i Brookhurst. Quindi è un'intervista che dura mezz'ora, ma ho tagliato un po' qualche parte qua e là per arrivare a fare un concentrato bene o male su quello che un po' ha detto. Tutta la versione integrale, come dico sempre, dato che comunque vado a fare sempre un po' riassunto di quello che viene detto nell'intervista, perché per stare un po' dentro ai tempi della puntata, e tutta la versione intera in inglese la trovate, come dicevo, appunto archive.org, e da Instagram lo trovate più facilmente. Ma prima di andare a iniziare con la musica di Stormo Rock, tutte le varie uscite che mi sono dato a mettere in questa puntata e, come dicevo, la traduzione con Steven Newfeld, c'è un'informazione, una novità che sta un po' impazzando sui vari social, che è successa un po' per caso. C'è stato questo video del Rock Em Ring che qualche settimana fa, anzi il weekend scorso, il famosissimo festival tedesco dove ci sono nomi più che rinomati, più che conosciuti a livello punk rock metal e quant'altro, hanno fatto vedere questo video prima di un concerto, dove hanno già annunciato effettivamente chi suonerà nel Rock Em Ring del 2027, una band, un headliner, e con un video che appunto molto carino, si vedeva questo coniglio che camminava su questa terra un po' arida e quant'altro, quindi anche molto carino, molto fatto bene, e per scoprire poi alla fine che nel 2027 suoneranno i Blink 182. Quindi da lì ovviamente già il mio pensiero è detto: vedrai che suoneranno anche in Italia, e suoneranno all'Ideas. Tant'è che ci sono rumors molto fondati su questo, appunto, che i Blink suoneranno nel prossimo anno agli Ideas, perché Ticketmaster ha fatto un erroraccio, come già capitato in precedenza, appunto anche con i Blink, tra l'altro. Ha buttato fuori questo link che si trova bene o male, adesso non so se è stato cancellato, ma c'era questa immagine, questo link appunto dei Blink, 13 giugno 2027, Ideas, SNAI, Ippodromo SNAI, La Maura, Milano. Quindi direi che penso manchi solo l'effettiva ufficialità a questo ritorno dei Blink dopo il sold out, super sold out qui all'Unipol Arena di Bologna. Quindi intanto faccio già gli auguri a chi vorrà prendere i biglietti, perché sarà come al solito da scannarsi, e soprattutto anche al prezzo. Poi magari se avrò tempo tornerò un attimo su Rock Em Ring e tornerò appunto sul discorso dell'Ippodromo SNAI La Maura. Ma intanto, prima di cominciare con la traduzione di Steven Newfeld, vi vado a fare sentire una nuova uscita, gli All American Rejects, che escono con il nuovo quinto album Sandbox, un ritorno un po' più tranquillo. Mi ricordavo sì pop punk molto tranquilloni, ma non così tanto tranquilloni. Un primo ascolto a questo disco che non mi ha lasciato un buon pensiero, ma magari riascoltandolo cambierò idea, come è capitato con altri dischi. Ma intanto iniziamo con la musica di Stormo Rock, di All American Reject, da Sandbox, con Easy Come Easy Go.

Viola American Rejects con Easy Come Easy Go dal quinto album Sandbox. Come dicevo appunto prima del Rock and Ring, se qualcuno si è fatto la mattata e ci è andato, 333-180-94-94, se vuole raccontare la sua esperienza. Io andai anni fa, tanti anni fa, almeno una decina di anni fa, al Rock in Park, quello un pelo più piccolo rispetto al Rock and Ring, e lì per lì effettivamente è un festival veramente gigante e bisogna abituarci piano piano, tant'è che non sono mai più tornato perché è veramente veramente grande. Comunque, come dicevo, andiamo con la, vado con la traduzione, con Steven Neufeld fatta al Freak Out il mese scorso, 13 maggio se non mi ricordo, tra l'altro quando sono con i Clover Earth. Bentornati sulle Stormon Rock, sulla Giustizia Fusico di Bologna. Per la seconda intervista internazionale di oggi mi trovo sempre al Freak Out di Bologna. In questa occasione qui con me un altro membro dei The Clover Earth, che suona anche nei Craig's Brothers, ha un suo progetto solista e di recente è uscito con il nuovo album dei Brokers. Tutto questo racchiuso in una persona sola e si chiama Steven Neufeld. Benvenuto sulle Stormon Rock, come stai? Sto bene amico, sto bene, grazie mille, davvero, grazie per avermi invitato. È davvero bello essere chiamato per un'intervista, ne sono lusingato e onorato. È fantastico, un saluto a tutti i tuoi fan e a tutti i tuoi meravigliosi ascoltatori. Ho una domanda introduttiva. Come saprai, i NoFX si sono sciolti alla fine del 2024, quindi cosa significano per te i NoFX? Sì, i NoFX, il primo gruppo per cui sono diventato famoso e conosciuto erano gli Hey Mike, che in pratica erano le mie demo registrate in camera negli anni 90 a Bakersfield in California, dove suonavo tutti gli strumenti. Quindi ovviamente i NoFX, ogni volta che uscivano un loro album era un evento enorme ed ero praticamente la colonna sonora della mia vita mentre andavo in skate e tutto il resto. Hey Mike, il nome di Hey Mike nasceva dal fatto che immaginavo di consegnare un demo a Fat Mike. Stavamo pensando al nome della band, come dovremmo chiamarci? Non lo so, però se gli stessimo dando un CD sarebbe tipo Hey Mike, questa è la nostra musica. Quindi sì, sono in una band che per molti anni è stata una specie di omaggio a NoFX. E poi nel corso degli anni il primo tatuaggio che mi sono fatto e l'unico che avevo quando avevo 19 anni era un tatuaggio della Fat Wreck, sul polpaccio dietro la gamba dietro. A un certo punto nel 2025 ho incontrato Fat Mike al Warped Tour e gli ho mostrato il tatuaggio. Siamo rimasti lì a parlarne per circa 5 minuti, solo io e lui, a chiacchierare. Sembrava devastato alla sbornia, avevo un'aria molto stanca, quasi esausta. I NoFX erano una specie di parola magica, ci sono tante piccole storie intrecciate lungo tutta la mia vita e la mia carriera e quindi in qualche modo i NoFX ne fanno parte. E poi ci sono anche altri episodi, tipo quando suonavo in una band chiamata This Legend, dove facevo il bassista. Il nostro cantante Chris conosceva Lefe, il chitarrista dei NoFX, e sua moglie, perché erano sotto la Cybertrax. Hanno un'etichetta discografica e la nostra band era sotto di loro sotto contratto con loro. Quindi ci davano una mano con la grafica, pagavano le registrazioni e cose del genere. L'ultima cosa in FX è che ero presente al concerto live da cui hanno registrato Heard the Sax Live, per caso da ragazzino. Mio padre mi accompagnò perché in realtà piacevano anche a lui, quindi compravamo i loro CD e tutto il resto. E niente, noi pensavamo semplicemente di andare a vedere un concerto in FX, ma poi annunciarono stiamo registrando un nuovo album dal vivo. Fecero due serate e io ero presente a una di quelle due. Come dicevo nell'introduzione, attualmente ti dividi tra quattro progetti musicali. Quanto tempo riesci a dedicare a ognuno di questi? Bella domanda. In questo momento i Clover Earth sono sicuramente la priorità perché c'è qualcosa di molto concreto, richiede davvero tanto tempo. I Clover Earth sono la band con più concerti, più attività e più aspetti organizzativi da seguire. Sono nella band da 3 anni ormai, faccio tipo 100 concerti all'anno o qualcosa del genere, quindi un terzo della mia vita se ne va nei weekend e nei tour con questa band. E questa cosa sembra reale, sai, suonare nelle registrazioni fa parte del processo di scrittura, di tutta la creatività del nostro live set. Tutto questo è davvero importante per me. Tutti gli altri progetti sono più che altro progetti da studio e di registrazione. Non voglio sminuirli perché ci tengo davvero, anzi negli altri ho anche più voce in capitolo sulle canzoni. Quindi tipo i Brokers erano una band che faceva concerti. Poi il mio progetto solista, o semplicemente progetti in cui voglio fare album, tipo
Pensavo, voglio registrare un album. Questo è più o meno il mio piano per il futuro. Fare sempre un album di Steven Newfold e sempre un album dei Blockhurst ogni anno. Un full length. Non sto pubblicando due album all'anno sotto lo stesso nome, quindi posso distribuirli un po'. Ho semplicemente un sacco di canzoni, ho bisogno di un album per farle uscire, capisci? Più contenitori per poter mettere questa musica. E poi ci sono anche i Craig's Brothers. Non ci siamo mai fermati davvero. Stiamo ancora facendo cose, abbiamo pubblicato alcuni dischi abbastanza di recente. È più una situazione del tipo, se c'è un festival giusto, prendiamo un aereo e ci andiamo, capisci? Ci spostiamo dove c'è richiesta. Quindi sì, voglio bene a tutti i progetti allo stesso modo, però sai, nei Craig's Brothers gran parte della scrittura viene da Ted, il cantante. Craig's Brothers è soprattutto una sua creatura, una sua idea, mentre io sono più una specie di coautore o parte all'interno della band. Quindi non so, ogni progetto ha la sua propria, ha la sua particolare dinamica. Questa è la prima parte, appunto, come dicevo, che come al solito vado a dividere dell'intervista con Steven Newfold, e dopo ovviamente seguiranno le altre due. Me le vado sempre a dividere per non fare un bloccone intero di chiacchiere e quant'altro, così per prendere a respirare un attimo anch'io. Intanto vado a farvi ascoltare un altro brano di un'altra band molto diversa degli All American Rejects, come spesso faccio, vado a mettere band contrastanti all'interno della scaletta per accontentare magari chi ascolta un po' tutto il genere, quello che vado un po' a proporre. Quindi sono veramente cose molto variegate in quello che vado a proporre ogni puntata. Ma in questo caso non ho album per i Terror, la band hardcore che suoneranno con i Ghost Inside tra qualche mese. Non ho album, Still Suffer, e ci andiamo ad ascoltare con l'omonima Still Suffer. Ma in realtà, prima di ascoltarcela, c'è un intro, non in questo pezzo ma in Beauty in the Losses, che c'è stato un remix con Mina. Quindi una piccola curiosità, hanno preso un brano ovviamente di Mina, non è che è stato un featuring con Mina nei Terror, ma hanno preso un brano di Mina, hanno leggermente remixato per metterselo in intro, appunto, con Beauty in the Losses. Ve la potete tranquillamente ascoltare sulle varie piattaforme musicali che ci sono online, oppure se vi siete comprati il CD o il vinile. Ma intanto ci andiamo a ascoltare l'omonima Still Suffer, da Still Suffer dei Terror.

Questi erano i Terror con Still Suffer da Still Suffer. E intanto io vado a continuare con la traduzione con Steven Neufeld, come dicevo prima. Ci sono, ci sono novità riguardante i Kriegsbrothers per un nuovo album o un nuovo tour. Ci piacerebbe davvero. So che anche Ted ne sarebbe felicissimo. È soprattutto una questione logistica, perché sai, nella band siamo in 5 e immagino che Ted dovrebbe portare anche la sua famiglia, i figli e così via. È difficile trovare più di un festival, perché non possiamo fare tutta quella strada solo per suonare un singolo festival. Bisogna organizzare altri concerti intorno e trasformarli in una vera tournée. Nel 2019 circa inizia il tuo progetto solista non acustico ma proprio punk rock, chiamato Steven Neufeld. Avendo diverse band, cosa ti ha spinto a creare un nuovo progetto? Anche questo progetto mi hanno spinto a pubblicare le cose sotto il mio nome, semplicemente perché non volevo creare un'altra band, non volevo mettere in piedi un'altra band a caso con l'ennesimo nome nuovo. E poi, visto che nelle mie registrazioni sono tutto io, tanto valeva fare così. Tipo Scott Sellers del Rufio, negli ultimi anni lui pubblicava così musica sotto il proprio nome, e credo che vedere farlo lui, oltre al fatto che mi piaceva anche quello che faceva, mi abbia fatto pensare: lo farò anch'io. E poi c'è stata anche la pandemia, che in un certo senso ha aiutato questa cosa. Durante il coronavirus non potevi nemmeno ritrovarti in una stanza con altra gente per suonare, tanto valeva registrare un po' di roba. Continuando con la band Steven Neufeld, 3 album di seguito in 3 anni, come hai trovato l'ispirazione per creare così tante canzoni? Grazie per averla messa in questi termini, è un modo davvero carino e lusinghiero. È che ho scritto così tante canzoni per tutta la vita, accumulate prima su cassetta e adesso in digitale, in continuazione e continuamente. Per 20 minuti mi siedo semplicemente a strimpellare e suonare, lasciando un po' che la musica scorra attraverso di me, capisci? Mi entusiasmo a prendere accordi casuali e cerco di non pensarci troppo. Sembra una cosa un po' sdolcinata da dire, ma è come se lasciassi che la musica arrivasse da sola. Magari vedi una tazza di caffè una bella mattina e qualcosa del genere. Prendi una chitarra acustica, e mi è successo tantissime volte, e spesso poi riascolto e penso: wow, questa è una parte davvero buona, questo risuonante è super orecchiabile e dovrei usarlo. Sì, cioè è divertente che tu mi dica 3 album in 3 anni, perché in realtà ce ne sono ancora di più. Mentre scrivevo quelli ho anche composto altri album interi, che però erano rimasti solo a livello di tracce di batteria e chitarra, e quasi non ho avuto tempo di finirli. E mi dicevo: ok, quello lo completerò un giorno. Poi ne andavo avanti e passavo direttamente al materiale nuovo. Adesso invece sto cercando una nuova specie di persona, qualcosa di tipo di spinto, non lo so. Amo Tony Sly, no? E Tony è uno dei miei eroi, per me è il cantautore ideale. I Use for Names sono una delle mie band preferite. Tony era fantastico e mi manca tantissimo. Anche stare in questa band, i Cloverheads, stare vicino a qualcuno come Sam, che ha una voce incredibile, una vera voce da cantante, ha un bellissimo timbro, più profonda e piena, ti influenza inevitabilmente. Tutto diventa un'ispirazione per migliorare e fare di più. E sinceramente sento di avere ancora, e sinceramente penso di non aver ancora scritto quella cosa di cui essere davvero orgogliosi. Tipo: ecco, questa è il mio capolavoro. Finalmente ce l'ho fatta. I could do, you know, I know people usually hear it. Questa era la seconda parte che mi sono diviso, appunto, come dicevo, per potermi gestire al meglio le varie parti, perché, come dicevo, era un'intervista durata mezz'ora, perché effettivamente bastava una piccola domanda, che rispetto a quello che effettivamente mi ero fatto ne ho fatte diverse meno, perché partiva e non si fermava più a chiacchierare. Mi ha fatto veramente piacere che si aprisse, diciamo così, in modo che ricordasse anche altri momenti e raccontato qualcosa. Come dicevo, la versione integrale la troverete tra qualche giorno su archive.org, che troverete più facilmente andando su Instagram Restormo Rock Radio, e da lì c'è il link per potervi collegare a questo. Ma intanto, verso lo sgoccio della prima parte di Restormo Rock, ci andiamo a ascoltare un altro brano, un'altra band diversa ancora, come dicevo, è un side project di una band già esistente, quindi sono gli stessi membri che vanno a formare i Mariachi El Bronx. La band principale si chiamano proprio Bronx, e con il loro
punk rock, hardcore, rock and roll, buttiamolo un po' su questi termini, hanno formato, non so per quale motivo, più o meno nel 2007, quasi una ventina di anni fa, i Mariachi del Bronx, che sono questa versione del The Bronx, creando canzoni mariachi. Il sesto album si chiama 4, per assurdo, e questa è Songbird.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Seconda parte della Stormon Rock, sempre collegato per fare la traduzione della puntata dell'intervista con Steven Newfold. E quindi riprendo appunto con la terza e ultima parte.
8: Even from a lyrical perspective,
7: anche a livello di testi, non è facile scrivere così tanti. Scrivi solo tu una scrittura di band? A cosa ti ispiri maggiormente? Sam scrive tutti i suoi appunti, quindi per Clovers è tutta opera sua, di Sam, quindi qui la risposta è semplice. Per le mie cose da solista invece è un mix. Metà delle mie canzoni rientrano in una categoria in cui sono canzoni più ragionati, dove penso tipo ok, qui devo dire qualcosa, sto scrivendo un buon pezzo poetico, sto scrivendo un punto di vista politico, oppure sto parlando di una canzone d'amore o qualcosa del genere. Quindi metà delle mie canzoni hanno testi senza senso, mentre l'altra metà si impegnano, mi impegno davvero tanto. È difficile, sai, quindi sì, è una cosa o l'altra. Passando ai Chris Borders, Ted, il nostro cantante, è decisamente un genio dei testi. Non lo so, io lo vedo un po' come la figura alla Greg Graffin dei Bad Religion, o semplicemente lui parla di profezie e di cose davvero interessanti, di aspetti della vita che tutto il resto. Non lo so, c'è questo valore intellettuale nei testi di Chris Borders che penso di non riuscire nemmeno ad apprezzarle tutte. Io non ho niente a che fare con gli album Homecoming, Lost at Sea e Insidious Lie, lì non ho scritto nulla. Poi però, passando gli ultimi anni più recenti, tipo The Devils in the Details, quella doveva diventare una canzone dei Brokers, letteralmente stavo per presentarmi alle prove e proporla come pezzo dei Brokers, ma poi l'ho fatta sentire a Ted e lui mi ha detto: oi amico,

0: loro questa canzone, facciamola. Avevamo già del tempo prenotato in studio e in quel momento ci serviva un'altra canzone. Comunque, sì, andando avanti nel 2020, i lavori più recenti con Easily Won, Really Deserved e l'EP omonimo, sia l'EP che l'EP, metà delle canzoni e le idee musicali erano mie, mentre l'altra metà erano di Ted.
1: C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire?
0: Apprezzo il fatto che tu mi abbia intervistato, sostieni la mia musica e mi fai sapere queste cose. Sai, al giorno d'oggi ci sono così tante distrazioni e così tanti contenuti che riuscire a convincere qualcuno a dedicare del tempo semplicemente ad ascoltare la tua arte non è affatto scontato. Passi tutto quel tempo a creare qualcosa che viene dalla tua anima e poi non è facile fare in modo che le persone si fermino davvero ad ascoltarla. Capisci cosa intendo? Per questo sei felice quando qualcuno l'apprezza e l'ascolta davvero. Quindi grazie per essere stato in una di quelle persone nel corso degli anni per il supporto ai Craig Spoders e tutto il resto. E sì, continuate a seguirti, cercherò di continuare a fare del mio meglio, continuare a tenere vivo il punk melodico come genere musicale. Sai, è qualcosa che mi scorre nelle vene, quindi continuerò a fare del mio meglio per rappresentare questo genere nel modo migliore possibile. Ok, ti ringrazio. L'intervista è finita. Ringrazio ancora te per il tuo tempo e il Freak Out Club qua di Bologna. Come dicevo, intervista finita, appunto. La versione integrale, come se si fosse collegato solo adesso, la troverete nei prossimi giorni su archive.org, perché come dicevo è stata una chiacchierata di mezz'ora. Quindi mi ha fatto veramente piacere ascoltarlo, raccontare tutti i vari aneddoti e dei vari progetti musicali che ha in piedi. Io continuo con la musica di Storm Rock con un'altra nuova uscita. In realtà è la seconda uscita dei Converge in questo anno, che sono usciti appunto a inizio anno con un altro album nel 2026, e la band di Massachusetts, questo punk hardcore, mathcore, post hardcore, questo mischione super cazzutissimo, sono usciti con un secondo album, quindi dal silenzio di diversi anni sono tornati con un doppio album nel 2026, l'undicesimo per la canzone. Questo, la precisione, si intitola Hum of Heart, e la canzone che ci andiamo ad ascoltare è If You Get Worse. Attenzione alle casse.

Questi erano i Converge con il secondo album del 2026, Amo Fort. E tra l'altro i Converge suoneranno al Circolo Magnolio di Milano insieme a Harry Hall, Boneflowers e Crouch il 3 di luglio. Avevo detto che anche i Terror sarebbero passati qui in Italia con i Ghost Inside, ed è il 4 di agosto al Circolo Magnolia, quindi potete fare tranquillamente un bel weekend a Milano, sempre al Circolo Magnolia, piantare la tenda e vedervi due bei concertoni belli cazzuti. Continuo con un concerto che doveva tenersi, una doppia data degli Ataris, che dovevano fare al Legend Club di Milano il 3 di luglio e il 4 al Rock Planet di Minarella di Cervia, ma in realtà hanno cancellato parte del tour, comprese queste due date italiane. Quindi le due date del Rock Planet e del Legend degli Ataris non si terranno. Per un altro modifica, non più che cancellazione di un concerto, annullamento di un concerto, gli Off Myself Men, che dovevano suonare insieme agli Anert il 3 di agosto, il 3 di agosto al Circolo Magnolia. Gli Off Myself Men hanno cancellato il loro tour, ma gli Anert, che suonavano in apertura, continueranno a suonare, hanno mantenuto la data, quindi gli Anert suoneranno il 3 di agosto al Circolo Magnolia. Il weekend che potete fare, scusate, era questo, Anert e The Ghost Inside, perché i Comets sono a luglio. Quindi penso che forse ci saranno anche dei rimborsi per chi voleva effettivamente vedersi gli Off Myself Men, però la data, come dicevo, rimane con la NERT, e verranno annunciati più avanti altri gli opener di questa data. Continuo con un'altra band, con i Grey 2, che tornano in Italia con il nuovo album Talk About It. Tornano in Italia perché suoneranno l'11 di luglio all'Hillside Fest a Montegridolfo, quindi anche questa è una data bella, bella interessante, e vedremo se la porteranno a casa. Intanto ce li andiamo ad ascoltare con Standing in the Downpour.

Questi erano i Grade 2 con Talk About It, il loro quinto album, Standing in the Downpour. Intanto ci siamo ascoltati Standing in the Downpour. Intanto saluto Juice che mi ha mandato un messaggio che sta andando a vedere i Circle Jerks a Roma. Quindi grazie Juice, grazie ancora dell'ascolto, che vi state ascoltando la trasmissione in viaggio, se siete arrivati o quant'altro. Errata corrige, in realtà i Grade 2 non suoneranno all'Hillside Fest, perché avevo in mente, parlando, conoscendo uno degli organizzatori, mi aveva un attimo spoilerato prima che uscisse la lineup come sarebbe andato, quali sarebbero state effettivamente le band all'Hillside Fest, e mi ha detto guarda al 99% Grade 2, quindi mi era rimasto Grade 2 al 99%, quindi uno spoiler per modo di dire, anche perché poi dopo, il giorno dopo in cui me l'aveva detto, erano usciti effettivamente con la lineup. A quanto pare qualcosa è andato storto, perché questo 99% dei Grade 2 si è stato trasformato in uno 0%, perché al loro posto ci sono gli Ordemise. Quindi non andate all'Hillside Fest se volevate vedervi i Grade 2, ma andate carichissimi per vedervi gli Ordemise, che sono veramente tanti anni che non passano in Italia. Io continuo con ancora della musica, con gli August Bones Red. Mi ero chiesto intorno a Natale, tutto strano che non abbiano ancora fatto un pezzo natalizio, perché solitamente erano 2 o 3 anni che me li usavo come base, i loro brani natalizi rivisitati in chiave metalcore. Probabilmente non l'hanno fatto perché sono usciti a metà giugno, la settimana scorsa, con il loro 11° album Season of Surrender, e ci andiamo a ascoltare The Nameless. Quindi questo è il motivo magari per cui non si sono dedicati alla canzone natalizia del 2025. Magari, essendo un po' più tranquilli, riuscire a trovarne un'altra per questo Natale 2026. Ci andiamo a ascoltare August Bones Red, Nameless. Attenzione alle casse.

August Burns Red con Nameless, dal loro undicesimo album Season of Surrender. Tra l'altro, una delle poche band metalcore, non dico una delle poche, una delle band metalcore che non ha ammorbidito il sound come hanno fatto gli Architects, i Devil Wears Prada di recente, i Ghost Inside, anche loro sono un pelo più ammorbiditi rispetto a quello che facevano a qualche tempo fa. Volevo tornare, come dicevo, un attimo su Rock Em Ring, perché ho visto sui vari social una persona che si è preso lo sbattimento, diciamo, un po' per paragonare il Rock Em Ring per i prezzi del 2016 al 2026. Quindi nel 2016 il prezzo del biglietto costava 190 euro con il campeggio incluso, adesso 2026 va da 179 a 289 euro con il campeggio a 89 euro, quindi bello che è aumentato. Vabbè, il discorso benzina ovviamente non dico è a parte, ma comunque riguarda tutti. Nel 2016 costava 1,2, grandissimi rimpianti per questo prezzo, e adesso costa 1,95/2 euro. E la birra costava 5 euro, adesso costa attaccata ai 7 euro, se non qualcosina di più. Il merch veniva a costare per le magliette, bene o male, dai 25 euro, adesso vale 35-40 euro. E l'indice salario dell'indice del salario della Germania, a quanto pare, uno non so che conto abbia fatto, però nel 2016 era 102 e adesso è 103.2, quindi sicuramente in Germania vanno a prendere un pochino di più. Quindi comunque è bello che è aumentato anche il Rock'n'Ring e Rocking Park. Volevo tornare anche, come dicevo all'inizio puntata, anche il discorso della Maura, perché ci sono state un sacco di lamentele per quanto riguarda quella location, che dice non è possibile che a Milano o in generale in Italia ci sia un altro posto per fare grandi eventi al posto della Maura, perché sicuramente sono stati lamentele per là come ci si arriva, per il parcheggio, perché ci sono chilometri di raggio intorno all'area che non ci si può andare, perché è tutto circoscritto, la visuale non è una delle migliori, l'acustica anche quella alle volte lascia un po' a desiderare, quindi era stato fuori questo discorso. A quanto pare purtroppo lo SNAI La Maura è l'unico che riesce a contenere così tante persone da poter fare grossi eventi, quindi chissà se magari si riuscirà a trovare un altro posto. Comunque, continuando con gli ultimi due pezzi, ma prima ci andiamo a prima di ascoltarci effettivamente gli ultimi due pezzi, ci andiamo ad ascoltare i Daniel McKenzie, che avevo intervistato a inizio anno quando sono andato al pub la Agora. L'ho intervistato Paul McKenzie, proprio il cantante e fondatore della band, e diceva: vedrai, questo sarà un album bello, uno dei migliori Daniel McKenzie. Ovviamente sono quelle frasi già dette, già fatte, che tutti i cantanti o membri di band dicono, probabilmente neanche dice, poi abbiamo fatto una schifezza. In realtà non è il migliore di sempre, perché effettivamente di brani di album belli li hanno fatti in precedenza, ma devo dargli ragione sul fatto che è effettivamente un bel album, bello allegro, bello divertente, come i Real McKenzie hanno sempre fatto. E questo è il quindicesimo album On Your Bike, e ci andiamo a ascoltare Ragged Rock.

The Real McKenzie con Rugged Rock da On Your Bike. Riprendo la linea giusto per lanciarvi l'ultimo brano, ma prima di tutto andare a chiudere il discorso che avevo un attimo iniziato per quanto riguarda Ticketmaster, del disastro che hanno combinato con l'annuncio praticamente appena svelato dei Blink, che suoneranno il prossimo anno alla Days il 13 di giugno allo SNAI La Maura. Manca solo l'ufficialità, quindi prendetelo con le pinze, però tecnicamente, come dicevo, Ticketmaster aveva già fatto questi tiri un po' strani, con i Blink, perché quando venivano a suonare qui a Bologna c'erano delle date appunto con pre-sale di Mastercard, pre-sale Line Nation, pre-sale quello, pre-sale quest'altro. Poi quando erano arrivati effettivamente ad arrivare al pre-sale ufficiale, quello normale, in realtà doveva essere un orario, una giornata, tant'è che in realtà avevano aperto tutto un giorno prima. E quando la gente magari si è riversata su Ticketmaster per poter andare a prendere il biglietto, ovviamente si è già trovata sold out, perché era già stato tutto venduto il giorno prima con della calmissima. Quindi non, occhio a quello che tira fuori Ticketmaster, sia di orari e quant'altro. Come dicevo, vi lascio a chiudere la puntata di The Storm Rock con gli Agro Lights, che sono usciti con il settimo album Super Atomic, che ci andiamo a ascoltare Loud Loud Love. Ma prima di tutto, buon punk rock a tutti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network. Iran-Stati Uniti, la firma della tregua di 60 giorni ancora non c'è, anche se poco fa Trump ha fatto sfoggio di ottimismo. Il presidente USA vorrebbe chiudere oggi, nel giorno del suo compleanno, ma a complicare le cose ancora c'è l'alleato Netanyahu. Oggi Israele ha bombardato nel sud del Libano e a Gaza. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non deve essere reato. È il programma reazionario enunciato da Vannacci per il suo partito per fare concorrenza a Meloni, la politica economica non pervenuta. In Svizzera ha vinto il no nel voto che chiedeva di mettere un limite di 10 milioni alla popolazione, respinta l'iniziativa anti-immigrazione del partito di destra che aveva proposto la consultazione. Il Regno Unito ha bloccato una petroliera russa nel canale della Manica e un monito a chi finanzia la guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera, il giornale radio. La firma annunciata per oggi dell'intesa di cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora stata. Le condizioni erano già difficilissime, poi stamattina Israele ha bombardato postazioni di Hezbollah in Libano a tiro, suscitando la reazione iraniana. Poco fa Donald Trump ha fatto di nuovo sfoggio di ottimismo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato oggi elettronicamente, dopo una settimana di persona da qualche parte in Europa, ha dichiarato. Ma quali sono le attuali posizioni iraniane? Ascoltiamo il servizio di Farhan Sabai.
1: I falchi di Teheran avevano criticato il team di negoziatori iraniani nei colloqui con gli Stati Uniti. Erano così emerse spaccature all'interno dell'establishment iraniano, con i falchi che criticano aspramente i dettagli trapelati del potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran e spingono per una linea più dura. Oggi a prendere la parola in Iran è stato il presidente riformatore Massoud Pezeshkian. In un incontro con i dirigenti dei media, il presidente iraniano dichiara che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha concluso che si debba perseguire la via del dialogo ed è questo organo, insieme al leader supremo Mojtaba Khamenei, ad avere la responsabilità riguardanti la guerra e i negoziati. Il presidente iraniano auspica quindi unità e coesione nazionale. Oggi sono queste le priorità della Repubblica Islamica. Tutti i gruppi politici dovrebbero sentirsi in dovere di seguire le decisioni del leader supremo Khamenei, ha detto Pezeshkian. Del memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran hanno discusso oggi anche il presidente statunitense Trump e il russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata in occasione dell'80° compleanno di Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Trump nel pomeriggio italiano ha criticato l'azione di Tel Aviv, ma nel frattempo l'esercito israeliano ha colpito anche il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran. Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha reagito è stato di entità trascurabile, privo di reale rilevanza, senza causare feriti o vittime, non dovrebbe compromettere questo processo fondamentale, ha scritto Trump. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
2: Se la trattativa andrà avanti fra americani e iraniani, ed è evidente che nella trattativa c'è di mezzo anche il cessate il fuoco in Libano, gli israeliani continueranno a provocare. E sono convinti che gli americani continueranno a dare le armi, le bombe agli israeliani per bombardare Gaza e il Libano. Di Netanyahu l'ossessione dell'Iran più che del Libano. Il Libano è una conseguenza perché Hezbollah bombarda le regioni del nord di Israele, ma la grande ossessione di Netanyahu è l'Iran, quindi il vero obiettivo è l'Iran, far saltare tutto. Non credo che ci troveremo di fronte a un Bibi Netanyahu diverso nei prossimi mesi, proprio perché ci sono le elezioni e lui, anche se non sta bene, fisicamente non sta bene, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Oramai Israele in qualche modo ha perso la testa, cioè Bibi Netanyahu fa così anche perché i sondaggi, almeno per il momento, forse gli israeliani cominciano a farsi qualche domanda, ma tutti i sondaggi dicono che comunque la maggioranza, una forte maggioranza degli israeliani, vuole continuare la guerra contro Hezbollah e vuole continuare la guerra contro l'Iran, ben sapendo che gli obiettivi di questa guerra non saranno mai raggiunti.
0: Trump vorrebbe firmare oggi perché è il suo compleanno, per ora la sola cosa certa è la festa alla Casa Bianca, il cui giardino è stato trasformato in un set privato per esibizioni di motociclisti e per un combattimento di MMA. Molti leader stanno chiamando Trump, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, come avete sentito in precedenza, il presidente russo Putin. La telefonata tra Washington e Mosca è durata quasi un'ora. La dimensione politica di Trump ancora una volta si sovrappone a quella personale. E dopo la festa di compleanno, Trump è atteso a Evian in Francia, dove domani inizia il G7. Oggi intanto è giornata di proteste, il servizio da Parigi.
3: Alla vigilia di quello che sarà l'ultimo G7 in Francia sotto presidenza Macron, scenario diciamo così tradizionale, come da quasi 30 anni a questa parte, da quando cioè le ONG, le associazioni, i sindacati e la società civile hanno cominciato a contestare la riunione dei cosiddetti sette grandi. Città blindata, questa volta Evian, centro termale al confine con la Svizzera nel sud del paese, e attorno, a contatto se possibile, le manifestazioni del dissenso, regolarmente sorvegliate per non dire coatte da orde di poliziotti in tenuta antisommossa. Allora oggi il grande corteo unitario per le strade di Ginevra, che ha riunito più di 40.000 persone sull'altra sponda del lago rispetto ai Vian, di quelli che si chiamavano una volta gli altermondialisti. E se l'ecologia e l'anticapitalismo dettavano ancora gli slogan fino a qualche anno fa, oggi i partecipanti alla manifestazione chiedevano soprattutto pace e democrazia, segno dell'epoca che cambia, epoca in cui l'ingiustizia sociale e la crisi ecologica continuano a galoppare, ma ormai in più la guerra è impazza e la democrazia è sempre più minacciata. E se tradizionalmente i dirigenti del G7 sono equamente denunciati dai manifestanti, oggi è soprattutto Donald Trump a concentrare critiche e attacchi. Il nuovo imperatore americano, reduce dai suoi nuovi giochi dei gladiatori organizzati sul prato della Casa Bianca per il suo compleanno, sarà ricevuto domani, prima dell'inizio ufficiale del G7, da Macron, così come sarà invitato d'onore per una cena di gala mercoledì sera dopo il G7 a Versailles, dove, ricordiamolo, nel 1783 fu firmato il trattato che trasformò le 13 colonie inglesi negli Stati Uniti d'America. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Veniamo in Italia. Nella giornata finale della costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci ha sparato tutte le cartucce di una destra reazionaria. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, gli altri via, e il femminicidio non esiste. Il servizio di Luigi Ambrosio.
4: La sparata di Vannacci, che ha preso i titoli, è un insulto alle vittime di violenza di genere. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Con una sola dichiarazione Vannacci ottiene più effetti. Attira l'attenzione, ribadisce la sua cultura di estrema destra, parla direttamente agli elettori di Meloni. La fattispecie del femminicidio è diventato reato in Italia lo scorso inverno, al governo c'era Meloni. La presidente del Consiglio si era detta soddisfatta e aveva ringraziato maggioranza e opposizioni per il voto bipartisan. Vannacci oggi si rivolge all'elettorato di destra che si considera deluso da Meloni, se non tradito. Tutte le affermazioni di Vannacci servono a stabilire un contesto culturale. Dal femminicidio alla remigrazione, dal ritorno a una scuola che è severa e punisce e a classi separate per i disabili, al mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni. È il richiamo della foresta per una destra fascista che in Italia non è mai morta, ma è anche il sollecitare la nostalgia passatista che pure in Italia non è mai morta. Vannacci non ha fatto cenno a una politica economica, ma non gli interessa farlo. Gli interessa raccogliere la rabbia che lui stesso contribuisce ad alimentare. Vogliamo limitare gli stranieri al 4% della popolazione, ha detto. Vorrebbe dire deportare milioni di persone. Rimane intanto lo slittamento del linguaggio. Dopo remigrazione è proprio deportazione la parola che Vannacci ha iniziato a usare con l'obiettivo di farla diventare di uso comune.
0: Ora Vannacci si appresta quindi a una stagione di concorrenza con il centrodestra e con Meloni in particolare, in vista di uno scenario elettorale che ancora non è definito. Ma a chi parla Vannacci? David Bidussa, storico delle idee.
5: La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima, dobbiamo ritrovare l'anima, dobbiamo rifondare l'identità. Stabiliamo le parole, le regole sociali, le gerarchie con cui dichiariamo chi siamo. Allora, questo può anche avere un certo riscontro, cioè non dico che sia privo di risposte o di entusiasmo, perché nasce dal fatto che dall'altra parte o da altre parti, all'interno della stessa destra con cui Vannacci, fra virgolette, si mette in competizione e concorrenza, c'è sicuramente una crisi di progetto di politica per domani. Allora, quella di andare a pescare un'ipotesi politica che ha nostalgia degli anni 30 del Novecento, che pensa che il secondo dopoguerra italiano sia stata la perdita dell'anima venduta all'America, che si tratta di ritrovare, come dire, un'identità dell'Europa che, anche se non detta esplicitamente, ma sostanzialmente dice che oggi l'anima dell'Europa verticale, gerarchica, è rappresentata da un signore che sta al Cremlino. Questo è una sfida, se vogliamo, anche politica e anche culturale, su cui io mi aspetto che non ci siano delle risposte semplicemente di messa al bando di un linguaggio, ma ci siano delle risposte che in un qualche modo riducono a propaganda questo linguaggio.
0: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. La proposta è stata respinta con il 55% dei voti. L'aveva avanzata il partito della destra nazionalista elvetica UDC, l'Unione Democratica di Centro, contro tutti gli altri partiti politici che l'hanno definita un'iniziativa anti-immigrazione e contro gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea. Andrea Quadroni è giornalista del sito di informazione Ticino Online.
6: Sia il popolo sia i cantoni hanno respinto l'iniziativa dell'UDC, che appunto l'ha presentata da sola contro tutti. Per dare una piccola panoramica, soprattutto i cantoni piccoli, maggiormente montuosi della Svizzera interna hanno votato a favore, contrari invece i cantoni con capoluoghi più numerosi e la Svizzera francese, e insomma hanno votato invece contro. In controtendenza al Ticino, che invece ha approvato l'iniziativa. La prima di una serie poi di votazioni che ci saranno successivamente, che in qualche modo vanno a toccare gli accordi di libera circolazione. Questo testo in realtà non aveva precedenti, nemmeno in Svizzera, e inseriva in Costituzione un tetto massimo, 10 milioni, per i residenti. E qualora nel 2050 si fosse arrivati vicini alla soglia di 9 milioni e mezzo, allora a quel punto il governo federale doveva mettere in campo delle contromisure di vario tipo. Da un punto di vista politico, appunto, si registra intanto la sconfitta dei democentristi. Di sicuro, però, intanto si crea una frattura all'interno della Svizzera. Si vede che l'UDC, quando propone delle politiche protezioniste che vanno a toccare anche la libera circolazione delle persone, può contare comunque su un bacino di voti molto ampio.
0: Secondo quanto riportato dal sito web britannico Defense Journal, citato da Sky News, altre navi della flotta ombra russa si stanno allontanando dalle acque territoriali del Regno Unito dopo che le autorità nelle prime ore di questa mattina hanno intercettato una petroliera soggetta a sanzioni nelle acque della Manica. Kiev ha ringraziato Londra per il sequestro della nave. Sono grato al Regno Unito per aver compiuto questo importante passo contro la flotta petroliera russa, così su X il presidente ucraino Zelensky. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono i militari prima calarsi con delle funi dagli elicotteri e poi perquisire la petroliera con i mitra spianati. L'operazione è stata pianificata da diverse settimane ed è durata 6 ore oggi, e adesso la nave Smirtos si trova ancorata a Dover. Questo è un altro colpo inferto alla Russia, ha commentato sui social media il primo ministro Keir Starmer, e un monito per chi finanzia la guerra di Putin contro l'Ucraina, ha aggiunto. La Russia ha messo in atto queste flotte fantasma, circa 700 petroliere, che consentono a Mosca di aggirare le sanzioni sull'esportazione di petrolio. Dal 2025 però il Regno Unito ne ha intercettate circa 500, impedendone il passaggio. Una risposta dell'esercito britannico dopo una settimana di polemiche per le dimissioni del ministro John Healey, critico della decisione di Starmer di non spendere abbastanza per garantire la sicurezza militare della Gran Bretagna.
0: In chiusura una notizia di sport: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, la prima vittoria per lui da quando è pilota della Ferrari, che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Charles Leclerc e il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare resta comunque in testa alla classifica generale. Luigi Ambrosio e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:45 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Grazie.
3: Merci.
4: Thank you.
2: Tante grazie.
3: Shukran.
2: Grazie di cuore.
5: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
6: Grazie.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Buonasera, benvenuti al pubblico di Radio Città Fujiko. Probabilmente molti saranno in macchina al ritorno dal weekend oppure da qualche altra parte. Allora, poiché abbiamo il DAB, lo ricordo perché magari qualcuno è in un'altra regione, una regione tipo la Lombardia, magari era abituato che non ci sentiva, invece ci può sentire. Allora, questa puntata è di nuovo dedicata al Biografilm, che si conclude oggi con la premiazione e quindi io sono qua, però la premiazione cominciava alle 20, verranno premiati tutti i film che hanno, cioè, adesso io lo so, però adesso non volevo incentrarmi su questo, volevo focalizzarmi su un film che ho visto che mi è piaciuto e che è Hangar Rojo di questo regista cileno Juan Pablo Sayato. E questo è un film che parla è ambientato durante il golpe cileno del 73, quando Pinochet salì al potere e instaurò la dittatura. E dunque, siccome è un film un po' particolare perché è visto un po' dall'interno, qui si tratta di un caporale, di un ufficiale che era stato dalla parte di Allende e che, insomma, alla fine sembra che voglia ubbidire agli ordini e poi a un certo punto ce la fa più, insomma, vari motivi. Adesso non ho voglia di raccontare il film perché spero che poi, siccome uscirà a luglio, purtroppo periodo sfigato per far uscire film, perché ovviamente a luglio al cinema va pochissima gente, mi dispiace molto di questo perché è un film che andrebbe visto, è molto importante. Io ho preso un po' lo spunto riguardo questo film, ho preso lo spunto per parlare del Cile, dei gruppi punk cileni, che comunque c'erano anche, ci sono stati anche dei gruppi contro la dittatura. Non era facile perché comunque, come voi sapete, è stata una dittatura pesissima e che ha visto tante torture, tanti morti, e quindi era molto difficile opporsi al regime. Ciò nonostante, cominciò ad arrivare questa area di punk con il 77, e quindi ci furono dei gruppi che comunque diventarono punk, seguirono il punk, chi più chi meno. E io volevo fare una storia un po' del punk cileno. Un'altra cosa, perché comunque la dittatura è finita nel 1990, nel 1990 è tornata la democrazia con l'elezione pubblica, però già c'era stato un plebiscito nell'88 e già aveva un po' scardinato la certezza della dittatura. Ciò nonostante, devo dire che il film è importante non solo per una memoria del passato, ma anche per una memoria del presente, perché ultimamente, molto recentemente, è stato eletto un governo di estrema destra in Cile, il governo Cast, e un parente, insomma, è direttamente imparentato con Pinochet, cioè, insomma, ci sono dei legami molto stretti, e quindi c'è comunque la dittatura e non è mai morta nonostante tutto quello che è successo. E io adesso però trascendo dall'aspetto politico e vado sulla musica.
Prima di tutto devo dire che ieri sera sono andata a vedere Circle Jerks ed è stato un concerto strepitoso. E vabbè, ce lo si poteva aspettare, però non è sempre così scontato. Allora, questo articolo, l'articolo, insomma, tutte le informazioni le ho prese da un libro che parla appunto della storia del movimento musicale giovanile controculturale a partire dagli anni Ottanta. E anche lì sono arrivati gli Echi, dei Clash, Sex Pistols, Police, eccetera, e hanno influenzato i giovani che vivevano in Cile. E questi, insomma, influenzando, sono stati influenzati, e adesso noi parliamo di quella branca musicale di punk che comunque ha approfittato del punk per esprimersi contro la dittatura. In primo luogo, il gruppo più importante, insomma, i primi furono i Prisioneros, e già con questo nome, i Prisioneros. Adesso vi faccio ascoltare qualcosa. Ovviamente musicalmente sono un po' copie, possiamo dire, insomma, non è che sono capolavori eccelsi, però a me sembra importante comunque, poi comunque non è male, ce li possiamo ascoltare volentieri con questa Brigada de Negro.

Los Prisioneros avevano impostato il loro messaggio sull'essere una band musicalmente commerciale in maniera da poter ottenere dei passaggi radiofonici e allo stesso tempo con un'estetica riferita al punk inglese e alla classe operaia. E loro cercavano appunto di far passare dei messaggi al pubblico più vasto possibile. Adesso queste sono opinioni che possono essere discutibili, cioè anche noi abbiamo insomma gruppi così. E di fatto però comunque la censura era abbastanza pesante, senza togliamo anche il pesante, e persino i Sex Pistols sono stati censurati, però c'è da dire che sono stati censurati anche in Inghilterra, quindi insomma se vi ricordate era censurata la copertina di Nevermind the Bollocks. E quindi insomma comunque la filosofia era quella di avere uno stile musicale non troppo aggressivo, anche un po' influenzato dai Police, con pezzi reggae e rock, e non volevano insomma essere associati a gruppi come Sex Pistols, ma preferivano un po' tipo i Clash, e questi comunque sono stati tra i pionieri più in vista. Poi ci furono gli Apparato Raro, che era un gruppo che andava più in campo new wave, anche loro di Santiago del Cile, aveva avuto insomma la fortuna che il genitore di uno di loro era stato in Inghilterra, quindi era tornato con queste influenze, e qui adesso bisogna entrare col manager Rodriguez, che è quello che comunque ha fatto il manager sia insomma di diverse band. E io intanto allora pezzo di Apparato Raro ce l'ho insomma un po' registrato male, però siccome questo pezzo è anche stato censurato, si intitola Calibraciones, è un pezzo dell'85, e anche se insomma un po' registrato male, penso che sia importante metterlo.

Beh, non era neanche tanto male questo pezzo degli Apparato Raro che era stato censurato per poter apparire in televisione, insomma, dei pezzi hanno dovuto modificarlo. E, gli Apparato Raro appunto avevano delle influenze anche New Wave, come avete potuto sentire, ma pilotati anche da manager e da insomma, inseriti nel panorama musicale cileno, dobbiamo anche nominare i Los Pinochet Boys, che era un gruppo che sempre era in stretta relazione con questi Apparato Raro. E questo gruppo era anche questo, è stato un pioniere del punk cileno. Il nome già era anche abbastanza importante e provocatorio, anche se adesso loro si definivano liberi, non si definivano punk e cercavano insomma forse, cioè, diciamo che anche questa immagine del punk delle volte poteva essere, come è stato anche in Italia, inquietante per via di certi riferimenti al nazismo, che erano insomma un problema che insomma ci siamo tirati dietro per un bel po', e quindi adesso non mi voglio soffermare su questo, però ovviamente anche in Cile le notizie dovevano essere un pochino, arrivare un pochino per vie traverse, e quindi insomma loro si definivano soprattutto un gruppo che parlava di libertà. E quindi, però, insomma, il loro manager voleva che cambiassero nome perché, insomma, il nome era un po' troppo trasgressivo, e fu così che, insomma, il manager si rifiutò di pubblicargli il disco. E quindi, insomma, ha diversi problemi. E quindi io vi mando un pezzo proprio dei Pinochet Boys, che è la musica del General.

Ecco, questo gruppo, lo Spinochet Boys, è esordito a un festival punk che si è tenuto nel 1986. C'erano gruppi del periodo, cioè, uno si chiamava Orgasmo e poi Desempleo, Zapatilla Rota e altri. Venne tenuto questo concerto nella ex sede del sindacato dei tassisti e ne aveva attirato abbastanza gente, però la polizia ovviamente non ha gradito e quindi ha interrotto il concerto con quindi gli spari, dei colpi di arma da fuoco sparati contro il soffitto e gli ha distrutto tutti gli strumenti. Ma comunque questo ha praticamente chiuso un po', insomma, ha dato un po' di problemi, insomma, alla prosecuzione di questa avventura. E quindi poi è successo, anche perché comunque non è che avessero tanto successo. Questo gruppo, i Pinochet Boys, sono sciolti dopo aver fatto un concerto, sempre il medesimo anno, dove il pubblico li ha bersagliati con le bottiglie e quindi hanno deciso di partire per l'Argentina e chiudere l'avventura cilena. Adesso, prima della pubblicità, c'è ancora tempo per mettere un pezzo. A questo punto metto uno che ha come tema sempre Pinochet, perché Fede Ratas e Fede Ratas Pinochet. Il nome, il gruppo si chiama Ceci. Cease, adesso Cease, non so bene insomma come si pronuncia.

Allora, abbastanza. Questo è il pubblico. Vabbè, continua sempre un po' così. Il pubblico, insomma, è abbastanza coinvolto. Il messaggio era abbastanza semplice. Vorrei dire che ho arrivato un messaggio, grazie perché è molto apprezzato, anche perché ne arrivano pochi in questo periodo. Da adesso cercherò questo gruppo, i Curasbun. Nel frattempo sta per arrivare la pubblicità, quindi vi invito a rimanere in ascolto. Stiamo parlando del punk cileno. Lo spunto mi è stato dato da questo film Manga Rojo, che invito tutti ad andare a vedere, che è anche fatto molto bene. Tra l'altro, c'è un film che assolutamente non è noioso e si vede. Molto molto molto bene. Allora, dai, ci ritroviamo qui tra poco.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
4: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Oh, eccoci qua, nel frattempo ho trovato i Cura Spoon, quindi ve li mando direttamente con The Dende, The Desde, El Tercero Mundo.

Questi erano i Curasbun, bel pezzo, devo dire, bello. Allora, tornando invece alla nostra storia, bisogna fare riferimento anche ai innumerevoli episodi di intimidazione che hanno avuto questi gruppi. Già vi ho detto, cioè, intimidazione, censure, Los Prisioneros. Vennero quasi costretti a salire su un furgone dopo un concerto. I Pinochet Boys sono stati minacciati con le pistole dagli agenti di polizia semplicemente perché erano vestiti di punk, insomma, da punk. Non era, poi vi ho accennato quando la polizia ha sfasciato il concerto, e quindi questo era un po' la norma. C'è un altro gruppo da nominare tra i pionieri, un gruppo del 1983 che per l'epoca per loro era già essere pionieri, ecco, di un gruppo che si chiamano Los Vinchucas. E che erano stati dei precedenti a Los Prisioneros, e quindi questi Vinchucas, però ecco, questi qua proprio ci sono delle registrazioni un po' terribili, quindi non so neanche se mandarlo o meno. A questo punto preferisco mandarvi un altro pezzo de Los Prisioneros che Generación de mierda, il titolo mi sembra abbastanza eloquente.

Generazione de Mierda, non credo che importi molto tradurlo questo titolo. E come abbiamo detto, Los Prisioneros si chiamano così proprio perché il titolo è loro si sentivano prigionieri del regime, anche perché comunque Pinochet aveva imposto un coprifuoco. E quindi adesso non è specificato a che ora scattasse questo coprifuoco. Comunque loro si chiudevano in un negozio di dischi, che poi è di quello che poi sarebbe poi diventato il loro manager, e stavano lì tutta la notte, perché poi non potevano più andare a casa, stavano lì tutta la notte ad ascoltare dischi. E in questo senso loro sì, appunto, si chiamavano Los Prisioneros. Dopodiché loro hanno cominciato a registrare dischi proprio in maniera molto artigianale, con registratori a cassette, un po' come abbiamo fatto noi, insomma, usando addirittura pentole e padelle per le percussioni. E il loro album comunque hanno tutti una tematica di protesta. Per esempio ce l'avevano contro la musica, la disco musica degli anni Ottanta, e infatti il loro pezzo si intitolava Latino America es un pueblo absurdo de Estados Unidos. Praticamente, cioè, ridicolizzando appunto come il Cile fosse direttamente governato dagli Stati Uniti. Beh, questa è una cosa che noi sappiamo molto bene. Prima dello Prisioneros c'è questi Vinchucas. Adesso però Vinchucas erano un po' più artigianali. Vediamo se questo pezzo qui è intitolato Orgullo. Adesso comunque ve lo mando.

Questi erano i Vinciucca. Siamo un po' in dirittura d'arrivo, quindi riepilogo che stiamo parlando del punk cileno. Mi sono ispirata a questo libro che si intitola Cursum de Impunk 1, Punk e dittatura in Cile, di Ricardo Gomez. Tra l'altro, se andate a cercarlo in internet, vi apparirà una playlist con tanti gruppi, ce ne sono veramente tanti, tra cui ci sono anche gli Orgasmo, los Pinochet Boys, los Prisionieros, los Vinciucas, ma anche altri. Lo ripeto, perché è molto interessante. Punk e dittatura in Cile, Ricardo Gomez. Tra questi compaiono gli Ocho Bolas, di cui vi mando questo pezzo, Trabajo Duro.

0: Prima di chiudere vorrei ricordare, per chi non lo sapesse, che domani sera in piazza verrà dato la voce di Indre Rajab. Non so se probabilmente l'hanno già visto tutti, però forse qualcuno non l'ha ancora visto oppure lo vuole rivedere. Ed è un film molto importante, per cui vi invitiamo ad andarlo a vedere. Poi, insomma, se tira un po' di arietta, se sta anche bene, portatevi dei cuscini perché le sedie sono un po' terribili. Io ho ancora un paio di gruppi che parlano appunto dei gruppi cileni. Questi sono Resaca Dominical con Pinochet, Baila en la Morgue.
1: El Hospital Militar de Santiago, en forma oficial, comunica el sensible fallecimiento del expresidente de la República, excomandante jefe del ejército, capitán general Augusto Pinochet Huarte. A las 13:30 horas del día de hoy.

Ebbene, allora adesso mi rimane un ultimo pezzo e vi mando questi Vinciucas di nuovo che fanno una cover dei Clash, City Rockers, così per far vedere insomma, che facevano delle cover come fanno del resto tutti quanti. Con questo vi saluto e io sono qui anche domenica prossima, forse con Nico. Ciao, buona serata. Ciao ciao.

0: Los Prisioneros, che avrebbero dato il via a tutta questa serie di punk, comunque verso la fine degli anni 90, visto che la dittatura stava già cominciando a incrinarsi, sono poi subentrati altri gruppi. Io però adesso mi sono fermata su questo periodo, gli albori insomma del punk cileno, e purtroppo bisogna ricordare che adesso come adesso questo nuovo governo che è stato eletto da poco sta ritornando indietro e sta recuperando ovviamente tutte quelle tematiche che sembravano morte in Cile come in Argentina, così come anche da noi. Attraverso la musica si può sempre fare anche una critica a quello che è una critica. Questa trasmissione usiamo un po' la musica per far passare dei messaggi. Questo è lo scopo di Please Kill Me. Io sono De Lauris, non l'ho neanche detto, non ho neanche mandato il numero dei messaggi. Comunque penso che comunque il messaggio sia arrivato, anche questo del punk, e con questo vi auguro una buonissima serata e andate a vedere il film domani in piazza, se non l'avete visto o se lo volete rivedere. Poi altri appuntamenti della settimana: accenno che faremo un altro giro del punk con la biblioteca della Sala Borsa, io e Roberto Colombari, quindi giovedì il martedì alle 17.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
3: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Grazie.
6: Merci.
7: Thank you.
5: Tante grazie.
6: Shukran.
5: Grazie di cuore.
8: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue.
9: Grazie.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
11: Aspetta che sono in diretta.
6: cinquantenne, vieni a

0: festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna.

0: I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?

Gico 103.1 FM.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri

0: Namaste. Scrivi 911 535 70378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
1: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
2: Grazie.
3: Merci.
4: Thank you.
2: Tante grazie.
3: Shukran.
2: Grazie di cuore.
5: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
6: Grazie.

0: l'aveva promesso Francesco, me l'aveva promesso e lui le promesse le mantiene qua al mio fianco.
1: Sono tornato.
0: Sei tornato per l'ultimissima puntata di Rod Radio, parole, musica in movimento sui 103.1 di Radio Città.
1: 103, ma 101 è la puntata.
0: 101 è la puntata, è vero, la puntata 101, abbiamo festeggiato assieme la puntata 100 con il soul, con l'anima nera dei
1: Rhythm
0: bianchi,
1: blues.
0: Dei bianchi
1: vorrei
0: italiani.
1: La pelle nera.
0: Siamo in pieno estate, siamo nella canicola, siamo ormai
1: la caldassa.
0: Siamo la caldassa, come dicono da queste parti, quindi non potevamo che salutarvi con una puntata dedicata ai tormentoni, ma non i tormentoni di oggi, non i tormentoni degli ultimi anni, ma della prima grande epoca balneare sì. per questo nostro paese.
1: Ebbene sì, i tormentoni estivi anni 60, quelli proprio da spiaggia, classiconi.
0: Esatto.
1: Allora la canzone che abbiamo sentito prima, Tintarella di Luna del 59,
0: è la Tintarella della Luna,
1: parliamo di sole parlando di luna, no? Però molte delle canzoni da Buscaglione che parlava della luna e altri, insomma, no, guarda che luna, eccetera. Però ecco, intanto Mina, questa cantante che aveva stravolto i canoni, come quelli che facevano rock and roll in italiano, quindi Gabber, Little Tony e lo stesso Tenco all'inizio, eccetera, e che venivano definiti urlatori, quindi è un rock and roll all'italiana che prelude un po' a quelli che saranno i tormentoni estivi, perché ancora

0: non c'era un mercato del singolo, del disco solo per l'estate, c'era il successo non legato a un periodo particolare.
1: Quindi quando nascono allora i tormentoni? Quando nascono?
0: Storicamente, noi qui riprendiamo un bellissimo saggio.
1: Scusa, ti interrompo per dire che noi qui stiamo facendo cultura con la C maiuscola, stiamo facendo storia del costume e delle tradizioni italiane di un periodo, di un determinato periodo storico. Noi stiamo facendo cultura alta.
0: Assolutamente. E abbiamo trovato un bellissimo saggio, si chiama Tempo d'estate, la canzone balneare nell'Italia degli anni 60 di Paolo Prato, se andate in rete la trovate, che fa proprio una storia molto accurata del tormentone dei pezzi estivi, e fa nascere il filone al 1961, questa canzone che ascolteremo, che è legata a un granello di sabbia, composta da Nico Fidenco, ma presentata in forma di provino da Jenny Luna, che doveva partecipare a Sanremo. La canzone venne scartata, però venne ripresa da Citto Maselli, famoso regista, inserita nella colonna sonora dei Delfini. Cioè lui aveva inserito un'altra cosa di Nico Fidenco, quindi Nico Fidenco viene richiamato per rifare questa canzone con la sua voce. Incredibilmente questa canzone ha un successone legata proprio a questo periodo, e diventa una hit incredibile nei jukebox, che era soprattutto
1: è lì che si sentiva la musica.
0: E il saggio dice che la canzone è ricordata per due motivi. Uno è il primo disco lanciato in estate. Fino a quel momento l'estate era considerata una stagione morta per la discografia, che viveva di renta di Sanremo. E la seconda ragione è che inaugura ufficialmente il filone delle canzoni balneari, arrangiamento di Bacalov, argentino trapiantato alla RCA.
1: Tante colonne sonore, tantissime.
0: Insomma, lui e Morricone,
1: Il postino di Bacalov, con il grande Troisi.
0: E quindi, per una serie di questioni, il primo tormentone estivo che vendette più di un milione di copie, che a quell'epoca per
1: una cifra folle.
0: Un singolo in vinile era una cifra folle. E andiamo a sentire questa, e notate l'arrangiamento molto sofisticato di Bacalov.
1: Nico Fidenco, legata ad un granello di sabbia.

0: c'è un'altra caratteristica di questa canzone non piccola che va sottolineata, perché io la sto sfumando, e me, perché vogliamo farvi sentire tante cose, ma il pezzo dura più di 4 minuti, che non era consuetudine dell'epoca.
1: Assolutamente, di solito per anche per una questione di legata al jukebox eccetera non durava più di 3 minuti, quindi questa superava i 4 minuti e mezzo, quindi insomma era per il momento, per quell'epoca, un record.
0: Allora, quando Francesco viene da me, lui viene con la sua fonovalizza, lo potete trovare anche a fare delle serate in giro per la città, poi adesso appunto in estate ancora di più, e la sua fonovalizza straripa, quindi arriva con una quantità incredibile di proposte musicali. Allora, quindi impostiamo sempre le trasmissioni come una corsa, con una playlist,
1: come una selection di 45 giri.
0: E quindi dove arriviamo? Dove arriviamo?
1: Arriviamo a Peppino Di Capri. Peppino Di Capri, che è colui che in Italia lanciò il twist in italiano. E quindi Let's Twist Again l'aveva anche cantata in inglese, ma invece Saint-Tropez Twist, Saint-Tropez era uno dei posti ambiti, no? Negli
0: certo,
1: anni 60,
0: certo. Cioè,
1: Saint-Tropez Twist nel 62, che è proprio l'anno del twist internazionale.
0: Cioè, la scorsa settimana abbiamo ascoltato Chubby Checker in italiano,
1: che era quello che aveva lanciato Let's Twist Again in originale, ripreso da Peppino, ma Peppino fece anche il twist in italiano, quindi sentiamo come faceva il twist in italiano nel 62 Peppino Di Capri con Saint-Tropez Twist.

0: twist nel 62 anno di consacrazione del twist. Ricordiamo che Peppino Di Capri poi provò anche tutti gli altri generi e fu nella tournée italiana dei Beatles quello che apriva il concerto con una serie di altri gruppi italiani. Quindi molti italiani andavano a vedere i Beatles anche per vedere Peppino Di Capri, i New Dada e gli altri complessi. Quindi rimaniamo però nel 62, nel 62 anno del twist, tantissimi su questa scia lanciavano i pezzi estivi con questo nuovo ballo in cui ancheggiavi.
1: Twist vuol dire svolta,
0: vuol dire... Ma non dimenticare anche le canzoni legate ai nuovi balli che si ballavano, certo, anche sulla spiaggia, anche all'aperto, davanti al jukebox o la fonovaligia, no, che si portava in spiaggia. Allora adesso andiamo a sentire Pinne, fucile ed occhiali di Edoardo Vianello, ma la cosa interessante è che era abbinata come lato B a Guarda come dondolo, che non si sa qual è il lato A e il lato B, perché anche quello era un twist
1: anche.
0: E la cosa interessante è che Guarda come dondolo venne abbinata nella colonna sonora del Sorpasso, film balneare per antonomasia, quindi forse uno dei film più balneari in assoluto, che rappresenta la spiaggia come terreno di conquiste, pista da ballo, luogo di trasgressione e al tempo stesso riproduzione della vita domestica con i suoi tic e i suoi tabù.
1: Però noi andiamo a ascoltarci il lato A, Pinne, fucile ed occhiali.

0: tutta la gente è assopita.
1: Ce la teniamo un pochino in sottofondo.
2: Guarda, volevo farti notare le R di Edoardo Ivanello, mentre tutta la gente, e poi quando comincia questi gridini. Ma la cosa poi bellissima secondo me è che questo pezzo è stato arrangiato da Ennio Morricone e la sua orchestra, compresi poi i rumori dello splash dell'acqua eccetera, e l'apporto ottimo vocale dei 4+4 di Noro Orlandi, questi cantanti che collaboravano spesso nei pezzi, che facevano questi botte e risposta pa, pa, pa, eccetera, che sono veramente una cosa che impreziosisce il brano.
1: Lo impreziosisce, hai usato veramente il verbo giusto. Avanti, si corre perché sta arrivando un altro gigante.
2: Corriamo per un altro gigante che è
1: Fred,
2: il nostro Fred. Buongusto, con un pezzo topico del 64, direi che è uno degli emblemi del balneare vissuto, il balneare lento, il balneare da balera, da night quasi,
1: da struscio,
2: che è una rotonda sul mare, perché diciamo usava negli anni 60 nelle spiagge avere questi bar all'aperto con questa parte sopraelevata in cui si ballava all'aperto di sera eccetera,
1: e quasi spesso era una rotonda.
2: In molte città balneari italiane esistono ancora queste rotonde sul mare, quindi che danno sul mare ma in cui si balla eccetera, quindi una storia vissuta intensa, no? Anche che non felice, quella di una rotonda onda sul mare, però proprio per questo insomma, no, molto seguita,
1: durerà una canzone immortale, letteralmente immortale, e noi un regalo che facciamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori: una rotonda sul mare.

0: È una storia triste.
1: Una storia triste, Michel.
0: Non la vede ballare, probabilmente non è lì, è con qualcun altro.
1: Non, per fortuna alla radio non ci vedono, ma sono scese dei lacrimoni.
0: Questi amori effimeri estivi che duravano una sola stagione.
1: Che sono, no? Che poi sono stati soggetto di libri, di romanzi, certo, di film, oltre che film, di canzoni, certo, di una grande canzone. Certo. Beh, protagonisti sicuramente dell'estate è una figura, un ruolo, un mestiere che è quello dei bagnini.
0: Certo, cioè, i bagnini che spesso erano visti, no, come i bellocci, no, anche le straniere, le svedesi, no, che flirtavano con i bagnini.
1: Sì, esatto,
0: ci sono anche film anche su questo filone qui. Ma perché parliamo dei bagnini? Perché i bagnini è il nome del complesso che firma questo pezzo, che credo facesse anche Peppino Di Capri, e il pezzo si chiama Topless. Perché? Perché il costume da bagno si era evoluto anche sessualmente. Per le donne, per le ragazze, il topless era praticamente un tipo di costume, no?
1: Un tipo di costume.
0: Che com'era in topless?
1: Il topless mancava la parte di sopra,
0: esatto,
1: ragazzi, ma siamo negli anni
0: 60. Era il bikini senza la parte sopra.
1: Eravamo poi in un'Italia bigotta, democristiana, cattolica, insomma, ancora razionaria. Questi sono pezzi che adesso fanno quasi ridere, ma in quell'epoca lì
0: il topless era una cosa.
1: Era dir poco osè.
0: Osè, esatto. Quindi sentiamo Topless 1964, I Bagnini, è un pezzo certo.
1: Gli è partito un po' per
0: i bagnini,
1: non ce la facevano,
0: velocità, devono remare.

0: proprio brivido, sto pezzo, dura pochissimo.
1: Con questo organetto, organino, farfisa, ne si sa. Poi ti avevo sempre sognato così, vestita di niente, insomma, qui è proprio, vedo nudo, che
0: vedo
1: è
0: nudo, vedo nudo. Vabbè. Sfumiamo, salutiamo i bagnini, li ritroveremo sulle spiagge quest'estate.
1: Però i bagnini erano di solito, rimanevano sulla stessa spiaggia, no?
0: E
1: perché ogni
0: stesso,
1: anno
0: e sullo stesso mare.
1: Certo, ogni anno erano lì.
0: Esatto.
1: E quindi andiamo a sentirci una canzone che è stata riproposta nel 65 da Piero Focaccia su un originale di Mina del 63, che è appunto stessa spiaggia, stesso mare, come a ricordare qualcuno degli amori che invece ritornavano ogni estate.
0: Ritornavano.
1: No? Si tornava a trovare quella
0: perché
1: certa
0: c'era
1: persona.
0: La ragazza, un ragazzo che venivano da fuori, da lontano,
1: esatto,
0: e tornavano in vacanza
1: sperando di trovare quello con cui avevano la storia.
0: Esatto, e quello con cui avevano la storia, che eravamo alle volte, se avevamo un po' di fortuna anche noi ragazzini,
1: certo.
0: Passavamo l'inverno aspettando i 15 giorni che lei tornava in vacanza, esatto, sulla stessa spiaggia, sullo stesso mare.

grado d'estate negli anni 60. E la principale attività di noi ragazzine durante le vacanze era andare a caccia di cantanti famosi che si esibivano nel teatro della spiaggia. Quando arrivò Urbano, non ricordo se c'era Romina, grazie al bagnino Nicoletto, che vestiva come un gondoliere veneziano, io e una vicina di ombrellone, potemmo per pochi minuti vedere l'interno della sua tenda. Cioè, non c'era niente di particolare, dei vestiti e ricordo un paio di occhiali con lenti rettangolari azzurre. Poi il buon Nicoletto ci indicò il cantante in mare su un pedalò. Fui trascinata letteralmente dall'altra ragazzina in mare per raggiungerlo. Io a nuotare me la cavavo, l'altro a non tanto. Così, una volta che salutammo Albano alzando un braccio, la mia compagna d'avventura si rese conto che non si toccava, il mare era piuttosto alto. Fummo prese dal panico, io la trascinai per un braccio fino a che non si toccò terra con i piedi e così fummo al riparo e ci salvammo. Della nostra paura non si accorse nessuno, tantomeno Albano.

0: Che voce Albano, veramente intonatissimo e potentissimo. Allora, quello che avete sentito prima, la voce in off, era la voce di mia sorella Cristiana, che salutiamo, che raccontava questa esperienza balneare particolare dove il bagnino le permise di entrare nella tenda di Albano a Grado, ridente località balneare del Friuli Venezia Giulia, dove passavamo le vacanze.
1: Ci siamo svegliati entrambi, tutti e due friulani, esatto. Andava lì a mare.
0: Però ci sembrava interessante come documento proprio fresco, dal vivo, di un testimone d'eccezione del periodo, insomma.
1: Benissimo.
0: E quindi era il 67 la canzone.
1: Stiamo andando verso
0: nel sole di Albano. Stiamo andando dal
1: verso
0: sole,
1: la fine dei 60s.
0: Verso il tramonto dei 60s.
1: E cosa ci aspetta dopo Albano?
0: Ci aspetta una canzone che, diciamo, tende al tropical, perché si cominciavano anche a sentire nuovi ritmi, eccetera. E addirittura credo che questa canzone venne coverizzata anche in altre lingue, però l'originale credo che fosse proprio, può darsi che mi sbagli, ma quella di Riccardo Del Turco per Luglio.
1: Luglio, che fra un paio di settimane, arriva, noi lo anticipiamo.
0: E siamo al 1968.
1: Lo sparo, vado, parto.
0: Riccardo Del Turco, Luglio.
1: Luglio.

0: E poi c'è questa atmosfera, no, un po' americante, come dire, un po' tropica. Allora, il brano Luglio, scritto da Riccardo Del Turco e Giancarlo Bigassi, originariamente era pensato per, pensa un po', Orietta Berti, ma invece la cantò proprio Del Turco e vinse il disco per l'estate 68. E il disco per l'estate era la classifica dei singoli più venduti in Italia, quindi
1: una cosa
0: era una cosa che rilanciò molto il genere balneare. E il brano, diciamo, è criticato alle volte per il disimpegno in un momento politico in Italia nel 68 in cui, insomma, c'era un po' di calienza, no? Per gli stravolgimenti sociali. Numerose cover in lingua straniera, una versione francese da Joe Dassin, una versione canadese col titolo Petite Pena au Chocolat, una versione inglese Something Happening degli Herman Hermits, eccetera eccetera. Quindi l'originale italiano coverizzato da
1: all'estero. Allora vedi che, però, allora vedi, se anche durante il maggio francese qualcuno in Francia ha pensato di coverizzarlo. E poi ricordiamoci sempre gioia e rivoluzione,
0: certo.
1: Sempre la gioia e la musica cammina a fianco e l'amore camminano a fianco della rivoluzione e non delle guerre, della morte. Io sto andando ormai verso la fine di questa Road Radio, Parole, Musica in Movimento, edizione, terza edizione, diciamo così, autunno 2025, estate 2026. C'è un po' di, come dire, come sempre quando si arriva ai saluti, c'è un po' di emozione, un po' di chissà,
0: chiamala se vuoi emozione.
1: Io ovviamente così al momento ho idea di arrivare a una quarta edizione, quindi vi saluto dandovi l'appuntamento in autunno, fine settembre, inizio ottobre, insomma quando riparte il palinsesto di Radio Città Fujiko. Partirò anch'io con una nuova stagione. Avete già visto che è cambiata molto questa trasmissione, che all'inizio era una trasmissione che parlava essenzialmente di città, per poi si è allargata perché non sono capace di rimanere sulla retta via.
0: E
1: mi piace, come dire, spaziare. Ringrazio tantissimo Francesco che mi ha accompagnato nelle ultime due, a parte anche nel passato in qualcun'altra, ma nelle ultime due puntate di questa edizione. Francesco,
0: grazie a te, grazie a te. È sempre un piacere. Sempre.
1: E sicuramente ti coopterò nella quarta edizione.
0: Abbiamo molta carne al fuoco che non abbiamo ancora potuto arrostire, esatto, per gli ascoltatori.
1: La griglia non è finita.
0: Però adesso rimaniamo nel 68, mi pare.
1: Rimaniamo nel 68 e chiudo con un pezzo qua che un avvocato astigiano, che al tempo pensava, non avrebbe mai pensato di fare il musicista, il chansonnier, il cantautore, ma faceva l'avvocato, però scriveva, si dilettava a scrivere canzoni, si è dilettato a scrivere questo pezzo con cui vi saluto, un pezzo che ha portato al grande successo. Non poteva mancare negli anni 60 un brano del grande Adriano Celentano, ed è con quello che io vi saluto, vi auguro la buona notte, la buona settimana, la buonissima estate,
0: buona estate veramente a tutti,
1: e soprattutto la buona fortuna con Azzurro. Lui è Adriano Celentano.

0: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.